Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no lover.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Yes! Check, check, check, check, check.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: So beautiful, you know that? Hey, hey, hey.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Penso io.
1: RBE, cultura, informazione, relax. You know the

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: il futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, zip, vamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Bentornati e bentornate a nuova puntata di Voci Protestanti, puntata in diretta mercoledì 14 ottobre 14.03, anzi 04 minuti scattati proprio in questo momento. Un saluto quindi a chi ci sta ascoltando nel primo pomeriggio di questo mercoledì 14 di ottobre, un saluto però sempre rinnovato anche a chi segue la replica della puntata. La trasmissione, la prima parte di Voci Protestanti, viene replicata il mattino successivo nell'orario 6-7 del mattino, e quindi un saluto appunto a chi ci ascolta in questo orario mattiniero, prima poi della partenza dei vari programmi del mattino, la rassegna stampa, almeno due pagine al giorno e via dicendo. Allora, per quanto riguarda la puntata di oggi, un po' di notizie di attualità, in particolare notizie che riguardano anche situazioni poco belle che accadono nel mondo, sicuramente situazioni che hanno a che fare con la cronaca e che fanno molto discutere. Volevo darvi notizia anche di una testimonianza che arriva dalla Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti d'America, che si pone nettamente contro questa idea di proporre una esecuzione capitale in diretta TV. Quindi parleremo anche di questo, parleremo di un bando che la Chiesa Valdese di Torino ha indetto per realizzare un intervento artistico, un murales su un muro di una zona appunto di proprietà della Chiesa Valdese di Torino. Parleremo anche del secondo appuntamento della serie video dedicata al Padre Nostro che i catecumeni e le catecumene della Chiesa Valdese di Firenze insieme al loro pastore Francesco Marfè stanno realizzando. È stato pubblicato la seconda puntata di questa rubrica sul sito chiesavaldese.org, e poi come sempre tanti appuntamenti per i prossimi giorni. Intanto la musica. Louis Armstrong apre la puntata di oggi di Voci Protestanti con My One and Only Love.

heaven. Heaven.

such design. Every kiss you give, just my soul.

0: 70, quando questo brano My One and Only Love, interpretato da Louis Armstrong, usciva all'interno del celebre album, appunto, Louis Armstrong and His Friends, e i suoi amici. E allora ripartiamo, voci protestanti, come sempre, da notizia di appuntamenti, eventi che anche voi ascoltatori e ascoltatrici avete segnalato, e quindi io partirei proprio aprendo la nostra agenda e andando a ricordare un incontro che si terrà domani, giovedì 15 di ottobre, a Roma, ovvero la presentazione ufficiale della ricerca Made in Immigritaly, che anche quest'anno è stata promossa dal Centro Studi e dalla rivista Confronti. Sarà presentata domani pomeriggio a Roma, nell'auditorium Loyola, e il tema di quest'anno della ricerca Made in Immigritaly è dedicata all'agroalimentare, quindi è un rapporto sui lavoratori immigrati nell'agroalimentare, terre, colture e culture, ma ne parleremo ancora nei prossimi giorni, andando un po' più a fondo quando appunto sarà stata presentata ufficialmente. Mentre venerdì 16 ottobre a Luserna San Giovanni alle ore 18, ricordo, alla biblioteca comunale in via ex deportati ed internati, la presentazione del libro Valdesi, Donne e uomini nella storia, della storica Bruna Peirò, che sarà presente ovviamente in dialogo con il professor Franco Milanesi. Sempre venerdì 16 di ottobre, un altro appuntamento che ci è stato segnalato e inserito nella rassegna, il Tupin culturale del comune di San Secondo. Alle 21 nel Tempio Valdese ci sarà un incontro dal titolo La fragilità che diventa forza, curare l'arte e generare benessere. Questo appunto venerdì 16 di ottobre. Chiudo con un ultimo appuntamento a Torino, questo venerdì ancora 16 di ottobre, al Passo Social Point in via Leini. Si parlerà di cultura, si parlerà di società, di collettività. È prevista una serie di presentazioni di libri per discutere appunto di relazioni, rapporti, disuguaglianza, partecipazione. Il tutto si svolgerà dalle 17:30 in avanti, e il ciclo si chiama Libri al Passo, e come passo si intende anche il Passo Social Point di Torino, che è uno dei centri gestiti anche dalla Diaconia Valdese. Il prossimo incontro sarà poi il 23 di ottobre, e intanto c'è appunto questo di venerdì 16 di ottobre.
1: Attenzione, concentrazione.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Lax. Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. In questo caso a mettersi in gioco, e vogliamo darvi notizia di un articolo, un documento pubblicato sulle pagine comunicative della Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti d'America, ripresa quest'oggi come comunicazione anche su nev.it, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, il sito nev.it. Ebbene, è un articolo appunto congiunto che è stato firmato dalla segretaria generale della Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti e dai pastori Martha Pomeroy e Chris Schonelmeier, che sono moderatori dell'Assemblea Generale della denominazione, sempre appunto degli Stati Uniti d'America. Questo articolo, questa pubblicazione, diciamo, si pone in una posizione decisamente contraria rispetto ad una notizia che sta facendo molto discutere, cioè la dichiarazione dell'esecuzione in diretta streaming di Nidal Hazan, che a quanto pare il Pentagono avrebbe pianificato per il prossimo 3 dicembre 2026. Ecco, i leader della Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti d'America prendono posizione rispetto a questa notizia, dichiarandosi assolutamente contrari rispetto a questa possibilità, e scrivono così, non vi leggo tutta la lettera, è piuttosto lunga, ma ve ne leggo alcuni stralci, e dicono: ci sentiamo costretti a parlare perché la soppressione di una vita umana come spettacolo pubblico, sia storicamente che attualmente, è un'atrocità dalla quale siamo chiamati a pentirci e siamo chiamati a contribuire e a riparare. Esprimiamo non solo il dolore, ma anche il nostro sdegno morale, la nostra profonda preoccupazione per questo piano di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione della persona responsabile degli omicidi di Fort Hood. Le assemblee appunto della Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti d'America si pongono contro l'idea di trasformare questa esecuzione in uno spettacolo pubblico che riduce ulteriormente la dignità della vita umana e rischia di approfondire le ferite di una nazione già sofferente. Insomma, poi la lettera prosegue e dice: invitiamo i membri della Chiesa Presbiteriana e tutte le persone di coscienza a schierarsi contro la trasmissione pubblica delle esecuzioni. Qualunque siano le nostre posizioni e differenze, dobbiamo chiederci che tipo di nazione siamo quando la soppressione di una vita diventa uno spettacolo pubblico. Continua poi la lettera, se volete leggerla tutta la trovate appunto tradotta in italiano sul sito nev.it, e se no la trovate in versione diciamo originale, quindi in inglese, sul sito pcusa.org, che è il sito appunto dell'Assemblea Generale della Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti d'America. Esecuzione in diretta, questo è il tema, la condanna ferma e netta della Chiesa Presbiteriana Americana.

podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Appuntamenti, eventi ed iniziative che ci avete segnalato, continuate a farlo scrivendo al 328-8757-845 oppure mandando un'email all'indirizzo diretta@rbe.it. Ci spostiamo a Roma in questo caso per segnalare un concerto che è stato segnalato dalla Chiesa Valdese di Piazza Cavour di Roma, ed è un concerto che vede anche la collaborazione con una iniziativa dedicata ad Amnesty International, ovvero una mostra accompagnata da un momento di musica con l'orchestra appunto della Chiesa Valdese di Piazza Cavour, diretta dal maestro Daniele Kamitz, che si esibirà in occasione appunto dell'anteprima e dell'inaugurazione della mostra dal titolo I Convitati 2026, Arte per i diritti umani. È un'iniziativa ad ingresso gratuito, peraltro è una mostra che giunge già alla sua terza edizione e che rimarrà esposta da lunedì 19 di ottobre a venerdì 23 di ottobre in orari sia mattutini dalle 10 alle 12 che pomeridiani dalle 16 alle 18. Come dicevo, è una mostra patrocinata da Amnesty International Italia, prevede la realizzazione, saranno esposti dei manufatti, delle opere artistiche realizzate da persone che hanno appunto aderito alla chiamata alle arti di questa proposta e che hanno rappresentato una persona che è stata seguita o è seguita ancora attualmente per la tutela dei suoi diritti appunto da Amnesty International. Questo concerto di apertura, questa inaugurazione, si terrà domenica prossima, il 18 di ottobre, a Roma, appunto alle ore 17, nei locali della Chiesa Valdese di Roma, Piazza Cavour.

0: 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Nessuna tregua in Ucraina, nonostante gli annunci del presidente Donald Trump. Nella notte droni russi hanno provocato 2 morti nella regione di Dnipro e altri 3 nel distretto di Kirovohrad. Gli Stati Uniti continuano la loro azione di riavvicinamento verso Mosca. Avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi e di trasferirli sotto la supervisione di Washington nella tentativo di rilanciare i negoziati di pace. I dettagli, i delegati europei avrebbero respinto il piano.
3: La guerra in Ucraina sarà uno dei temi al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles, a partire dalla questione energetica, soprattutto alla luce dell'accordo siglato pochi giorni fa tra Washington e Mosca sul gasolio russo. Altro tema cruciale che vede profonde divisioni è il bilancio dei prossimi anni, con alcuni dei paesi membri, a partire dall'Italia, che chiedono di aumentare la spesa e i paesi frugali che invece si oppongono.
2: Il governo italiano si presenterà oggi al Consiglio europeo proprio con l'obiettivo di ottenere maggiore flessibilità sui conti pubblici ed energia. All'orizzonte c'è l'ultima manovra economica prima del voto, i conti sono in rosso e Giorgia Meloni ieri in Parlamento è arrivata a minacciare di non firmare il bilancio europeo pur di ottenere qualcosa da Bruxelles. La Presidente del Consiglio in aula ha ribadito il sostegno all'Ucraina, criticando l'accordo annunciato da Trump con la Russia sul gasolio. È rischioso, legittima l'imperialismo di Mosca, ha detto la Premier. L'opposizione si è presentata con 5 risoluzioni diverse sull'Ucraina, ma per la prima volta il PD non ha votato contro quelle di 5 Stelle e AVS, che hanno fatto lo stesso. Campolargo compatto invece nel criticare il governo sia sul fronte economico che su quello internazionale.
3: In Iran sono 2 le navi affondate vicino allo stretto di Hormuz dopo essere state colpite ieri da proiettili in diversi incidenti. Gli attacchi contro le imbarcazioni sono aumentati negli ultimi giorni e questo ha spinto Teheran a ridurre ulteriormente le esportazioni di petrolio. Intanto gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato ieri sera di aver nuovamente attaccato l'aeroporto della capitale saudita Riyadh con un missile balistico. Sul campo continuano pesanti scontri attorno alla città di Taiz con l'esercito yemenita che afferma di aver ucciso o ferito oltre 200 combattenti Houthi.
2: In Albania ieri la seconda giornata consecutiva di proteste contro il governo è culminata in roghi e scontri violenti tra manifestanti e polizia antisommossa nella capitale Tirana. Gli studenti, scesi in piazza sulla scia delle rivendicazioni delle scuole francesi, si è unita anche la protesta dei fenicotteri contro il progetto di un hotel di lusso legato alla famiglia Trump in una riserva naturale. Durante le manifestazioni sono stati appiccati roghi davanti al Ministero dell'Istruzione, che è stato anche bersagliato da lanci di pietre e mattoni. In città i manifestanti hanno eretto barricate e lanciato petardi e bombe Molotov contro la polizia, che ha risposto con idranti e gas lacrimogeni. 28 gli arresti solo nella giornata di ieri.
3: Il Senato brasiliano ha approvato la riduzione dell'orario di lavoro da 44 a 40 ore settimanali. La misura, sostenuta con forza dalla sinistra al governo, interesserà fino a 30 milioni di lavoratori ed è di fatto una vittoria politica per il presidente Lula da Silva in vista del secondo turno delle presidenziali del prossimo 25 ottobre. Il senatore di estrema destra Flavio Bolsonaro, che i sondaggi danno per favorito al ballottaggio, era contrario al progetto, ma alla vigilia del voto ha annunciato un cambio di posizione per rispondere alle richieste della popolazione.
2: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
4: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE. Dalle

che abbiamo ascoltato. Noi riprendiamo la linea Voci Protestanti, sono le 14:35 minuti in questo momento, la diretta di mercoledì 14 di ottobre. Un saluto rinnovato alle 6:35 circa del giorno successivo per chi appunto in questo momento sta ascoltando la replica della puntata. Ci spostiamo nel Pacifico e parliamo di una posizione molto netta dei rappresentanti della Chiesa protestante di Tahiti nei confronti dei governi internazionali, ma soprattutto nei confronti degli Stati Uniti d'America e del mondo del comparto asiatico sul tema del nucleare. In modo particolare la Chiesa protestante Mahoi, insieme anche ad un'organizzazione non governativa, sta portando avanti delle ricerche di dottorato sul tema della giustizia nucleare e il rappresentante appunto di questa organizzazione non governativa Moruroa Etatu, legata appunto alla Chiesa protestante Mahoi delle isole del Pacifico, ha preso la parola nell'ultimo incontro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, proprio per parlare dell'impatto dei test nucleari sui diritti umani della regione del Pacifico. Tra l'altro la Chiesa Mahoi è anche parte della SEVA, della comunità di chiese in missione, di cui fa anche parte la Chiesa Valdese, e quindi insomma è unita anche da una serie di intenti che travalicano ovviamente le varie confessioni e che però volgono l'attenzione anche al rispetto delle comunità locali, dei diritti delle persone. C'è una lunga intervista che viene riportata su riforma.it in questi giorni, e un'intervista appunto con il rappresentante di questa associazione non governativa che fa un po' il punto della situazione rispetto a quello che avviene nella Polinesia francese dopo i test nucleari che sono stati fatti nei decenni passati. Ora sono trascorsi quasi 30 anni dagli ultimi test nucleari, però purtroppo ancora si parla poco di quello che hanno provocato a livello ambientale, a livello di salute rispetto alle persone che abitano in questa zona, ma soprattutto si parla poco dell'impatto negativo in generale che questi avvenimenti hanno portato proprio a questi territori, portando anche ad uno spopolamento, ad un allontanamento e ovviamente ad un impoverimento incredibile della natura stessa. In particolare poi ci si sofferma anche sul ruolo delle chiese all'interno di questo dibattito, cioè cosa si può dire, qual è il ruolo che le chiese hanno quando affrontano appunto le questioni di giustizia nucleare insieme ad altre organizzazioni internazionali e alla società civile. E lui dice che il lavoro delle chiese è particolarmente importante proprio sull'educazione, sulla sensibilizzazione e sulla promozione della giustizia. Sovente, anzi aggiunge, la politica, i governi e le altre istituzioni non sono in grado di dare un apporto importante su queste tematiche alle comunità, alle persone, e fanno fatica ad avvicinare poi la collettività, la comunità. Ecco che in questo caso le chiese entrano in gioco, trasformano sovente le parole in azioni e riescono appunto ad entrare più facilmente nella comunicazione immediata ed efficace con le persone stesse. Quindi è molto interessante questo articolo, questa intervista, dal titolo Giustizia nucleare nel Pacifico, le chiese fanno ciò che i governi spesso non sono in grado di fare. Il tema dell'eredità nucleare, dell'eredità dei test nucleari è un tema di cui forse si parla ancora troppo poco, ma che per molti luoghi del mondo, come appunto la zona del Pacifico, sono assolutamente prioritari proprio nella quotidianità. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14:35.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. È stato pubblicato sul sito chiesavaldese.org, il sito ufficiale della Chiesa Evangelica Metodista e Valdese, il secondo appuntamento, la seconda puntata di questa serie video dedicata alla preghiera del Padre Nostro, che è stata realizzata dai catecumeni e dalle catecumene della Chiesa Valdese di Firenze insieme al loro pastore Francesco Marfè. Già ne avevamo parlato qualche settimana fa, ricordando appunto che c'è questa iniziativa che vede il coinvolgimento proprio dei ragazzi della comunità valdese di Firenze, con una serie di riprese che ruotano intorno alla preghiera del Padre Nostro, e ogni volta, diciamo in modo anche molto leggero, molto ironico, questa rubrica, questa serie video vuole fare un po' il punto della situazione rispetto a che cosa dice la preghiera del Padre Nostro, quali possono essere i dubbi che suscita questa preghiera, le perplessità, soprattutto magari nei più giovani e nelle più giovani. E quindi in questo secondo appuntamento si riflette sulla frase "che sei nei cieli", quindi c'è una riflessione di un ragazzo che si chiede cosa vuol dire "sei nei cieli", sei lontano, il Dio quindi è lontano da me, vicino a me, dove posso vederlo, non lo posso vedere. Quindi vi lasciamo a voi scoprire quali sarà la spiegazione che il pastore Francesco Marfè dà a questo ragazzo che esprime i suoi dubbi appunto su questa frase "che sei nei cieli", che è compresa all'interno della preghiera del Padre Nostro. Trovate l'intera serie video e trovate in particolare in homepage, in prima pagina, questa seconda puntata della rubrica dal titolo "Padre Nostro perché" sul sito chiesavaldese.org.

Margherita Vicario con Aria, uscito 2 anni fa, era il marzo del 2024, ed è uscito accompagnando anche il film con l'esordio alla regia della stessa Margherita Vicario, il film Gloria. Non so se qualcuno o qualcuna di voi all'ascolto l'ha visto, è molto bello, è un film che peraltro ha vinto anche il prestigioso premio David di Donatello 2025 proprio per la miglior canzone originale, che è questa, il singolo Aria che abbiamo appena ascoltato. Continuiamo con le notizie, continuiamo con diciamo le segnalazioni che ci arrivano dal mondo delle chiese protestanti ed evangeliche. Rinnovo anche il saluto a chi ci sta seguendo non solo nella diretta di questo pomeriggio ma nella replica del mattino successivo. Scriveteci se volete, l'indirizzo è diretta@rbe.it per le vostre mail, mentre se preferite mandare un sms o un whatsapp il numero è il 328 87 57 845. È stato lanciato proprio in questi giorni un bando per la realizzazione di una decorazione grafica murale, ovvero murales, da realizzarsi a Torino, in modo preciso al condominio di via San Pio V, luogo di appartenenza della chiesa valdese di Torino. E questo concorso dal titolo Oltre il muro è stato proprio pensato e lanciato dalla chiesa valdese di Torino, pensando appunto di abbellire quello che è un muro. In effetti al momento lo state anche vedendo, se ci guardate con il video ve lo sto mostrando dal sito torinovaldese.org, è un muro piuttosto anonimo, bianco, che però insomma sicuramente risulterebbe valorizzato con un bel disegno, una bella grafica, un bel murales. E quindi l'idea è proprio quella, approfittare appunto di questa parete libera da finestre o da accessi, peraltro è visibile anche da via Principe Tommaso a Torino, e l'idea è quella di provare a proporre la realizzazione appunto di un progetto di arte urbana. Quindi se qualcuno all'ascolto o qualcuno all'ascolto fosse un artista o conoscesse qualcuno che può essere interessato, sappiate che possono partecipare artisti, collettivi, professionisti del settore. Si deve presentare la candidatura entro il 31 ottobre 2026, bisogna mandare diciamo la proposta di partecipazione alla Chiesa Valdese di Torino. C'è tutta la descrizione del progetto pubblicata sul sito torinovaldese.org, e poi appunto ci sarà la scelta dell'artista o del collettivo che potrà proporre il suo progetto. Trovate, ripeto, tutte le indicazioni, i dettagli, il dettaglio anche della metratura di quanto dovrebbe essere grande questo murales sul sito torinovaldese.org. C'è anche un rimborso spese previsto proprio per la realizzazione di questa opera grafica. Trovate su torinovaldese.org la sezione Oltre il muro, bando per un murale, e quindi vi rimando direttamente a questa pagina per appunto maggiori dettagli.

Lontano dal tuo sole, Neffa, il brano che abbiamo ascoltato. Ricordo ancora i nostri contatti 328 87 57 845 per gli sms WhatsApp oppure l'email diretta @rbe.it. E a proposito di contatti, segnaliamo un'iniziativa che ci è stata ricordata proprio in questi giorni, ovvero la ripartenza della nuova stagione di Musica al Tempio nel Tempio Valdese di Milano. Ci spostiamo a Milano, andiamo a ricordare una delle iniziative che negli ultimi anni ha avuto più successo appunto nella Chiesa Valdese di Milano, che è questa rassegna che parte solitamente verso metà fine ottobre, che prosegue fino al mese di maggio prossimo, quindi maggio 2027, e una volta ogni 15 giorni o una volta ogni settimana in certi periodi dell'anno, il Tempio Valdese di Milano in via Sforza ospiterà una serie di concerti all'interno appunto di questa rassegna Musica al Tempio. Il primo appuntamento sarà sabato 24 di ottobre alle 20:30, sarà peraltro un'occasione particolare perché sarà un omaggio ai 100 anni dal compositore ungherese Kurtág. Il musicista, il pianista Alfonso Alberti si esibirà accompagnato dalla voce di Maria Eleonora Caminada alle 20:30. Quindi prima data ufficiale della ripartenza della stagione musicale Musica al Tempio per sabato 24 di ottobre alle 20:30 nel Tempio Valdese in via Sforza a Milano.

0: parte di Voci Protestanti, quindi saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in particolare chi segue la replica del mattino successivo. Un saluto e l'appuntamento rinnovato per voi a domani, mentre per chi segue la diretta in questo momento rimanete con noi, perché tra poco proseguiamo con la seconda parte di Voci Protestanti Talk. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Ucraina ed energia, i temi al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. I 27 leader devono rispondere all'accordo tra Putin e Trump sul gasolio russo, ma anche trovare una difficile intesa sul prossimo bilancio tra le richieste di flessibilità e quelle di mantenere il rigore dei cosiddetti paesi frugali. Domani al vertice arriva Zelensky. E Meloni minaccia di non firmare il bilancio europeo pur di ottenere risorse da Bruxelles per l'ultima manovra economica prima del voto. La Presidente del Consiglio critica Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e conferma il sostegno a Kiev. Le opposizioni all'attacco irrilevanti sul fronte internazionale. Nessuna tregua sull'Ucraina. Nella notte colpiti centri logistici, zone industriali ma anche residenziali, almeno 5 le vittime. Kiev denuncia: la Russia sfrutta il depotenziamento di Starlink, ma la Casa Bianca nega di aver spento i satelliti. L'intolleranza di Israele verso la stampa libera. Tel Aviv revoca il visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che era accreditata per seguire le elezioni politiche. Non è la sola censura operata da Israele contro i giornalisti internazionali. Il PD presenterà un'interrogazione parlamentare. L'FNSI, trattamento discriminatorio e inaccettabile. Brasile, il Senato approva la riduzione dell'orario di lavoro da 44 a 40 ore settimanali. La misura coinvolge 30 milioni di brasiliani. È una vittoria politica per Lula a pochi giorni dal ballottaggio che vede favorito Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, in carcere per tentato golpe. Sono le 7:02, per il momento è tutto con le notizie e il giornale radio. Ci risentiamo alle 7:30.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
2: Giovedì 15 di ottobre, la meditazione di oggi è curata da Chantal Rivoira, membro della Chiesa di Angrogna e partecipante al corso di predicazione delle Chiese Valdesi del primo circuito. Ascolteremo in chiusura il brano Somebody's Knocking at Your Door, qualcuno sta bussando alla tua porta. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
3: Leggiamo dal libro delle Lamentazioni al capitolo 3, versetto 25. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. E dal libro dell'Apocalisse leggiamo ancora al capitolo 3, il versetto 20. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
4: Cari fratelli e care sorelle, c'è qualcosa di sorprendente nel testo dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato. Forse siamo abituati a leggere «Ecco, io sto alla porta e busso» come una parola rivolta a chi ancora non conosce Gesù. Come se Cristo fosse davanti alla porta del cuore in attesa di essere accolto. Ma qui c'è qualcosa di più scomodo. Cristo non sta parlando a persone lontane dalla fede, sta parlando a una chiesa. Si rivolge alla comunità di Laodicea, una chiesa diventata autosufficiente e con il tempo sempre più tiepida, convinta di non avere bisogno di nulla. Ed ecco, allora l'immagine è quasi paradossale. Cristo è davanti alla porta della sua stessa chiesa e bussa. È un'immagine che ci spinge a chiederci se al di là del nostro chiamarci chiesa, Cristo sia davvero al centro della nostra vita. Una comunità può avere le proprie attività, può avere un calendario pieno, organizzare culti, incontri, iniziative, può custodire la propria storia ed essere orgogliosa di ciò che ha costruito nel tempo. E tuttavia resta sempre la domanda: stiamo ancora ascoltando la sua voce? O rischiamo di essere come Laodicea, una comunità che dice «non ho bisogno di nulla»? Perché ciò che rende Chiesa la Chiesa non è soltanto ciò che siamo capaci di organizzare o ciò che siamo riusciti a conservare. La Chiesa non nasce dal nostro fare, ma da Cristo e dalla sua parola. E soprattutto, la Chiesa non è nostra, è di Cristo. Lo sappiamo e lo confessiamo, ma a volte rischiamo di darlo per scontato. E per questo, quando decidiamo qualcosa come comunità, potremmo provare a non fermarci soltanto a ciò che è più comodo, a ciò che abbiamo sempre fatto o a ciò che c'è possibile fare, ma lasciare aperta anche una domanda più profonda. Signore, qual è la tua volontà? Siamo chiamati a tornare alla sua parola, lasciarci mettere in discussione e rinnovarci. Nei versetti che precedono il passo che abbiamo ascoltato, Cristo fa proprio questo, mette la comunità di Laodicea in discussione. La comunità pensava di essere ricca, ma lui le dice che è povera. Pensava di vedere, ma le dice che è cieca. Pensava di essere vestita, ma le dice che è nuda. Le parole di Cristo sono severe, ma nascono dall'amore. Infatti, è proprio dopo questo richiamo così forte che arriva quella frase straordinaria. Ecco, io sto alla porta e busso. Cristo è lì e non sfonda la porta, non entra con la forza. fa sentire la propria voce, attende una risposta. E non dice «se apri entrerò per vedere se ogni cosa è al suo posto». Dice «io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». È difficile trovare un'immagine più semplice e più bella. Cristo vuole sedersi con noi, vuole comunione, vuole relazione, vuole ristabilire una vicinanza che quella comunità aveva smarrito. E ricordiamoci ancora una volta, sta parlando una chiesa. Perciò possiamo immaginare quella tavola non solo come la tavola del singolo credente, ma come la tavola della comunità, con Cristo al centro. E intorno a Lui uomini e donne che tornano a riconoscere di avere bisogno della sua presenza e della sua parola. E allora portiamoci dietro questa immagine, una porta chiusa e Cristo che continua a bussare, non per entrare con la forza, ma perché desidera ancora sedersi alla nostra tavola. A noi resta aprire ed accoglierlo. Amen.

0: Ucraina ed energia, i temi al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. I 27 leader devono rispondere all'accordo tra Putin e Trump sul gasolio russo, ma anche trovare una difficile intesa sul prossimo bilancio tra richieste di flessibilità e quelle di rigore. Domani al vertice arriva Zelensky. E Meloni minaccia di non fermare il bilancio europeo pur di ottenere risorse per l'ultima manovra economica prima del voto. La Presidente del Consiglio conferma il sostegno all'Ucraina e critica Trump per l'accordo con Putin. Opposizioni divise su Kiev ma unite contro il governo. Nessuna tregua sull'Ucraina. Nella notte colpiti centri logistici, zone industriali ma anche residenziali, almeno 5 le vittime. Kiev denuncia la Russia sfrutta il depotenziamento di Starlink, ma la Casa Bianca nega di aver spento i satelliti. L'intolleranza di Israele verso la stampa libera. Tel Aviv revoca il visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che era accreditata per seguire le elezioni politiche. Non è la sola censura operata da Israele contro i giornalisti internazionali. Il PD presenterà un'interrogazione parlamentare. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30 a Bruxelles. Si apre oggi un Consiglio europeo che si preannuncia difficile. I temi in agenda sono tanti, ma altrettante sono le divisioni tra i leader dei 27 paesi membri. Si discuterà dei rincari energetici e del conflitto in Ucraina, anche alla luce dell'accordo siglato pochi giorni fa tra Washington e Mosca sul gasolio russo. Tra i capitoli più delicati, quelli sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, che vede contrapposti paesi come l'Italia, che chiedono un aumento della spesa, e quelli cosiddetti frugali, che si oppongono. Domani al vertice parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. Il servizio da Bruxelles.
1: Ormai non c'è Consiglio europeo che arrivi subito dopo una nuova emergenza. Il vertice dei leader UE che si apre oggi non fa eccezione. Se possibile, questa volta il quadro è ancora più frammentato perché l'Europa si trova ad affrontare una serie di sfide enormi senza avere la certezza che tutti i 27 remino nella stessa direzione. Una crisi che unisce quella ucraina, l'accordo Trump-Putin sul diesel russo e le provocazioni del presidente statunitense contro Zelensky hanno compattato i leader europei, che nelle conclusioni del vertice dovrebbero esprimere profondo rammarico per l'atteggiamento di Trump. Zelensky è atteso domani a Bruxelles e il confronto sarà schietto su come affrontare l'ennesimo inverno di guerra con un alleato sempre meno affidabile. La questione che invece divide è quella economica su due fronti. In primis la crisi energetica, che impone di trovare soluzioni all'aumento dei prezzi. Ci sono molte idee ma nessuna soluzione miracolosa, spiegano fonti UE. I leader chiederanno alla Commissione di presentare nuove misure, ma l'indirizzo dipenderà dalle discussioni di oggi. E poi c'è tutto il tema del nuovo bilancio comune post 2028, che vede due schieramenti contrapposti. Italia e altri 16 paesi che chiedono aumenti della spesa pubblica contro i frugali, cioè nordici, Austria e Paesi Bassi, che invece vogliono tagli consistenti. In mezzo ci sono Francia e Germania, internamente molto fragili, ma chiamate ancora una volta a fare da ago della bilancia. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Il governo italiano si presenterà al Consiglio europeo con l'obiettivo di ottenere maggiore flessibilità su conti pubblici ed energia. All'orizzonte c'è l'ultima manovra economica prima del voto, i conti sono in rosso e Giorgia Meloni ieri in Parlamento è arrivata a minacciare di non firmare il bilancio europeo pur di ottenere flessibilità da Bruxelles. La Presidente del Consiglio in aula ha ribadito il sostegno all'Ucraina, criticando l'accordo annunciato da Trump con la Russia. È rischioso, legittima l'imperialismo di Mosca, ha detto la Presidente del Consiglio. L'opposizione si è presentata con 5 mozioni diverse sull'Ucraina, ma per la prima volta il PD non ha votato contro quella di 5 Stelle e AVS, che hanno fatto lo stesso. Campo largo, compatto invece nel criticare il governo. Così ieri la segretaria della PD, Elly Schlein, in Parlamento.
2: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale, che è stata fondata a Roma con il contributo anche di una donna caparbia e determinata come Emma Bonino. Difenderemo noi il diritto internazionale da chi vuole sostituirlo con la legge del più ricco e con la legge del più forte, visto che non lo fa lei, che lo voleva candidare al Nobel.
0: Sentiamo adesso un passaggio dell'intervento del leader 5 Stelle, Giuseppe Conte.
3: Putin è l'aggressore, bene facciamo a sanzionarlo, Ma l'Europa non è nata per scommettere, come ha detto più volte, su vittorie militari contro una superpotenza militare. Invece di inviare armi a oltranza, mandiamo negoziatori. E apriamo gli occhi. Washington, che abbiamo seguito nell'illusione della vittoria, adesso fa affari d'oro con Putin. E attenzione, quello non è un accordo rischioso, abbia il coraggio di dirlo, è un accordo irresponsabile, mentre noi qui rischiamo bomba dopo bomba una guerra mondiale in casa.
0: E nonostante gli annunci del presidente Donald Trump, nessuna tregua in Ucraina. Nella notte droni russi hanno provocato 2 morti nella regione di Dnipro e altri 3 nel distretto di Kirovohrad. Nella mirino degli attacchi centri logistici e zone industriali, ma anche edifici residenziali. A preoccupare il presidente Zelensky è anche la sospetta limitazione al sistema militare di Starlink, che avrebbe compromesso la capacità ucraina di difendersi dai raid aerei di Mosca. Sentiamo da New York Roberto Festa.
4: Schiacciata da russi e americani, da Vladimir Putin e da Donald Trump, l'Ucraina si prepara all'inverno più tragico dall'inizio della guerra. All'alba di mercoledì la Russia ha sferrato un attacco missilistico alle infrastrutture energetiche ucraine, lasciando 600.000 persone senza elettricità a Kiev. È prova generale di quanto succederà quest'inverno, quando il Cremlino progetta una campagna di bombardamenti massicci che chiuda una volta per tutte il conflitto. Trump, preoccupato per il prezzo del gasolio alla vigilia del midterm, ha intanto ordinato a Volodymyr Zelensky di non colpire le raffinerie russe. La Casa Bianca fa quindi in modo che gli ucraini non possano fare quello che i russi, con la benedizione americana, fanno. L'esercito ucraino ha anche perso, senza preavviso, l'accesso ad una versione militare di Starlink, Starshield, pagata dal Pentagono e che sinora ha consentito agli ucraini di scambiarsi intelligence sul campo di battaglia. Dal Pentagono dicono che gli Stati Uniti continueranno a collaborare con gli ucraini sull'intelligence, ma il quadro che si compone è ormai sempre più chiaro. Trump impedisce agli ucraini di rispondere ai bombardamenti di Mosca. Trump firma un'intesa sul diesel con la Russia del valore di diversi miliardi di dollari da reinvestire poi nella guerra. E ora agli ucraini viene tolto un elemento di intelligence fondamentale. L'America di Donald Trump e la Russia di Vladimir Putin appaiono insomma sempre più allineate in una strategia che ha un unico vero obiettivo: consegnare gli ucraini a sicura sconfitta. Da New York, Lina allo studio.
0: L'intolleranza di Israele verso la stampa libera. Il governo di Tel Aviv, dopo aver negato per 3 anni ai giornalisti di entrare a Gaza, dopo aver limitato la presenza di reporter nei territori occupati della Cisgiordania, ora blinda anche le prossime elezioni politiche che si terranno nel paese. Le autorità israeliane hanno revocato il visto d'ingresso nel paese alla nostra collega, la collega di Radio Popolare, Martina Stefanone. Il visto era in un primo momento stato concesso per seguire le elezioni, poi la marcia indietro senza alcuna spiegazione. Non è l'unico caso quello di Martina e la PD ha annunciato un'interrogazione parlamentare. Ascoltiamo Lia Quartapelle del Partito Democratico.
5: La situazione di 2 giornaliste italiane, Martina Stefanoni e Serena Bilancieri, che non potranno seguire professionalmente le elezioni in Israele, è una cosa che merita un approfondimento, merita un intervento delle autorità italiane, che chiedano alle autorità israeliane come mai è stato revocato il visto alla giornalista di Radio Popolare ed non è stato concesso il visto alla giornalista del Fatto Quotidiano, ma più in generale meritano un'attenzione da parte del governo italiano. Noi ci relazioniamo con lo Stato di Israele come ci relazioniamo con gli altri paesi democratici, ma c'è molto poco di democratico nell'impedire ai giornalisti che fanno richiesta secondo tutte le regole di seguire le elezioni. È una evoluzione della situazione israeliana, delle volontà del governo israeliano, che è estremamente preoccupante e richiede da parte del nostro governo una ferma presa di posizione.
0: Critiche ad Israele anche da parte della Federazione Nazionale della Stampa. Alessandra Costante è la segretaria dell'FNSI.
6: Israele sta dimostrando una volta di più l'allergia verso l'informazione libera. Sappiamo tutti che le prossime elezioni saranno elezioni molto delicate, in cui ci sarà una contrapposizione tra Netanyahu e lo schieramento dei partiti moderati, e quindi evidentemente qualcuno pensa che sia molto meglio che queste elezioni non si svolgano sotto l'occhio della stampa internazionale, così come hanno pensato da 3 anni a questa parte di non far entrare assolutamente a Gaza i giornalisti internazionali. In realtà neanche quelli israeliani, entrano solamente giornalisti embedded, quindi insieme all'IDF, e però così raccontare quello che è successo a Gaza, così come raccontare probabilmente quello che succederà alle elezioni del 27, sarà molto complicato.
0: E in Cisgiordania proseguono le violenze e le incursioni dei coloni. Secondo Al Jazeera, i coloni israeliani hanno dato fuoco ad una moschea vicino Ramallah, ma i raid dal 7 ottobre sono ormai quotidiani. In questo periodo sono diretti anche contro la raccolta degli ulivi, come denuncia Sahar Franchis, avvocata palestinese per i diritti umani ed ex direttrice di Adamer, che Israele ha messo al bando nel 2021. Ascoltiamolo.
7: It is very difficult because it's also the olive harvest season and this is...
8: È una situazione davvero difficile, anche perché siamo nel pieno della stagione della raccolta delle olive, che rappresenta un'ulteriore occasione per l'incursione dei coloni. In Cisgiordania ogni giorno assistiamo ad attacchi molto violenti e brutali da parte dei coloni, che nella maggior parte dei casi agiscono con il sostegno dei soldati israeliani. Rubano le olive raccolte dai contadini palestinesi, sradicano e incendiano gli ulivi, danno fuoco alle abitazioni. In un villaggio hanno incendiato una moschea e distrutto proprietà degli abitanti.
7: In one village a mosque and property for the villagers. It's very serious, especially because
8: la situazione è estremamente grave perché questi attacchi restano impuniti. La polizia israeliana non indaga, l'esercito non indaga su questi episodi e nessuno viene chiamato a risponderne. Alla fine sono soltanto i contadini palestinesi e gli abitanti dei villaggi a pagare le conseguenze di queste gravi violenze. La comunità internazionale rimane in silenzio.
7: International society is so silent.
0: In Iran una studentessa di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social che secondo le autorità insulta il profeta. La donna era stata arrestata in gennaio durante la repressione delle manifestazioni e si trova in carcere da allora. Sentiamo il racconto di Farhan Sabai.
9: La magistratura della Repubblica Islamica continua a imporre restrizioni ai diritti delle donne, a comminare la pena capitale. Tra le vittime di un sistema giudiziario crudele c'è Najmeh Amini, 23 anni, condannata per un post sui social giudicato blasfemo. Ad essere impiccato nei giorni scorsi nel carcere di Kerman con l'accusa di Moharebeh, ovvero di essere nemico di Dio, è stato il musicista e appassionato di montagna Ali Sina Mostafavi, arrestato in seguito le proteste di gennaio. Sempre in Iran le agenzie di sicurezza sono accusate di chiedere il pizzo ai commercianti e un'inchiesta di una organizzazione per i diritti umani che si focalizza sulla minoranza baluchi denuncia la richiesta da parte delle agenzie di sicurezza iraniane di circa $160,000 per restituire alle famiglie i corpi di 3 uomini uccisi dalle forze dell'ordine a Zaidan. Intanto la produzione di petrolio scende in modo evidente a meno di 2 milioni di barili al giorno e la crisi economica attanaglia gli iraniani. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: Gli stabilimenti ex Ilva di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, lo hanno comunicato ieri sera ai commissari di Acciaierie d'Italia, al termine del terzo giorno consecutivo di scioperi e blocchi stradali. Sempre ieri il ministro Urso ha promesso che si sta lavorando per recuperare il materiale per alimentare gli stabilimenti del nord, ma ci vorranno mesi, ha detto il ministro. I sindacati chiedono non soltanto di tenere in vita gli impianti, ma assicurare una prospettiva produttiva e occupazionale all'intero gruppo. La protesta oggi si sposterà a Bari, i lavoratori di Taranto partiranno in pullman per incontrare il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. E la Liguria è attraversata anche da un'altra crisi, più di 300 operai impegnati nella costruzione del terzo valico sono in cassa integrazione. L'impresa costruttrice aveva chiesto al governo 3 miliardi per far fronte all'aumento dei costi, ma il governo ha le casse vuote, per cui la decisione di rivalersi sui lavoratori. Sentiamo Massimo Alberti.
10: La storia del terzo valico dell'alta velocità Milano-Genova è forse una somma di tutto quanto di sbagliato si è fatto in questi anni in Italia, un'opera inutile e dannosa per l'ambiente, i cui costi sono costantemente lievitati e su cui ora il governo, iniziare dal Ministero delle Infrastrutture, si è incartato. La vicenda inizia l'estate scorsa quando la WeBuild di Salini chiede al Ministero altri 2-3 miliardi per continuare i lavori causa inflazione sui materiali, cioè un terzo in più dei costi previsti. Le casse però sono vuote, la programmazione al Ministero di Salvini scarseggia, i soldi non arrivano, così ieri la decisione nell'area da un po'. Le varie imprese della catena di appalti e subappalti che stanno realizzando il tunnel appenninico si sono di fatto rivalse sui lavoratori. 13 settimane di cassa, a cui si aggiungono i primi esuberi. Il timore è che la cassa si possa estendere ai 1.800 più indotto degli altri cantieri del valico, tra Liguria e Piemonte. E allo stato attuale pensare di lasciare un buco incompiuto è impensabile. Il ministero dice che è problema delle imprese, tacciono gli altri soggetti coinvolti. I lavoratori non possono pagare l'incapacità di programmare grandi opere che se confermano un costo smisurato i danni dei cittadini e territori, scrivono i deputati di AVS che come il PD hanno fatto un'interpellanza parlamentare. E quello del terzo valico potrebbe non restare un caso isolato. Il ministero stima che a fronte di richieste extra per 2 miliardi arrivate dalle imprese, in cassa ce ne sarebbero solo 500.
0: Sara Milanese o Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio, il prossimo appuntamento con le notizie alle 8.30.
11: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
13: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
17: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
18: A settembre ritorna la magia.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Secondo te siamo maledette?
22: No.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
23: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
24: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
25: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
24: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
26: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
27: Amiche per la vita!
24: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology industry caused significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, alla rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia. Oggi è mercoledì 13 ottobre 2026 e scusatemi, è giovedì 14 ottobre 15 nemmeno, ho sbagliato tutto. 2026 e parleremo di che cosa ha detto ieri la Premier al Senato e alla Camera, perché ha parlato di Ucraina ma non si è neanche trattenuta sulle opposizioni e sui vannacciani. Anche in Italia molti istituti stanno venendo occupati invece, come anche in Francia. Vediamo che cosa sta succedendo, anche perché Torino è al centro di questa ondata di proteste italiane sulla scia di quelle francesi. Vedremo poi nel dettaglio alcuni punti sulle midterm e come se la passano i cittadini americani nella loro vita di tutti i giorni. Continua insomma questa miniserie che stiamo facendo sulle condizioni economiche dell'America in periodo di guerra. Trump tra l'altro minaccia di influenzare le midterm, quindi come potrebbe fare lo vediamo oggi nella rassegna stampa internazionale. E poi parleremo di Ucraina, Starlink, della frustrazione di Zelensky per un partner che ormai sembra voler abbandonare l'Ucraina. E quindi incominciamo dalla rassegna stampa nazionale, vediamo sulle prime pagine che cosa si dice oggi nella gerarchia delle notizie. Sicuramente è messo in primo piano questo discorso di Giorgia Meloni ieri, prima al Senato e poi alla Camera. È un discorso di fuoco che è arrivato alla vigilia di uno dei vertici europei più importanti, che parte oggi a Bruxelles e durerà ancora oggi e domani. La Premier ha innanzitutto confermato il sostegno all'Ucraina, criticando anche Donald Trump per il suo patto sul diesel con Putin, ma non ha poi risparmiato nemmeno le opposizioni e i vannacciani. E quindi iniziamo leggendo al Corriere della Sera, guardiamo il titolo di apertura del Corriere che scrive questa mattina: Meloni, scontro con Mosca, appello alla UE sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni, rischioso il patto Trump-Putin sul diesel. Zelensky, grazie per il sostegno, l'ira dei russi. Meloni e il patto sul diesel tra Putin e Trump è rischioso, se il leader ucraino Zelensky ringrazia, Mosca l'attacca. Non sono fatti i suoi, vedremo meglio dopo questa risposta. Vediamo un altro titolo, quello della Stampa. Stampa che questa mattina, di nuovo in apertura, il primo titolo scrive: Meloni punge l'UE e critica Trump, l'Europa deve proteggere gli italiani, non ostacolarli, rischiosa l'intesa sul gasolio USA e Russia, legittima Mosca, il Cremlino non è affar suo, Zelensky la ringrazia, scontro con Conte e Schlein. Lei ha accettato le scelte di Donald. La Premier al Senato in vista del Consiglio europeo, Starlink depotenziato, Ucraina sotto attacco, Musk ordine del Pentagono. Queste ultime, scusatemi, queste ultime tre frasi sono particolarmente importanti, ok, dovrei aver finito, dovrei essere a posto con la gola adesso, sono particolarmente importanti per il contesto Ucraina e Russia. Quindi adesso vediamo anche la prima pagina della Repubblica che di nuovo ripete insomma i titoli che abbiamo già visto su Corriere Stampa: Meloni con l'Ucraina, la Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccate a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, UE inviato speciale per chi Zelensky, Hamas, riattivate Starlink. Molta Ucraina in queste prime pagine di oggi, ma anche a pagina 2 della Repubblica, dove si commenta insomma questo discorso. La Premier di mattina al Senato e al pomeriggio alla Camera fortifica la posizione del governo sulla guerra a Kiev alla vigilia del Consiglio europeo di oggi a Bruxelles. I soldi per la difesa non sono sottratti agli ospedali, precisa. Non siamo guerrafondai, ci sono accenti nuovi, obiettivamente, si scrive su Repubblica. Mario Monti, con cui spesso duella, stavolta la trova incoraggiante e ferma: non si può cedere a Putin, pena il ritorno all'imperialismo di stampo sovietico, non rimpiango i carri armati a Praga e Budapest. Certo, è il macabro cinismo trampiano a costringerla a un maggiore ancoraggio europeo. Sul costo dell'energia serve una risposta coordinata. Poi, per carità, c'è sempre l'altra Meloni, europeista, sì, ma per necessità, si scrive su Repubblica. Visto che minaccia di non sottoscrivere il nuovo bilancio, noi firmeremo un accordo solo quando sarà giusto per

0: quotidiano di Confindustria, scrive: Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas vicino l'accordo UE-Italia. Infatti la risposta deve essere coordinata e rapida, questo di nuovo un virgolettato di Giorgia Meloni che mette, scrive il Sole 24 Ore, al centro delle sue comunicazioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio Europeo le scelte che l'Europa è chiamata a compiere su energia, ETS, flessibilità legata all'inflazione, semplificazioni, una sveglia che la Premier punta innanzitutto sul caro carburante, sul costo della vita e sulle capacità delle imprese di competere in uno scenario globale e fosco. Questo il Sole 24 Ore. Anche il Fatto Quotidiano titola su questo, Fatto Quotidiano molto critico di Meloni, e scrive: Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, dem spaccati, la Premier contro Trump, Conte e Vannacci. Infatti il Fatto Quotidiano titola giustamente: il PD applaude Meloni perché quattro deputati del PD, in particolar modo Sensi, Verini, Zampa e Casini, hanno applaudito effettivamente la Premier. Evidentemente il Fatto imputa a questi deputati una colpa. Sempre con Kiev, discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare futuro nazionale. Calenda, la loda, Marco Revelli, su esteri, giustizia e lavoro, Zavorre, PD. E questo appunto il titolo del Fatto Quotidiano. Marco Travaglio scrive nel suo editoriale di questa mattina, sulla spalla del Fatto Quotidiano: come ogni notizia enorme, scrive Travaglio, anche i miliardi versati dall'Europa alla Russia in cambio di energia dal 2022 sono invisibili sui media, guerre piattisti. Infatti Travaglio lamenta che si parli di questo accordo di Trump, tra Trump e Putin sul diesel, ma non si parli dei miliardi spesi dall'Europa per il gas russo. E poi però cambiamo testata, andiamo su Avvenire, dove leggiamo invece un titolo ad effetto questa mattina: gioco di sponda, Meloni critica Trump, conferma il pieno sostegno a Kiev. Questo il titolo di Avvenire. Il catenaccio recita: non è l'alternativa alla pace ma ciò che la rende possibile. Oggi il Consiglio UE, dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. In Parlamento la Premier mostra una linea europeista, come leggevamo prima su Repubblica, però fino a un certo punto il campo largo resta diviso sull'Ucraina. E allora leggiamo ancora il titolo di Il Domani: Ucraina, Meloni critica Trump, il patto con Putin è un rischio. E poi ci spostiamo per ultimo verso i quotidiani più conservatori, di area più conservatrice, come ad esempio Libero, che scrive: Trump, tasse e opposizione, Meloni show. La Giorgia Meloni, che la sinistra non si aspettava, parla alle 9 nell'aula del Senato. Gli spalti sono pieni, nulla a che vedere con la scena vista a Montecitorio 24 ore prima, quando Giancarlo Giorgetti si è trovato al centro di un emiciclo deserto. E infatti Libero ricorda la vicenda che raccontavamo ieri in apertura della nostra rassegna stampa nazionale, ma anche Il Giornale, il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, scrive invece in apertura: Meloni a tutto gas, in Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio, sul gas russo troppe bugie. Poi la polemica politica, Vannacciani, trasformisti su Kiev, si dimettano, 5 Stelle ipocriti sugli Stati Uniti, insulti misogini dal PD. Questo alle 8.09, 58 secondi, noi adesso facciamo un passaggio musicale. Torniamo poi con la rassegna stampa nazionale e proseguiamo verso il GR di Popolare Network. A tra poco.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: che rosa. Cosa?
1: 8:12, 27 secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale e ripartiamo da un argomento che in realtà non è sulle prime pagine dei quotidiani nazionali se non per uno, ovvero quello, se non la prima pagina della Stampa, che titola "Da Parigi a Torino, scuole in rivolta". Questa è la fotonotizia della Stampa di questa mattina. Si moltiplicano gli istituti occupati, allarmi infiltrati, raid e danni. Infatti avevamo detto già ieri con un articolo dell'Indipendente, avevamo raccontato come le proteste dalla Francia si sono già estese in Belgio, sembrava almeno che si stessero estendendo anche in Italia e diciamo la Stampa un po' ci conferma questa nostra idea. Infatti in un articolo sul sito online della Stampa si scrive: Torino come le città francesi, dilaga la rivolta degli studenti ed è anche allarme per gli infiltrati. Fare come in Francia, questo è l'appello che risuona nelle scuole italiane da nord a sud. La mobilitazione studentesca partita da Torino la scorsa settimana sta crescendo di giorno in giorno, scrive la Stampa. Palermo, Vicenza, Bologna, Milano, Roma, Napoli, Livorno, Cagliari. Che siano occupazioni, scioperi, assemblee o cogestioni, poco cambia, perché la mobilitazione trasversale coinvolge licei, istituti tecnici e professionali sia del centro sia delle periferie. E le motivazioni, insomma, sono già quelle che abbiamo, già visto in Francia fino a qualche giorno fa. Partono dai problemi strutturali delle singole scuole e poi vengono ricondotte a un quadro più ampio. Ci piove in testa mentre si spendono miliardi in armi, dicono ad esempio gli studenti del liceo scientifico Cattaneo di Torino, uno degli ultimi ad aver occupato solo ieri, solo tra virgolette, ma non è solo un problema di manutenzione, è il risultato di anni di scelte politiche, scrive la Stampa. Ci stiamo riprendendo uno spazio che è nostro e che per anni è stato lasciato andare in rovina, perché vogliamo dimostrare che una scuola diversa possiamo costruirla noi studenti. Questo è ancora il virgolettato di uno studente. Al centro c'è l'ultimo decreto scuola del governo, quello che avevamo detto insomma essere una misura di propaganda sostanzialmente, perché non risolveva veramente dei problemi strutturali della scuola, che proponeva misure per integrare alunni con un background migratorio. Si parlava del divieto di niqab e burka. Un altro virgolettato: il nostro obiettivo è opporci a un modello scolastico che continua a fare distinzioni etichettando gli studenti sulla base della provenienza o di categorie discriminatorie. Questi ragazzi di un altro liceo torinese. Dietro alle singole mobilitazioni però ci sono spesso rappresentanti di collettivi di sinistra, scrive la Stampa, che fanno rimbalzare gli appelli tra istituti del paese. Ma questa volta ci sono diversi professori a sostenere le motivazioni della protesta, a volte anche gli stessi dirigenti e genitori. Insomma, sembra davvero lo stesso quadro che abbiamo già visto in Francia, con gli studenti che iniziano le manifestazioni e poi i genitori e gli insegnanti che li seguono nelle piazze. L'occupazione diventa quindi un atto di rivendicazione legittimo e profondo, l'espressione di un pensiero critico che non può restare confinato nei libri di testo. C'è tra l'altro un aspetto da sottolineare, giustamente la Stampa lo fa: ci sono gruppi di studenti che negli ultimi due giorni hanno cercato, a volte e ci sono anche riusciti, di fare irruzione negli istituti in protesta, distruggendo quello che trovano, e insomma questi sono episodi di violenza più che di manifestazione. E a Torino sono state coinvolte 4 scuole, si dice, 2 sono riuscite a scampare i danni grazie all'intervento delle forze dell'ordine, altre 2 si sono ritrovate invece con estintori svuotati nei corridoi, computer e lavagne interattive presi a calci, porte rotte, danni ai laboratori. La dirigente Angelina Cogliano del primo istituto colpito, il Boselli, racconta di aver visto ragazzi incappucciati esterni alla scuola e esperti della violenza li ha descritti, che sapevano cosa fare. Questo per sapere anche che cosa sta succedendo nel nostro paese in merito alle proteste scolastiche. C'è un altro articolo sempre di ieri della Stampa su queste proteste, che si concentra più su Torino e scrive: scuola, la protesta dilaga, occupati altri istituti anche in provincia, le mobilitazioni crescono e riguardano più di 15 istituti da ieri mattina anche fuori Torino. Vogliamo edifici e trasporti sicuri. Questo appunto perché per avere un contesto più ampio di quello che probabilmente sarà un movimento che crescerà ancora di più se dovesse continuare a seguire le orme delle proteste in Francia. Adesso c'è una notizia di cronaca che però dobbiamo trattare, perché questa mattina sulle prime pagine, oltre ai titoli che abbiamo già raccontato, ce n'è uno di una notizia di cronaca che riguarda la capitale, riguarda Roma. Confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia. Hanno 16-17 anni, IPM, tentato omicidio, perché a Roma sono stati arrestati due minorenni ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti nel quartiere Monteverde. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino c'è anche l'attore Davide Jacopini, che è ancora in gravi condizioni in ospedale. Se la procura minorile dovesse chiedere e ottenere l'applicazione di misure cautelari, i due ragazzi potrebbero essere sottoposti a obblighi legati allo studio, al lavoro o ad altre attività educative. Tra le possibilità ci sono anche la permanenza in casa, una misura simile agli arresti domiciliari, oppure ad esempio il collocamento in una comunità, oppure la custodia cautelare in un istituto penale per minori. Leggiamo l'anteprima dell'articolo su Il Corriere. Trovati e denunciati anche per tentato omicidio i ragazzi della microcar nera responsabili dell'aggressione ad alcuni passanti a Roma, fra cui l'attore Jacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Hanno 16 e 17 anni, vivono in zona Monteverde. Quello che guidava è figlio di un carabiniere, sottolinea Il Corriere della Sera. Anche se insomma non è strettamente necessario sottolinearlo. In ogni caso, 8:18, adesso facciamo di nuovo un passaggio musicale, poi torniamo con l'ultimo chilometro della rassegna stampa nazionale. A tra poco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: 8:22, questo era Raresh con Robina e però noi ricominciamo con la rassegna stampa nazionale. Ripartiamo da un tema che abbiamo seguito in questa settimana, ma in generale abbiamo cercato di rimanere molto, insomma, molto aggiornati sugli ultimi sviluppi della vicenda dell'ex Ilva di Taranto. Infatti ieri pomeriggio, questa è l'ultima notizia che ci viene data da Il Post, ieri pomeriggio una cinquantina di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato per alcune ore l'edificio della prefettura di Genova insieme a qualche rappresentante sindacale, sedendosi nell'atrio al secondo piano, battendo per terra i caschi gialli da lavoro. Gli operai stanno scioperando da 3 giorni, lo ricordiamo, con cortei, presidi contro la chiusura dello stabilimento di Taranto e la sospensione della produzione in quelli di Genova e Novi Ligure, che tra l'altro sospensione della produzione che è prevista per metà novembre. Nel pomeriggio una delegazione di lavoratori e sindacati ha incontrato la prefetta Cinzia Torraco e al termine della riunione un sindacalista locale ha spiegato che a Roma era iniziato un incontro tra i commissari di Acciaieria d'Italia, che si chiama ora formalmente l'ex Ilva, e i sindacati nazionali. In serata e in attesa di notizie da Roma i lavoratori hanno poi lasciato la prefettura. I lavoratori avevano deciso di occupare la prefettura in un estremo tentativo, scrive Il Post, di ottenere maggiori rassicurazioni sul futuro degli stabilimenti da parte del governo. In mattinata il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che da queste parti abbiamo imparato a conoscere come il ministro dei francobolli, aveva detto di aver chiesto ai commissari che amministrano l'ex Ilva di reperire l'acciaio per continuare a far lavorare gli impianti di Genova e Novi Ligure, come già chiesto dai sindacati e dalla sindaca di Genova Silvia Salis durante gli scioperi. La decisione di sospendere le attività negli stabilimenti del nord Italia dipende dalla chiusura dell'area caldo di Taranto, che è proprio da dove viene prodotto l'acciaio. Urso però non ha dato ulteriori informazioni né sui tempi né sui modi con cui il materiale potrebbe essere reperito altrove. Quindi per adesso è tutto quello che sappiamo sulla situazione dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. C'è un altro argomento che trattiamo in chiusura di questa rassegna stampa nazionale e lo facciamo sempre rimanendo su Il Post. Da dove leggiamo: neanche questo governo ha migliorato gli organici delle forze dell'ordine, sebbene fosse una priorità del programma della coalizione di destra prima delle elezioni. Infatti lo scorso luglio alla Camera il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni disse che l'obiettivo del governo è sempre stato quello di aumentare quantitativamente e qualitativamente le forze di polizia, e questo facendo intendere quindi di aver raggiunto con l'assunzione di 45.000 agenti il saldo positivo tra assunzioni e pensionamenti di 6.200 persone. Molteni in quel momento stava rispondendo all'interpellanza di un deputato di Azione in cui rifletteva sulla mancanza di personale nelle forze dell'ordine italiane: polizia di Stato, carabinieri, polizia penitenziaria e guardia di finanza. Il problema è molto complesso e dura da molti anni. Analizzando gli organici delle principali forze di polizia, Il Post dice che non risulta che il governo sia riuscito a fare quello che aveva promesso. Il numero di poliziotti è calato di 3.000 unità, quello dei carabinieri è cresciuto ma non abbastanza da colmare le lacune, mentre gli organici di guardia di finanza e polizia penitenziaria rimangono sostanzialmente invariati. Diversi gruppi sindacali sentiti dal Post dicono inoltre che mancano le scuole di formazione, molti agenti fanno doppi turni, massacranti e ore mal pagate di straordinario, in certi casi vengono liquidate dallo Stato con 2 anni di ritardo, e la scarsa formazione peraltro genera un grosso problema di agenti impreparati mandati in strada. E insomma, questo è non ci serve per forza Il Post che ci ricordi che questo è potenzialmente un problema molto molto grave, però è sempre bene ricordarselo. E quindi continuiamo a leggere l'articolo. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha risposto alle critiche sostenendo di aver ereditato ovviamente dai governi precedenti una situazione pessima, comunque questo è il governo più longevo della storia della Repubblica, quindi insomma regge fino a un certo punto, che negli ultimi anni si è aggravata questa situazione per l'aumento straordinario dei pensionamenti. A una richiesta del Post di chiarire meglio la situazione degli organici e spiegare le ragioni della mancanza di personale, il ministero non ha risposto. In effetti non è soltanto colpa del governo attuale, questo c'è da dirlo. Infatti La situazione è il risultato di un stratificarsi di leggi sempre più restrittive in materia di spesa pubblica. Innanzitutto una legge del 2008 voluta dal governo di Silvio Berlusconi fissò un limite di spesa e di assunzioni per il ricambio generazionale della pubblica amministrazione e quindi anche tra le forze dell'ordine. La misura venne chiamata blocco del turnover, rimasto in vigore fino a gennaio del 2026. A questo poi si aggiunse una legge sul blocco delle assunzioni approvata nel 2012 quando il governo tecnico di Monti adottò una politica di bilancio estremamente parsimoniosa e volta a tagliare la spesa pubblica e ridurre il deficit e continua il post altrettanto criticata dalle forze di polizia e la legge Madia che nel 2015 durante il governo Matteo Renzi limitò ulteriormente il personale. Però la promessa della destra di aumentare gli organici delle forze di polizia aveva origine da tutti questi problemi, aveva senso dal punto di vista politico visto che comunque i partiti conservatori di destra come Lega e Fratelli d'Italia sono sempre stati espliciti, dice il post, sostenitori delle forze dell'ordine in ogni situazione, al punto da generare brutte figure quando la difesa automatica degli agenti scattava troppo presto. Ma nonostante questo, neanche un governo come quello di Giorgia Meloni è riuscito a colmare le carenze o a migliorare le condizioni di lavoro degli agenti. Le questure, che sono gli uffici territoriali della Polizia di Stato e si trovano in tutti i capoluoghi di provincia, secondo i rapporti annuali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, gli organici appunto delle questure sono calati negli ultimi 3 anni da 99.000 nel 2023 a 96.000 nel 2025. Mancano quindi circa 10.000 agenti rispetto al già ridimensionamento limite di 106.000 stabilito dalla legge Madia. Uno dei problemi è che nel 2025 sarebbero dovuti andare in pensione 3.574 agenti, ma poi furono più di 4.000. Il governo ha fatto il massimo sforzo per evitare un'ulteriore riduzione degli organici, ma come negli anni passati il piano per compensare il pensionamento non ha funzionato. Questo l'ha detto Giuseppe Tiani, segretario generale del sindacato di polizia SIAP. Sono anni che i sindacati denunciano carenze un po' in tutta Italia, questo c'è da dirlo. Massimo Martelli, sindacalista sempre di SIAP, descrive la situazione della questura di Cagliari ad esempio come drammatica, soprattutto da metà giugno, quando il centro di accoglienza straordinaria nel comune di Monastir è diventato anche un hotspot dove nell'arco di 48 ore i migranti vengono identificati, visitati da medici senza poter uscire, e secondo Martelli una decina di poliziotti non è sufficiente per assicurare che nessuno esca dal centro. Ricordiamo anche il grandissimo problema della polizia penitenziaria, insomma questo organico che non è adatto per gestire la situazione nelle carceri perché appunto manca davvero tanto personale. Oltre a sollecitare i rinforzi, scrive ancora il post, gli agenti chiedono pagamenti congrui, puntuali per le ore di straordinario. Ho sempre accusato tutti i governi di caporalato di Stato perché l'idea che un agente percepisca 6,80 euro all'ora di straordinario è inaccettabile. Questo lo ha detto Domenico Pianese, segretario generale del sindacato COISP. Anche i pagamenti infatti sono un problema, fino a un certo numero di ore il lavoro straordinario viene pagato già nel mese successivo, oltre quella soglia il compenso può arrivare, come ricordavamo anche prima, addirittura anche dopo 2 anni. Nell'arma dei carabinieri, che svolge anche attività di controllo del territorio in condivisione con la polizia, le cose vanno un pochino meglio. Ci dice il post, secondo gli ultimi dati disponibili, il numero di carabinieri nel 2024 ha superato quota 109.000. Però c'è da dire, appunto, ricordiamo la situazione della polizia penitenziaria, che il cui organico è rimasto sostanzialmente invariato sulle 37.000 unità, nonostante la crescita del numero di detenuti, e una situazione analoga si trova la Guardia di Finanza, il corpo di polizia specializzato in reati finanziari, oggi composto da circa 58.000 militari, ci dice il post, il leggero e progressivo calo. E chiudiamo con un virgolettato, con una citazione, un numero che è sempre meno adeguato considerando che negli ultimi anni sono stati attribuiti al corpo, si parla della Guardia di Finanza, compiti sempre più ampi dei controlli sulla spesa pubblica, al contrasto delle frodi sui bonus edilizi, fino al delicato monitoraggio delle risorse del PNRR. E quindi 8:31:34, adesso facciamo una decina di minuti di pausa e poi torniamo con la rassegna stampa internazionale, quindi a tra poco, ciao a tutte e tutti.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, lo ha detto il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. È ora che Zelensky se ne vada, ha scritto in risposta a questa intervista sui social Elon Musk, fondatore di SpaceX, che confermano il momento di forte tensione tra Kiev e gli Stati Uniti.
0: A Bruxelles al via oggi un consiglio europeo dall'agenda molto fitta, dal caro energia alle guerre in Medio Oriente e soprattutto in Ucraina, dopo l'accordo siglato pochi giorni fa tra Washington e Mosca sul gasolio russo. Tre capitoli più delicati, quelli sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, che vede contrapposti paesi come l'Italia, che chiedono un aumento della spesa, e quelli cosiddetti frugali, che si oppongono. Domani al vertice parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky.
1: Sono entrate in vigore le sanzioni disposte dal Regno Unito contro persone e aziende coinvolte nella costruzione o nel finanziamento degli insediamenti israeliani illegali nella Cisgiordania occupata. Erano state annunciate dal ministro degli esteri britannico Ed Miliband già in settembre. Nel paese intanto scoppia il caso della scrittrice irlandese Sally Rooney, autrice tra gli altri del bestseller Persone normali. Rooney ha denunciato che i suoi libri non possono più essere venduti legalmente nel Regno Unito a causa del suo sostegno a Palestine Action, inserita l'anno scorso dal governo britannico tra le organizzazioni terroristiche.
0: In Albania ieri la seconda giornata consecutiva di proteste contro il governo è culminata in roghi e scontri violenti tra manifestanti e polizia antisommossa nella capitale tirana. Agli studenti scesi in piazza sulla scia delle rivendicazioni delle scuole francesi si è unita anche la protesta dei fenicotteri contro il progetto di un hotel di lusso legato alla famiglia Trump in una riserva naturale. Durante le manifestazioni sono stati appiccati roghi davanti al Ministero dell'Istruzione, che è stato anche bersagliato da lanci di pietre e mattoni. In città i manifestanti hanno eretto barricate e lanciato petardi e bombe Molotov contro la polizia, che ha risposto con idranti e gas lacrimogeni. 28 gli arrestati solo nella giornata di ieri.
1: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
0: Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 125 nel comune di Pecetto in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:39, 43 secondi, quando ricomincia È già notizia la rassegna stampa di RBE, però adesso nel comparto internazionale. E quindi incominciamo questa parte internazionale ripartendo dall'Albania. Albania che è stata al centro dei nostri racconti quest'estate, per la rivolta dei fenicotteri, quando centinaia di migliaia di albanesi sono scesi per le piazze, per le strade di Tirana, per protestare contro la cessione di un paradiso naturale a Jared Kushner, genero di Trump, che lì voleva costruirci un resort. Le proteste poi si sono trasformate in proteste verso Edi Rama, il primo ministro, che nel maggio dello scorso anno ha ottenuto il quarto mandato, ma che da allora poi ha dovuto affrontare appunto questo crescendo malcontento. Ecco, il Guardian riporta che ieri decine di migliaia di studenti sono scesi in strada a Tirana, la capitale albanese, dando fuoco a un edificio governativo, a due banche e lanciando pietre contro la polizia durante una manifestazione contro l'aumento dei costi dell'istruzione e contro la corruzione. Infatti la rivolta di fenicotteri si è poi trasformata in proteste contro Edi Rama e contro appunto la corruzione nello Stato albanese. Student protest in Albania turn violent. Le proteste degli studenti in Albania diventano violente as demonstrators clash with police, mentre i manifestanti si scontrano con la polizia. Infatti ci dice il Guardian che sono dozzine di manifestanti che sono state arrestate dopo che un edificio governativo è stato dato alle fiamme. La polizia ha risposto non nel più simpatico dei modi, con reazioni molto violente, gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che avevano appiccato un incendio all'edificio del Ministero dell'Istruzione, rovesciato cassonetti e distrutto vetrine dei negozi locali. Le autorità hanno dichiarato che 23 agenti di polizia e altre 6 persone sono state curate per ferite riportate, 35 sono state fermate. Il presidente Bajram Begai ha condannato le violenze e ha lanciato un appello alla calma. Le proteste rappresentano la più violenta manifestazione, scrive il Guardian, fino ad ora contro Edi Rama, il primo ministro, che come dicevamo prima appunto ha ottenuto il quarto mandato da maggio. I manifestanti respingono anche le figure dell'opposizione come viabili per il governo, sostenendo che non ci sono alternative e che soprattutto le figure dell'opposizione sono figure poco appetibili per andare al governo. I disordini, dice il Guardian, concludono un'estate di proteste pacifiche contro Rama, scatenate dal progetto di costruzione di un resort di lusso lungo la costa meridionale dell'incontaminata dell'Albania, sostenuto dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, e al centro di controversie legali. Però a me interessa particolarmente la chiusura di quest'articolo. I disordini fanno parte di un'ondata più ampia di attivismo studentesco che sta investendo l'Europa in merito all'istruzione, alle condizioni di vita. In Francia gli studenti delle scuole superiori hanno organizzato settimane di protesta, blocchi scolastici per chiedere un maggior numero di insegnanti e strutture migliori, sostenendo che il deterioramento degli edifici scolastici e il sovraffollamento delle aule stanno compromettendo la qualità dell'istruzione. E insomma parrebbe esserci, almeno secondo quanto descritto dal Guardian, la costruzione in corso di un movimento degli studenti in tutta Europa, ma non è solo il Guardian a dircelo questa mattina. Noi adesso ci spostiamo però su un quotidiano albanese, su una testata albanese, Panorama, Gazzetta Panorama, che scrive: proteste a Tirana, studenti attaccano le istruzioni governative e si scontrano con la polizia. Infatti la protesta è iniziata martedì davanti al Ministero dell'Istruzione, dice Gazzetta Panorama, dove gli studenti hanno chiesto migliori condizioni nelle università, maggiori opportunità di lavoro. Mercoledì la situazione poi è degenerata con l'incendio di una parte dell'edificio del Ministero dell'Istruzione. I manifestanti hanno preso di mira anche l'ufficio del primo ministro, il ministro delle finanze e il ministro dell'interno e diverse attività commerciali nella zona circostante. Vi dicevo prima che il Guardian non è l'unico a parlare di un movimento europeo degli studenti. Anche il New York Times questa mattina scrive: Angry Youth in Aging Europe, giovani arrabbiati nell'Europa che invecchia. Infatti scrive Catherine Bennold sul New York Times questa mattina nella sua rubrica The World: negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita, a un'ascesa di una formidabile forza politica. I manifestanti della generazione Z, della Gen Z, hanno rovesciato governi in Bangladesh, Nepal, Perù, Madagascar. Sono alla guida delle più grandi proteste in India negli ultimi anni, hanno finora costretto le dimissioni il ministro dell'istruzione del paese. Ovviamente Bennold fa riferimento alle proteste degli scarafaggi. Ora stiamo assistendo a proteste di giovani in Francia che condividono la rabbia degli altri manifestanti della Gen Z in tutto il mondo, ma non lo stesso potere politico, perché a differenza dei loro coetanei al di fuori dell'Occidente, i giovani in Europa rappresentano una fascia demografica in calo. Oggi la collega Amanda Taub scrive delle intense tensioni generazionali nelle società occidentali che invecchiano e del perché rischiano di trasformarsi in un circolo vizioso. Infatti in Europa la gioventù non è la maggioranza, e questo è bene ricordarcelo, perché scrive Amanda Taub: la Francia può sembrare una nazione in perenne stato di protesta, ma se si cerca di comprendere l'ultima ondata di manifestazioni scatenate dai giovani per le scuole fatiscenti, potrebbe essere utile un passo indietro di qualche anno. Non molto tempo fa i francesi sono scesi in piazza quando Emmanuel Macron ha innalzato l'età pensionabile da 62 ai 64 anni, e la protesta è stata così forte che il governo ha infine sospeso il provvedimento. Le pensioni francesi rimangono una delle maggiori voci di spesa per il bilancio di una nazione, con uno dei livelli di debito pubblico più alti d'Europa. I manifestanti oggi sono scesi in piazza per chiedere maggiori risorse per i giovani, mentre quelli di un tempo marciavano per proteggere le risorse destinate agli anziani. In entrambi i casi i manifestanti si consideravano in lotta contro il governo francese. Si potrebbe altrettanto validamente affermare che erano e sono tuttora in lotta tra loro, insomma generazioni che si scontrano, secondo Amanda Taub. È particolarmente interessante secondo me questo momento nella storia europea, proprio per quello che abbiamo appena letto. 8:46, noi cambiamo completamente area geografica, andiamo in America. America is struggling with inflation, questa è la BBC, l'America sta facendo fatica con l'inflazione. It's rough out there, questo è il titolo di un reportage della BBC sul campo, che ha intervistato tre cittadini normalissimi. It's rough out there, è dura là fuori, questo l'ha detto Catherine Vaughan, 46 anni, e come molti americani sta cercando di destreggiarsi tra la necessità di provvedere alla sua famiglia e l'aumento dei costi di, come lei stessa gli ha descritti, tutto. Trascorre le sue giornate svolgendo tre diversi lavori per mantenere la sua famiglia di quattro persone. Ad esempio fa l'insegnante di arte nella scuola primaria, ma scrive anche locandine per i morti e per raccimolare qualche spicciolo. Mentre l'inflazione negli Stati Uniti continua a salire, negli ultimi 12 mesi i prezzi sono aumentati del 3,7%, in crescita rispetto al 3,4% registrato nei 12 mesi fino ad agosto, secondo i dati ufficiali diffusi proprio ieri. Gli elevati prezzi dell'energia hanno fatto lievitare il costo della vita negli Stati Uniti, lo abbiamo visto in questi giorni. Ieri parlavamo di un punto di vista a margine, tra virgolette, l'impatto che la guerra in Iran ha avuto sul commercio della banana. La banana però è il frutto più popolare degli Stati Uniti, insomma l'abbiamo utilizzato proprio come indicatore del benessere americano. Con il prezzo del gasolio che ha raggiunto i livelli record e quello della benzina in aumento, tutto quanto sta pesando sulle spalle dei cittadini americani comuni. Caitlin Green 7 anni fa si è trasferita in Utah, questa è un'altra cittadina intervistata dalla BBC. Per l'occasione, quando si trasferì, per l'appunto, sua mamma le diede un consiglio: se mai avessi bisogno di un pasto economico e veloce, scegli sempre la carne macinata. Ma con l'aumento dei prezzi Green ha fatto fatica a seguire questo consiglio, perché ricorda di pagare $2 a libra per la carne macinata, ora ne paga 8, e ha detto: la carne macinata non è proprio un lusso come la bistecca, ma è arrivata al punto in cui sta diventando un lusso, dobbiamo pensarci bene prima di comprarla, ha detto. Anche Punal Bazar pensava che il 2026 sarebbe stato l'anno in cui avrebbe risparmiato abbastanza soldi per comprare una casa, scrive la BBC. Insomma, se ne è fatto una ragione, perché pensavo che i tassi di interesse, ha detto Punal, sarebbero scesi e che allora avrei potuto comprare una casa, ma ora non credo che sia più probabile. Il 39enne ha spiegato che l'aumento del costo dei beni ha reso difficile risparmiare, e il peso maggiore per Vassar è diventato il prezzo della benzina, a tal punto che ha dichiarato che potrebbe diventare un elettore che vota in base a un unico tema, quello dei carburanti. Ha detto alla BBC: per me è fondamentale che i prezzi della benzina siano tenuti sotto controllo. La BBC riporta anche un dato per farci un'idea: l'indice di fiducia economica Gallup riassume le valutazioni degli americani sulle condizioni economiche attuali e sulle prospettive economiche, esprimendole su una scala compresa tra -100 e +100. Chiaramente se il segno è positivo, allora c'è fiducia nell'economia, negativo ce n'è poca. A settembre gli americani hanno fissato questo valore a meno 40. Un sondaggio estivo condotto dal Guardian ha peraltro rivelato che il 95% degli intervistati ritiene che gli Stati Uniti stiano attraversando una crisi di accessibilità economica. Bene, tra 3 settimane ci sono le midterm con cui Trump si giocherà il destino politico dei prossimi 2 anni. Gli americani, lo ricordiamo, votano ancora principalmente con il portafoglio e Trump sta rischiando sempre di più di diventare un'anatra zoppa, ovvero un presidente senza più il controllo del Congresso. Ecco, per scongiurare questa possibilità ha già fatto più volte commenti sulle midterm, ha insistito affinché venissero imposte restrizioni sulle schede elettorali per corrispondenza, ha dispiegato anche le forze dell'ordine federali per indagare su accuse di frode che però sono state smentite e insomma ha esortato anche i sostenitori a barare a più non posso in un suo comizio, indipendentemente dal fatto tra l'altro che fossero iscritti o meno per poter votare. Ecco, da questo parte Reuters, agenzia stampa di origini britanniche, che si chiede: se Trump volesse andare fino in fondo, il presidente potrebbe interferire con le elezioni? E se evidentemente è possibile, come potrebbe farlo? Ecco, 9 ways the Trump administration could interfere with the midterms. Questo è uno special report di Reuters, 9 modi in cui l'amministrazione Trump potrebbe interferire con le midterm. Nonostante, ci dice Reuters, ci siano dei sistemi di sicurezza sanciti dalla Costituzione americana contro possibilità di interferenze nelle elezioni, i funzionari elettorali degli Stati Uniti stanno sul serio prendendo in considerazione la possibilità, questa possibilità. Ci sono 9 scenari principali. Noi li vediamo adesso. Allora, il primo in realtà è una narrazione, la narrazione che Trump e la sua amministrazione stanno portando avanti da tempo, sostenendo la presenza di frodi elettorali dopo risultati elettorali che non gli piacevano, non lo convincevano. Mettere in dubbio un risultato elettorale spesso denunciando frodi senza provarle in tribunale delegittima il sistema elettorale. Un esempio, ad esempio, a giugno Trump ha chiamato il sistema elettorale dello stato della California truccato dopo che i candidati appoggiati da lui per le cariche di governatore e sindaco di Los Angeles sembravano avviati alla sconfitta, come poi è stato. Insomma, cercare di costruire una narrazione che metta in dubbio l'affidabilità del sistema elettorale, primo punto. Secondo punto, l'amministrazione Trump potrebbe tentare di fare pressioni sui funzionari elettorali, legislatori o altre autorità statali per rifiutare i voti e i registri sulla base di accuse di frode e interferenza straniera. Tattica, quella delle pressioni sulle personalità chiave, tentata già nelle elezioni del 2020, quindi non sarebbe nemmeno non sarebbe nemmeno una tattica nuova. Ecco, altri punti poi riguardano ad esempio la possibilità che gli agenti federali si impossessino dei dati dei voti e della strumentazione per votare, che gli osservatori federali mandati dal governo interferiscano col voto nei seggi, oppure che l'ICE si presenti davanti ai seggi o che addirittura l'esercito si presenti davanti ai seggi e seppur caotica come opzione il presidente potrebbe anche dichiarare lo stato di emergenza. Una tale misura potrebbe costituire la base per un maggiore coinvolgimento delle autorità nelle elezioni e quindi sostanzialmente le autorità federali potrebbero dettare legge sulle modalità di conteggio dei voti, compreso l'obbligo di effettuare il conteggio manuale. L'ottavo scenario, descritto da Reuters, e poi prevede indagini federali, accuse nei confronti dei funzionari eletti, e infine il 9° scenario, che vedrebbe Trump fare pressione sui leader repubblicani del Congresso affinché ricorrano a manovre procedurali per ritardare e contrastare l'insediamento dei candidati democratici nelle competizioni elettorali più serrate. Questo sarebbe un tentativo di mantenere la maggioranza repubblicana mentre le controversie legali vengono risolte in tribunale. Questa opzione, c'è da dirlo, tra tutte sembra la meno probabile, lo sottolinea anche Reuters. C'è comunque un'altra preoccupazione, che controversie elettorali risolte o ritardi nella certificazione dei voti possano lasciare dei seggi vacanti quando il nuovo congresso si riunirà il 3 gennaio e in una camera con una maggioranza risicata anche un piccolo numero di segni non assegnati potrebbe influenzare l'elezione dello speaker, compromettere temporaneamente il controllo dell'aula in attesa della risoluzione dei ricorsi legali. Il risultato più probabile, secondo un'analisi legale, non sarebbe un ribaltamento dei risultati elettorali, bensì una notevole confusione e instabilità politica. 8:54, noi allora adesso facciamo 2-3 minuti di pausa, torniamo veramente con gli ultimissimi minuti della rassegna stampa internazionale e parleremo del naufragio più antico del mondo tra poco.
1: RBE, vicina a te.

0: 8.56, 41 secondi, ricomincia la rassegna stampa internazionale e già notizia, appunto versione internazionale. Innanzitutto saluto Ilie che ci scrive ciao nella chat live. Ciao Ilie, ricominciamo, e dato che abbiamo parlato di midterm, dato che abbiamo parlato della possibilità che Trump influenzi queste elezioni, insomma non proprio argomenti leggeri, adesso cerchiamo di alleggerire un attimo e di fare un po' di depressurizzazione. Ecco, il relitto più antico del mondo è stato ritrovato al largo delle coste della Turchia. Questo è un titolo della BBC. Infatti, secondo gli archeologi, al largo delle coste della Turchia è stato scoperto per l'appunto il relitto più antico del mondo. La sua datazione è compresa tra 4400 e 4700 anni fa, ovvero all'inizio dell'età del bronzo, periodo che coincide tra l'altro con la costruzione della Grande Piramide. La struttura in legno della nave ovviamente non è sopravvissuta dopo così tanti anni, ma i vasi di ceramica che trasportava giacevano sul fondale marino e incredibilmente alcuni conservavano ancora tracce del loro contenuto. Gli archeologi che hanno ritrovato questa nave affermano che fosse lunga circa 10 metri, si trattasse di un'imbarcazione mercantile utilizzata per il trasporto di merci attraverso il Mediterraneo. Il relitto è una capsula del tempo sul fondo del mare, questo l'ha affermato il professore Hakan Oniz dell'Università di Akdeniz in Turchia, che ha guidato la spedizione dell'Associazione Archeologica del Mediterraneo. E allora 8.58 e 14 secondi, oggi su Oltre la Prima, lo spazio degli approfondimenti che Francesco Pipris ed io conduciamo insieme, saranno ospiti Anna Foa con i suoi libri Il suicidio di Israele e Mai più. Parleremo di Gaza, Israele, sionismo, antisemitismo, insomma davvero temi molto caldi soprattutto per questo periodo storico. E poi ci sarà dalle 9.40 alle 10 circa Gaetano Zariti, professore e costituzionalista alla Sapienza di Roma. Parleremo della legge elettorale varata da poche settimane da questo governo, guarderemo nel dettaglio quali sono i punti critici, quelli che probabilmente potrebbero essere dichiarati incostituzionali. Insomma, questo su Oltre la Prima e su RBE Radio TV tra poco, dalle 9.05 circa fino alle 10. Io vi saluto, è già notizia, torna domani dalle 8 alle 9 del mattino. Grazie per avermi seguito e buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV. Ciao a tutte e tutti. Stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Obstacles that require a clase rischiosa.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9 e 8 minuti e 15 secondi, buongiorno, bentrovati a tutti, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, giovedì 15 ottobre 2026. Lo sapete, insomma, se seguite la nostra diretta radiofonica che parte alle 8, che dalle 8 c'è questo meraviglioso conduttore della rassegna stampa quotidiana dei giornali italiani e internazionali, Jacopo Bertuglia, buongiorno,
2: ben trovato. Grazie Francesco, come sempre mi lusinghi. Troppo.
1: Ma io lo faccio apposta, anche perché tu te lo meriti. Detto ciò, alle 9:08 minuti lo abbiamo anticipato anche con un breve racconto sui nostri canali social, lo abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Oggi è una di quelle giornate in cui, come dire, il nostro lavoro quotidiano di informazione, di giornalismo, trova un'ulteriore giustificazione. Oggi vogliamo tornare a parlare di Palestina, di Israele, di genocidio, vogliamo parlare di DDL antisemitismo, ma vogliamo parlare anche poi di legge elettorale nella seconda parte di questa diretta di approfondimento. Ma intanto, però, per noi è davvero, noi Jacopo, un privilegio oggi poter dare il benvenuto su RBE ad Anna Foa in collegamento con noi. Buongiorno professoressa,
3: buongiorno,
1: benvenuta.
3: Buongiorno.
1: Benvenuta.
3: Grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per il tempo che ci dedica stamattina, perché dobbiamo con lei parlare di molti temi in realtà. Intanto grazie davvero per il tempo che ci dedica, perché in questi mesi, in questi anni, oserei dire, anche noi qui a RBE abbiamo il più delle volte provato a non girare la testa dall'altra parte rispetto al presente, rispetto all'attualità, a partire intanto da quel 7 ottobre 2023, ma insomma ovviamente guardando anche molto più indietro rispetto anche alle cause, alla storia che ci porta a quello che viviamo oggi. Anna Foa è insomma una storica che ha scritto molto anche su Israele. Intanto vogliamo prendere le mosse da questi due libri per voi che ci seguite anche in diretta sul nostro canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, o in streaming su rbe.it. vogliamo parlare del suicidio di Israele e di Mai Più, libri pubblicati da La Terza, che seguiamo e con la quale collaboriamo sempre con molta gioia e molta partecipazione. Però professoressa, mi consenta di partire facendo un ragionamento un po' più laterale. Lei qualche giorno fa ha ricevuto il premio Lino, no? Il più antico premio giornalistico italiano, e ha ha sottolineato ancora una volta l'importanza del legame tra la storia e il giornalismo. Lei scrive, anche giornalista, e tra l'altro con Carlo Greppi e con Luciano Canfora, insomma figure a noi molto care, curerà insomma la prossima edizione di Storia in Piazza, insomma la storia al centro. Come dice Greppi, la banalizzazione, la semplificazione, la riduzione dell'analisi storica, puro slogan, sono questioni vecchie quanto l'umanità. A cambiare oggi sono solo i canali di diffusione e le forme della semplificazione. Insomma bisogna evitare l'uso politico della storia. Insomma, vogliamo partire da qui stamattina per fare questo ragionamento molto ampio, spero almeno da parte nostra non dispersivo nelle sollecitazioni, professoressa.
3: Grazie, l'uso ancora politico c'è sempre stato, sono d'accordo, figuriamoci. Evitare l'uso deteriore politico, cioè denunciare l'uso politico, la strumentalizzazione della storia. Abbiamo mille esempi da fare, è inutile farne nemmeno uno, nel senso che sarebbero talmente tanti, ma pensiamo per esempio a tutta l'idealizzazione della resistenza contro i romani che è stata fatta in Israele, nelle scuole, eccetera. Oppure pensiamo a come il fascismo ha elaborato il nostro risorgimento e trasformato.

0: Detto questo, però, esiste anche un problema di trasmissione, esiste un problema di rendere accessibili i risultati della storia. Per questo io credo che qualunque giornalismo alto, e abbiamo tanti esempi di questo, qualunque giornalismo che non sia semplicemente un egheggiare di agenzie e di luoghi comuni, sia qualcosa che ha bisogno di uno spessore storico. E molto spesso questo lo si ritrova in tanti dei nostri inviati che sono ben addentro a quello di cui parlano, sia in Ucraina, sia in Palestina e in Israele. Ecco, quindi io credo come storica. Essenzialmente come storica, all'inizio ero sorpresa di aver ricevuto un premio così prestigioso di giornalismo e poi mi sono resa conto che in qualche modo, in questo modo si veniva a premiare un contatto fra giornalismo alto e storia e lo spessore della storia, anche il mestiere dello storico che
1: WhatsApp in diretta
0: a volte manca,
1: 328
0: ma che sarebbe
1: 87 57 8. Allora, ecco, a proposito di dare un contesto anche rispetto a determinati argomenti che sono al centro del dibattito pubblico in questi anni. Troppo spesso, a me pare, si sottovaluti la natura anche del sionismo, che è stato urlato, anche è stato sbraitato nelle manifestazioni più e più volte. Ecco, possiamo partire da qua per parlare della natura del sionismo, di come è nato, ma soprattutto di come si è evoluta poi la sua natura. Insomma, il sionismo è stato tante cose.
0: Sì, tant'è vero che io parlo di sionismi e non di
1: Esatto.
0: sionismo. Detto questo, certamente oggi i ragazzi che gridano in piazza, anche con buone intenzioni, anche senza mettere nessuna, io penso che ce le abbiano, e anche senza mettere nessuna frase antisemita o suggestione antisemita, molto spesso identificano soltanto con la politica dello Stato di Israele oggi e vedono nel sionismo razzismo, colonialismo, apartheid nei territori occupati, occupazione e il genocidio di Gaza. Ecco, allora a questo punto forse bisogna un attimo tracciare una storia che è una storia anche per gli storici controversa, perché ci sono molti storici che sottolineano il valore coloniale invece del sionismo, altri che invece sottolineano come almeno fino al 1936 questa caratterizzazione coloniale è solo molto, molto, molto limitata e marginale. In realtà dal 1936 in poi, in un contesto completamente cambiato, con la grande rivolta araba contro gli inglesi e contro i sionisti e le migrazioni sioniste e con poi l'avvento con lo sviluppo del nazismo, la guerra e la Shoah, tutto cambi radicalmente, si arrivi al 48, ahimè, alla Nakba, cioè la cacciata di tanti palestinesi dalla Palestina.
1: Ecco, allora, il sionismo oggi, appunto, l'ha detto anche lei, si parla di sionismi. Io, per prepararmi per questa intervista, ho anche compulsato diversi altri libri, oltre ai suoi. Io qua, ad esempio, ho Amos Oz, resta ancora tanto da dire, l'ultima lezione di Amos Oz, e prima di morire parla di ritornismo, ovvero cercare nello spazio ciò che si è perso nel tempo. E lui esprime il timore, la paura di Oz è che il ritornismo, da accessorio del sionismo, ne diventi la componente principale. Il sionismo oggi si è ammalato di ritornismo?
0: Ma io credo decisamente, guardando quello che succede, guardando la spinta dei coloni, che è una spinta che è molto spesso difficile da comprendere, diciamo la spinta religiosa, quella in cui per obbedire a Dio si crea la grande Israele, in quello in cui Dio ha dato agli ebrei e solo agli ebrei il possesso e la proprietà della terra di Israele, e questa terra diventa sempre più grande e sempre più espansa. Ecco, è molto difficile oggi, nel 2026, diventa sempre più facile perché ci stiamo abituando, però è molto difficile concepire una simile concezione che ci riporta indietro nel tempo, ci riporta un legame fra terra e potere e religione che forse avevamo in qualche modo dimenticato, soprattutto dopo le trasformazioni che abbiamo avuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'idea di cambiare il mondo, di fare un mondo in cui queste cose non avessero più spazio. Non avessero. Io credo che certamente Amos Oz aveva ragione, è un È un riprendere lo spazio cancellando il tempo. Il sionismo fin dall'inizio vuole cancellare la diaspora, vuole cancellare la storia, la lunga storia della diaspora, perché una storia secondo il sionismo solo di oppressione, solo di antisemitismo, non è stata solo quella, in realtà è stata una storia complicata e dipende dai luoghi, ma comunque di reciproci influssi col mondo esterno. E noi, per esempio, io non riesco a concepire la stessa storia italiana senza pensare la presenza di minoranze ebraiche. Quindi Amozov ha ragione, il sionismo cerca di riportare lo spazio al centro dell'ebraismo, mentre per tutti i secoli della diaspora quello che è al centro dell'ebraismo è soprattutto il tempo, lo scorrere del tempo, e un tempo che a volte è immobile e poi con l'emancipazione diventa tempo uguale a quello dei non ebrei, tempo che si muove e che si trasforma.
2: Ecco, professoressa, alla base anche dell'assunto poi di mai più c'è, insomma, il ragionamento intorno alla necessità, insomma, attraverso il lavoro, insomma, l'impegno e anche il ragionamento e anche il ragionamento sulla memoria, che non ritorni più, insomma, quella che è stata la Shoah. Però evidentemente in questo momento esiste, come posso dire, anche un progetto politico che arriva da Israele, in cui si vogliono coinfondere anche i piani, insomma, antisionismo e antisemitismo, si vogliono confondere. Insomma, io ieri, tra l'altro, aggiungo un elemento biografico, nel senso che ieri sera conversavo in una presentazione di un libro di Loris De Filippi, che per l'UNICEF è stato a Gaza per un anno e mezzo a occuparsi di terapie intensive prenatali, no, per i bambini. Insomma, e facevo un ragionamento molto ampio su quanto Israele tenda, come dire, a fare di tutta l'erba un fascio rispetto a chi contesta la politica, diciamo, di Netanyahu. E citava anche quello che era stato il lavoro di Primo Levi e quello che sta succedendo in questo momento, che ci porta anche a ragionare anche su questa proposta di DDL antisemitismo in Italia. Si legge nel libro di De Filippi, e ancora chiediamo perdono, pubblicato da Mondadori: l'intenzione è identica, negare, cercare di rendere invisibile il male, togliere nome e voce, impedire alla memoria di farsi carne. Insomma, viviamo in questo contesto, siamo in questa fase in cui anche insomma, autorevoli intellettuali come David Grossman e non soltanto, registi che provano a mettere il piede in mezzo alla porta. Lei cita Noaderland nel suo libro, il documentario, possiamo citare Naza in questo momento con il controdocumentario israeliano. Insomma, esiste questo tentativo di rimescolare le carte, di creare ulteriore disorientamento.
0: Sì, certamente per il governo israeliano, per la destra israeliana, questo ha una lunga storia dietro. Comincia già con la nascita dello Stato ed è l'elaborazione di un'idea per cui tutto il mondo intorno è ostile, tutto il mondo intorno è antisemita, e gli ebrei devono prendere in mano la loro storia e difendersi perché nessun altro mai li difenderà, e tutto il mondo cercherà di distruggerli. Questa ideologia è ovvio, è parte di quello che vediamo oggi, dell'aggressività stessa di Israele, del genocidio, dell'odio dei coloni verso i palestinesi, del disprezzo razziale, razzista che sta venendo fuori in Israele. È qualcosa che non avremmo mai pensato di vedere, soprattutto non avrei mai pensato di vedere come studiosa del
2: Certo.
0: pensiero ebraico, della storia degli ebrei, dentro il mio mondo, il mondo ebraico a cui appartengo, che in questo momento, usando un termine che è stato usato da un grande storico da poco mancato, Carlo Ginzburg, mi fa vergognare della mia appartenenza in qualche modo, la vergogna che è l'elemento dominante rispetto a quello che succede. Ecco, quindi io credo effettivamente che questa sia una storia vecchia. Certamente adesso, nel corso della guerra, con il peso del 7 ottobre, che è stato qualcosa di devastante
2: Certo.
0: e in nessun modo giustificabile, con qualunque cosa se ne dica, e che anche se c'è un retroscena, naturalmente ha un retroscena, ma non è giustificabile per quello che è stato uccisione in massa di civili, ricordiamolo, cioè esattamente lo stesso carattere di crimine contro l'umanità e contro il crimine di guerra che hanno quello che fanno gli israeliani a Gaza e anche in Cisgiordania. Quindi io credo che certamente in questo momento sia acuito, però ha portato poi all'identificazione dell'opposizione alla politica israeliana, che è un fatto politico. Mi oppongo a una politica da un punto di vista politico con altra, una cosa tutta diversa, che è l'antisemitismo. Io non credo che che nella maggioranza dei casi l'antisemitismo sia all'origine di che succede, ma nemmeno l'origine di questo predominio dato alla questione del conflitto israelo-palestinese rispetto ad altre guerre che affliggono l'umanità. Non è perché si parla di ebrei e perché sei antisemita che fai questa critica, ma è perché è qualcosa che sconvolge tutto quello che abbiamo elaborato, la nostra memoria del Novecento, la nostra memoria del passato, tutto quello che abbiamo elaborato, la storia di minoranze dentro le maggioranze, tutto quello che è stata la nostra storia viene sconvolta da questa vicenda.
2: È perché, tra l'altro, da questo punto di vista mi permetto anche ancora una volta di citarla, perché all'ultimo Dig Festival lei, no, in conversazione con Christian Elia, insomma, parlava di questa sproporzione. Dobbiamo ancora una volta sottolineare la sproporzione anche della reazione e di questa punizione collettiva. Ricito anche Loris De Filippi, insomma, in cui rientra tutto l'utilizzo della fame come arma di guerra, insomma, per i palestinesi, no? Questa sproporzione la dobbiamo ancora una volta sottolineare, professoressa.
0: Sì, è certamente l'utilizzo della fame per me è stato un momento di separazione dal passato, cioè nel momento in cui ho veramente visto le immagini dei rifornimenti di medicinali e cibo fuori dalla frontiera, mi sono resa conto dell'intenzionalità, e siccome la caratteristica dell'intenzionalità è proprio quella che definisce il genocidio rispetto a altre violenze contro l'umanità, le violenze di guerra, eccetera. Io in quel momento, per la prima volta, come ha fatto tanti altri intorno a me, per carità non sono l'unica, ma certo, comunque in quel momento ho accettato l'etichetta genocidio che avevo fatica accettato prima, di cui mi ero detta aspettiamo a vedere cosa diranno la Corte Internazionale dell'AIA, e che comunque mi dava dolore più di ogni altra cosa. Invece in quel momento mi è sembrata un'etichetta giusta, mi è sembrata anche molti israeliani, perché tante immagini delle manifestazioni degli attivisti contro il governo riportano, a partire dal 25, riportano i cartelli Stop Genocide.
2: Sì, tra l'altro da questo punto di vista e lei anche nel libro Mai Più cita, come dire, il momento in cui è stato, come dire, definito genocidio, Raphael Lemkin nel 1944, no? Gli elementi, diciamo, di quella definizione ritornano assolutamente, diciamo, dentro il genocidio a Gaza, no? Insomma, per come vengono come dire, viene anche distrutta distrutto il futuro, no? Colpire i bambini in maniera sistematica, no? Perché, insomma, si diceva anche in questa conversazione di ieri sera, noi abbiamo memoria, almeno come occidentali, di un paio di genocidi, il Ruanda e Srebrenica, no? Però, insomma, qui in questo momento, esatto, però, insomma, parlo degli anni 90, insomma, quelli un po' più vicini anche alla mia memoria, insomma, in questo caso, però, insomma, in questa fase, quella è una definizione perfetta e assolutamente opportuna, no? Non possiamo scappare da quella definizione, professoressa.
0: Sì, e ovviamente non sono una giurista e mi sono affidata al diritto internazionale. Il diritto internazionale credo che andrebbe sostenuto e ribadito, ed è l'unico strumento che ci consentirà di uscire in gran parte da questa terribile crisi e da queste terribili contraddizioni del nostro momento.
1: Lei scrive: il suicidio di Israele, pagina 91, il percorso di Israele appare sempre più come un vero e proprio suicidio. Però questo mese gli israeliani andranno a votare il 27 di ottobre, voteranno, scrive Arez questa mattina, sulla Palestina. Sulla scheda elettorale però c'è una sola scelta: nelle imminenti elezioni israeliane la destra si schiera contro uno Stato palestinese, ma nessuno nell'opposizione fa campagna elettorale a sostegno di uno Stato palestinese. Insomma, siamo destinati a non veder cambiare le cose, anche se un governo nuovo, non un governo di Netanyahu, dovesse succedere a questo governo?
0: Beh, le cose non saranno uguali, identiche. Vediamo cosa succede alle elezioni. C'è innanzitutto, ci sono almeno due partiti arabo-ebraici in cui ci sono degli ebrei e dei palestinesi insieme che si presentano. Uno è quello di Abu Mansur, un partito arabo in cui è entrato in seconda posizione nella lista elettorale il capo della polizia di Gerusalemme Est, quindi non un qualunque ufficiale dell'esercito o un qualunque israeliano ebreo, ed è sionista, e per dimostrare proprio di volere mettere insieme che palestinesi ed ebrei possono lavorare insieme. Ci sono tutta una serie di novità. Io mi auguro che l'opposizione, che certamente non vincerà, al massimo ci sarà un governo di centro orientato verso destra, ma che questa opposizione sia in grado di condurre una battaglia e finalmente sia in grado, al di là di queste tensioni elettorali che hanno reso difficile ma anche compromettente, diciamo, anche per i partiti di opposizione, quello di porre la questione palestinese al centro, finalmente l'opposizione sia in grado di porre la questione palestinese al centro, perché è al centro della questione. Fino a che ci sarà l'occupazione, fino a che non ci saranno due stati, non sarà possibile avere nulla, né la pace né la democrazia anche all'interno di Israele.
1: Quindi c'è speranza per immaginare l'inizio di un processo che sarà doloroso, ma comunque un processo.
0: Io un po' di speranza ce l'ho, se no non parlerei.
2: Io non voglio, diciamo, sconvolgere il ritmo di questo orizzonte che si allarga, ovviamente me lo auguro anch'io, però le vorrei sottoporre un'ultima riflessione a proposito del DDL antisemitismo che è in discussione, no? Perché questa proposta che assume, mi corregga se sbaglio, professoressa, la definizione operativa di antisemitismo elaborata dall'Alleanza Internazionale per il Ricordo dell'Olocausto, l'AIRA, no? Questa sovraestensione però, diciamo, della questione, insomma, crea un problema molto serio, diciamo, anche per quanto riguarda la società italiana, che dovrebbe poi fare i conti con questa, se dovesse diventare legge. Insomma, secondo lei a che punto siamo? Lei citava Carlo Ginzburg, insomma, insieme a Ginzburg e a molti altri intellettuali avete firmato l'anno scorso un appello affinché questo lavoro parlamentare non veda, come dire, una realizzazione, no? A che punto siamo, secondo lei?
0: Ma la legge sarà probabilmente approvata, perché ci sono i numeri per approvarla. Resta il fatto che è una legge assurda, è una legge dal punto di vista giuridico. Ho partecipato a molti incontri anche con giuristi, è una legge che fa acqua da tutte le parti dal punto di vista giuridico, e veramente mi auguro che la Consulta possa intervenire rapidamente. Ed è una legge che non solo reprime la libertà di espressione, e questo è uno dei punti, ma soprattutto creerà antisemitismo invece di combatterlo, perché Israele diventerà l'unico paese al mondo che non si può criticare, non sulla base di considerazioni politiche, ma per tema di essere accusati di antisemitismo.
2: E allora io direi che, insomma, con questa riflessione ovviamente ci auguriamo che, insomma, ci sia un cambio di rotta anche intorno a questo tema. Siamo in coda a questa conversazione, intanto voglio ancora ricordare i due libri della professoressa Anna Foa, Il suicidio di Israele e Mai più, pubblicati da La Terza. Professoressa, noi siamo in coda a questa conversazione, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato, ovviamente ci auguriamo sia stato un buon tempo anche per lei. Buon lavoro e buona giornata.
0: Certamente, grazie mille, buona giornata.
2: Grazie a lei. Buona giornata, ci sono i Primal Scream.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. A Bruxelles, in vista del Consiglio europeo che si apre tra poco, sono in corso due riunioni parallele per discutere della linea da tenere sul prossimo bilancio. La prima, organizzata dall'Italia, riunisce i 18 paesi del gruppo Amici della Coesione, che chiedono una maggiore flessibilità sulle spese. La seconda riunione coinvolge invece i paesi di cosiddetti frugali, tra questi la Germania, la Danimarca e i nordici, che invece si oppongono. Il capitolo sul bilancio è uno dei più delicati sul tavolo dei 27 leader, in agenda anche il caro energie, le guerre in Medio Oriente e Ucraina e i flussi migratori.
1: Un cittadino svedese è stato fermato in Russia con l'accusa di essere entrato illegalmente nel paese con l'intento di commettere atti di sabotaggio e terrorismo contro installazioni militari. Lo annunciano questa mattina i servizi segreti russi. L'amministrazione Trump intanto prosegue nel suo riavvicinamento a Mosca. Dopo l'accordo sul gasolio russo, ora Washington vuole allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra, che hanno trasportato petrolio da Russia, Iran e Venezuela. L'obiettivo di Trump è quello di ridurre i costi di trasporto prima delle elezioni di midterm.
0: Dramma in Pakistan, nella città di Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola, si contano almeno 22 vittime, un insegnante e 21 bambini. Ci sono anche circa 40 feriti, ma i dati non sono ancora definitivi, i soccorritori sono ancora al lavoro tra le macerie.
1: Un operaio è morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, ma per l'operaio non c'era più nulla da fare.
0: In Italia circa 430.000 minori sotto i 16 anni vivono in famiglie costrette a rinunce che riguardano l'alimentazione o la socialità. E quanto emerge dal report di ActionAid sulla povertà alimentare in Italia, il report evidenzia che c'è chi non può permettersi ogni giorno frutta e verdura o un pasto proteico, per esempio a base di carne, pesce o equivalente vegetariano, e chi non può invitare ogni tanto gli amici a casa per giocare o mangiare qualcosa. L'allarme più forte riguarda i bambini tra i 6 e gli 11 anni. Tra il 2021 e il 2024 la quota di chi sperimenta problemi nell'accesso a cibo e a socialità è passato dal 3,8% al 6,8%, circa 220.000 bambini, quasi 90.000 in più rispetto a 3 anni prima. Sono le 9.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.

0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per traffico intenso tra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Infine sulla statale 33 della Valbormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto-Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: E allora sono le 9:37 minuti, 9:38 minuti in questo preciso istante. Bentornati a Oltre la Prima, lo spazio di informazione e approfondimento su RBE Radio e TV. Come anticipato anche qui, insomma, oggi vogliamo in questa seconda parte ragionare di legge elettorale, della riforma appena realizzata, e insomma lo facciamo con un interlocutore autorevole. Insomma, chiederemo al professor Gaetano Azzariti di aiutarci, insomma, un po' a orientarci in questo in questa riforma. Intanto, professore, buongiorno, benvenuto su RBE.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
3: Allora, professore, intanto per quanto riguarda la riforma della legge elettorale, dobbiamo intanto sgombrare un po' il campo da tante cose che si sono dette anche in questi mesi rispetto alle novità. Insomma, le chiederei, ovviamente, le faccio una domanda per partire molto generale, molto generica, e le chiedo scusa, però insomma aiutiamo anche i nostri ascoltatori e spettatori a comprendere, insomma, di che legge elettorale stiamo parlando, che cosa è successo in questi mesi, in queste settimane, e con quale legge elettorale sostanzialmente andiamo a votare la prossima volta. Intanto grazie ancora per essere qui con noi.
4: Sì. Ma la prima cosa forse che può dirsi è che non è la prima, ma è la quinta legge elettorale, anzi forse la sesta, perché Rosatellum è anche una versione bis, da quando si è scelto di cambiare sistema, si è legittimamente scelto, anzi sulla spinta di un referendum, di cambiare il sistema proporzionale con sistemi maggioritari e un po' pasticciati, mi passi il termine, che non hanno mai soddisfatto fino in fondo. Anzi, due di queste cinque e mezzo leggi elettorali sono addirittura state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale, quindi evidentemente un equilibrio non si è mai raggiunto. Poi forse parliamo anche della Corte Costituzionale, che è stata importante ma poco ascoltata, secondo me. Certo è che, come dire, i diversi governi hanno sempre provato a elaborare leggi elettorali, a far approvare leggi elettorali per propria convenienza, e questo è il primo vizio in qualche modo. Le leggi elettorali dovrebbero essere fatte, come dicono gli americani, nel velo dell'ignoranza. La Commissione di Venezia, una commissione dell'ONU, stabilisce che non si devono fare un anno prima delle elezioni, proprio per evitare che in qualche modo, come dire, naturalmente uno sia portato a fare leggi elettorali per la propria convenienza. Voglio solo fare un commento a tutto questo. Poi la storia ci insegna, la nemesi della storia, che poi vanno male le cose. Cioè, normalmente le masse che elaborano, come dire, leggi elettorali per vincere, poi le elezioni le perdono. Non so se sarà anche questo il caso di questa legge elettorale, ma poi, al di là di tutte queste considerazioni, credo che il difetto maggiore di questa legge elettorale è che, tra tutte quelle che abbiamo approvato dall'inizio della Repubblica in poi, è quella più a rischio di incostituzionalità. Adesso poi non vedremo quello che dice la Corte Costituzionale, magari smentirà e dirà che tutto è costituzionale, ma certamente, come dire, le criticità costituzionali sono una quantità spaventosa.
5: Ecco, infatti, finché non ci sarà una sentenza, chiaramente non ci si potrà esprimere con nettezza su questa cosa, però ci sono diversi punti, come già diceva lei, di possibile incostituzionalità, quantomeno. Vorrei con lei vederli, non, se non proprio uno per uno, comunque più nello specifico alcuni, partendo dalle firme, ad esempio, dei partiti più piccoli. Questo è un punto, il premio di maggioranza, i capilista bloccati, tutta la vicenda delle preferenze. Possiamo fare una panoramica almeno su questi principali?
4: Certo, da dove vogliamo partire? Dalla firme, dalle firme. Allora, forse è interessante ricordare come mai è stata introdotta questa normativa che è ad alto rischio di incostituzionalità, per appunto interessi in qualche modo contingenti. C'era una normativa palesemente incostituzionale che stabiliva quanto segue, che nelle coalizioni i partiti c'era una soglia, c'è una soglia del 3%, ma solo un partito può essere recuperato a sotto soglia. Perché, bah, probabilmente, non voglio fare nomi e cognomi, ma tutti noi sappiamo che è il partito sotto soglia che rischia di non arrivare al 3% nel centrodestra, nel centrosinistra, magari anche nel centro e via di seguito. Poi tutti gli altri danno fastidio. E allora cosa si è pensato? Che tutti gli altri, i voti presi, non contassero proprio. Ora, non credo che ci vuole un raffinato costituzionalista per stabilire che cosa. Le dico il fatto paradossale, che è possibile che una coalizione abbia più voti dell'altra e però non abbia il premio e quindi perda sostanzialmente. Era talmente evidente che si è cambiato in peggio o comunque non in meglio, diciamo così. Si è pensato che per eliminare i partiti fastidiosi, diciamo così, bisognasse alzare il numero di raccolta delle firme da 1.500 a 6.000. Ora, va bene, fosse che per tutti i partiti chiunque si presenta 6.000 sarebbe un'assurdità, perché 6.000 per ogni collegio non è facile raggiungerla, ma non è soltanto un'assurdità, è una discriminazione, diciamo così,
5: Esattamente.
4: perché a chi spetta la necessità di raccogliere le firme? Soltanto a tutte quelle forze politiche, quei raggruppamenti, quei gruppi che non sono rappresentati in Parlamento. Ora noi ci sgoliamo la voce per dire la chiusura del palazzo, bisogna aprire le istanze alle formazioni sociali, e invece chi sta dentro sta dentro e chi sta fuori non entrerà mai in Parlamento. Con 6.000 voti per in alcune circoscrizioni è addirittura superiore rispetto alla soglia dei voti, quindi bisogna avere più firme che voti per entrare in Parlamento. Insomma, è talmente irrazionale e poi talmente discriminatorio, ripeto, tra chi sta dentro. Io adesso non ve la voglio fare troppo complicata, ma ancora più complicata. Chi sta dentro? Chi sta dentro soltanto in parte, cioè in uno dei due rami del Parlamento che ne deve raccogliere una piccola quantità, e poi chi sta decisamente fuori e fuori deve, si vuole rimanga, che mi sembra evidente che il principio di eguaglianza, parità di trattamento, irragionevolezza della normativa, insomma, ci sarà da divertirsi di fronte alla Corte
5: Ecco.
4: Costituzionale su questo punto. Se vuole passo anche agli
5: Sì,
4: altri.
5: assolutamente.
4: Ecco, diciamo così, solo per i principali, questa legge si regge su due pilastri fondamentali. Uno è come si raccogliono con le firme, ovviamente. Voi ricorderete tutti quella che era la regola aurea più semplice dei sistemi elettorali, una testa, un voto, e il sistema proporzionale abbiamo risolto tutti i problemi. Non è ovviamente l'unico sistema, anzi, le leggi elettorali adesso non sono così semplici, sono molto complicate. Questa è particolarmente complicata, perché se lei mi chiedesse come è un sistema proporzionale o a premio, io non saprei cosa rispondere, perché si mischiano sia al sistema proporzionale sia al di sotto di una certa. Del 42% si supera la soglia, quindi la soglia è importante del 42%, però superata la soglia, cosa succede? Che si danno in premio, regalano, danno in premio, per dirla più correttamente, una serie di parlamentari, 105, che non sono pochi, 70 alla Camera e 35 al Senato. Bene, questo listone, detto apposta listone, perché è un listone in blocco, cioè o tutti o nessuno. Non c'è più proporzione che tenga, ma tutti devono essere, solo la coalizione vincente ottiene tutti questi punti, tutti questi parlamentari. L'altra, nulla. Non è tanto il premio in sé, perché noi è possibile premiare le coalizioni vincenti, è il listone. La Corte Costituzionale, in una delle due, nella prima delle due famose sentenze che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge che sintomaticamente si chiamava, è stata chiamata, autodefinita Porcellum, cosa diceva questa, la sentenza della Corte? Che è possibile il blocco, però è necessario la riconoscibilità dei candidati, è possibile il blocco, ma è possibile la riconoscibilità, quindi liste brevi. Ora io mi chiedo, e faccio un sorriso perché la risposta non so quella che mi date, ma possibili 5-6 candidati, 8, 10, 15, 70, 70, anzi 105, perché di più, 105 che hanno fatto, anche qui non voglio entrare troppo nei particolari, un gioco per cui nella lista, andate a vedere, illeggibile, ci sono sotto alcuni candidati assegnati alla circoscrizione del listone, ma questo perché sei in blocco, io che sono un elettore, che posso dire, del sud, fate voi la regione del sud, diciamo Calabria, Sicilia, quello che volete, contribuisca ad eleggere anche i 70 o 35 indicati che stanno distribuiti in Veneto, in Lombardia o dove volete voi. Quindi irriconoscibilità, direi, di più. Ricordate, sapete bene tutta la retorica che c'è stata su finalmente si introducono le preferenze.
3: Le preferenze, certo.
4: Perché il sistema funziona così: ci sono dei capilista bloccati e poi dal secondo in poi puoi mettere tre preferenze e via di seguito. Ora il punto è però è questo: in questo sistema chi potrà usufruire di quelli scelti sostanzialmente? Soltanto a sondaggi fatti, noi non sappiamo come andranno le elezioni, quindi sono cose che possono essere smentite, le cose che sto dicendo, se dovessero esserci sconvolgimenti elettorali, ma in qualche modo potranno usufruire soltanto i due partiti maggiori, cioè Fratelli d'Italia e Partito Democratico. Tutti gli altri partiti non riusciranno a eleggere altri se sono in coalizioni 70 più 35 e tra i loro candidati soltanto i capilista, dunque solo per una parte, quindi anche questo è un elemento di incostituzionalità. Un'ultima battuta per tante altre cose, però l'altro pilastro è l'indicazione del Premier. Io adesso non voglio dire, anche qui non
3: l'avremmo portata anche su questo, professore.
4: Ecco, non la voglio fare troppo lunga, io ricordo soltanto che la nostra Costituzione stabilisce che la nomina del Presidente del Consiglio è un potere del Capo dello Stato, che ovviamente deve tener conto delle elezioni, ci mancherebbe altro, però un potere di mediazione, di intermediazione è quello del Capo dello Stato. Ora, invece non puoi presentarti alle elezioni se la coalizione non presenta un candidato premier. Infatti vedete il caos che sta succedendo nel campo largo proprio in conseguenza di questo. Quindi è chiaro anche qui, una volta la ragione politica mette in difficoltà l'avversario, non c'è dubbio. Il problema però è la costituzionalità. Ora, sapete

0: Anche qui mi viene amaramente da sorridere perché è forse la prima volta che leggo che una legge ordinaria si autoassolve, dice io sono incostituzionale,
1: Ma
0: come dire
1: infatti,
0: io sono bello, giovane
1: infatti, professore, chiedo scusa se la interrompo, ma tra l'altro la voglio anche citare perché lei alla vigilia, insomma, come dire, dell'ultimo voto di fiducia sul manifesto scriveva: non basta scrivere che le prerogative del capo dello Stato saranno rispettate per garantire che lo siano davvero, una sorta di autoassoluzione preventiva, si proclama il rispetto della Costituzione proprio mentre si introducono norme che rischiano di alterarne gli equilibri. Insomma, sembra, se posso dire, insomma, veramente un po' una barzelletta, chiedo scusa per la semplificazione, professore.
0: Esattamente così, una politica che in qualche modo delle forze politiche evidentemente hanno poca attenzione, poco rispetto, mi faccia dire anche dei limiti costituzionali e quindi sono molto disinvolte. Adesso che questa disinvoltura possa tradursi in incostituzionalità, ripeto, non sono né io né voi a poterlo
1: Certo.
0: dire, io mi auguro, io mi auguro questo. Che per gli equilibri costituzionali, quindi veramente al di là di come andranno o quali saranno i vantaggi che potranno avere le forze politiche dall'attuale legge elettorale, spero che possa intervenire la Corte Costituzionale per chiarire le questioni e possa intervenire soprattutto prima delle elezioni, perché la beffa sarebbe questa. Si parla, si sente che non si sa bene quando ci saranno le elezioni. Non vorrei che si anticipassero le elezioni per evitare il controllo della Corte Costituzionale, che avrà i suoi tempi. Saranno, io penso, abbastanza rapidi. Come abbiamo letto, si sta aspettando l'entrata in vigore della legge che avverrà tra pochi giorni, 15 giorni dopo la
2: Sì, tra
0: pubblicazione,
2: l'altro nel frattempo, leggo il Corriere della Sera, sono stati presentati già 30 ricorsi alla Consulta, firmatari, anche Prodi tra i firmatari.
0: Sì, dovranno essere presentati perché bisogna l'entrata in vigore della legge tra qualche giorno e poi verranno presentati in tutte le corti d'appello d'Italia i ricorsi. Anche qui facciamo sempre i conti senza l'oste, non può dirsi però che ci sia un giudice a Berlino o forse più giudici a Berlino, cioè qualche giudice che ritenga che la questione debba andare alla Corte Costituzionale, diciamo così, altamente probabile. Quando lo farà, io mi auguro, per la ragione che le dicevo prima possibile, i tempi. Una volta sollevata la questione da parte, ci stanno un po' di tempi tecnici, 40 giorni per l'udienza, insomma un po' di tempo si perderà, dicembre, gennaio, non so dire. Poi la Corte Costituzionale potrà, dovrà, io credo, il presidente che è in scadenza, peraltro, non sarà presidente quando si discuterà della Corte Costituzionale, ha già detto che sarà rapido, ci mancherebbe altro, è il presidente della Corte Costituzionale che stabilisce il calendario, la metterà il primo possibile. Quindi, io mi auguro che si voglia aspettare, non so dirle, diciamo marzo, diciamo febbraio, diciamo gennaio, vorrei essere molto molto ottimisti. Comunque il tempo perché la Corte Costituzionale si pronunci e poi a marzo, aprile, maggio, giugno, la scadenza è settembre, la scadenza della legislatura. Quindi abbiamo tempo fino a settembre per risolvere la
1: Sì,
0: questione.
1: professore, da questo punto di vista leggiamo anche rispetto alle tempistiche che lei ci raccontava fino a poco fa anche su Sky TG24, le più ottimistiche parlano di metà gennaio, ci sono anche dei precedenti, insomma leggo, due precedenti sentenze del 2014 e 2017 che sottolineano i nodi principali in passato sono stati il premio di maggioranza e le liste, invece adesso insomma forse è anche più complesso come dire, il lavoro e il ragionamento, no professore?
0: Sono una quantità di un numero maggiore di criticità costituzionali. Io insisto, parlo di criticità perché non sono la Corte e quindi vedremo, però di questioni che è giusto che siano valutate nella Corte Costituzionale e magari, perché no, possa dire, sciogliere i dubbi, perché qui, un po' come gli allenatori di calcio, siete tutti costituzionalisti. Io che faccio l'allenatore, siete tutti costituzionalisti e ognuno se ne parla. Io che faccio il costituzionalista per mestiere, magari male, ma lo faccio. Sono molto più cauto e aspetto che sia il giudice delle leggi a
1: Professore, che
0: pronunciarsi.
1: paese triste, però, insomma, questo qui in cui siamo costituzionalisti, allenatori, medici, insomma, e questo è veramente, noi chiediamo scusa, insomma, almeno, e stiamo provando, insomma, abbiamo voluto incontrare lei proprio perché vogliamo capirci qualcosa in più. Jacopo, avevamo
2: Sì, tra
1: ancora qualcosa.
2: l'altro io leggevo negli scorsi giorni da Il Post quotidiano online, lo Stabilicum rischia di portare molta instabilità politica, cioè paradossalmente il rischio è proprio questo, che nonostante si stia cercando di giustificare questa nuova legge elettorale con la necessità di garantire una maggioranza stabile, poi potrebbe in realtà andare verso, derivare verso l'opposto.
0: Eterogenesi dei fini.

0: si chiama, cioè quando il legislatore vuole qualche cosa e poi ottiene il contrario. Ed è possibile, io, anche qui i discorsi sono molto più complessi di come non li possiamo fare adesso in pochi minuti, però le faccio un'esemplificazione paradossale, estrema, diciamo, più che paradossale. Qualcuno sostiene, e io penso che le incostituzionalità siano anche altri, maggiori siano anche altri, quindi non lo so, ma per paradosso qualcuno sostiene che la soglia del 42% è incostituzionale. Siccome la Corte Costituzionale dovrà fare una sentenza manipolativa, cioè conservare comunque un sistema elettorale possibile, se salta la soglia del 42% e tutta la legge elettorale si gioca sul premio, è evidente, il sistema diventa del tutto proporzionale. Ora, esulteranno ovviamente chi... Le confesso, anch'io forse sarei contento perché penso che la recupero in un sistema proporzionale non sarebbe male. Lo sostengo io, ma non il Parlamento. Siccome faccio il costituzionalista e non l'allenatore di calcio, dico che però queste scelte le deve fare il Parlamento consapevolmente. Ha fatto una scelta di tipo premiale, se non maggioritario. Se poi si dovesse trovare un sistema proporzionale, beh, insomma, ci sarebbe da ridere anche qui.
1: Ecco,
0: O
1: però
0: da
1: allora
0: piangere,
1: adesso
0: o forse meglio da piangere.
1: da
0: Sì.
1: piangere. In questi ultimi minuti, allora io glielo devo chiedere, dato che iniziamo ad avviarci verso la conclusione di questa nostra chiacchierata, secondo lei, fosse lei al governo, dovesse lei fare la legge elettorale, come la farebbe?
0: Se io fossi al governo, avessi la maggioranza del Parlamento e
1: Assolutamente.
0: avessi il consenso di tutti gli italiani, cosa molto fantasiosa, sa cosa farei? Adotterei la legge che noi abbiamo avuto in Italia per il Senato dal 48 al 93, che era un sistema proporzionale uninominale. Adesso anche qui, se mi dà 3 ore, gliela spiego, ma io gliela risolvo in 2 battute sostanzialmente. La Corte Costituzionale, 2 sentenze, ha detto una cosa importante, diverse cose importanti. La prima è la seguente, che certo la governabilità è un obiettivo apprezzabile. Chi non vuole governi che durino tanto? Questo governo, l'attuale governo, ha infatti il record di durata, quindi non mi sembra nemmeno che sia questo il problema. Però, sempre la Corte che parla, il valore costituzionale essenziale è quello della rappresentanza politica. Oggi noi abbiamo metà degli elettori che vanno a votare e comunque una distorsione della rappresentanza politica che dovrebbe essere recuperata. Per questo dico, concentriamoci sulla rappresentanza proporzionale, perché è giusto che in qualche modo anche manco i partiti esistenti, anche i giovani che non vanno a votare si facessero un partito o comunque avessero la possibilità di votare. Uno, due, la scelta del nostro rappresentante. Sono tutti nominati dai partiti politici. Allora, il collegio uninominale, sa qual è il vantaggio? Che responsabilizza il partito, perché nel collegio di Roma 1, dico per dire, o fate voi quale altro collegio, il partito X candida la persona Y. Totorina, e quindi se qualcuno poi vuole votare Totorina, però, ovvero, non so chi è il persona più simpatica e più rappresentativa del mondo. C'è una responsabilizzazione e poi c'è un legame col territorio. Ora noi abbiamo una leaderizzazione drammatica e allora forse se un partito, quale che sia, guelfo, ghibellino, bianco o nero, avesse oltre al leader, al magnifico leader, anche dei rappresentanti nel territorio, in qualche modo ne recupererebbe, io credo, rappresentanza politica, l'affetto degli elettori nei confronti del parlamentare e quindi dell'istituzione Parlamento. E poi, certo, e poi il Parlamento, come scrive la Costituzione, è esso, il Parlamento, che deve dare la fiducia al governo e quindi trovare una maggioranza parlamentare che è un problema del Parlamento più che degli elettori, perché ci raccontano anche un'altra storia che non esiste nelle forme di governo parlamentari. Voi reggete il governo? No, per fortuna no, è comunque impossibile farlo perché nelle forme di governo parlamentari si eleggono i nostri rappresentanti e poi a loro volta nel Parlamento eleggeranno, secondo le maggioranze che escono dalle elezioni si intende un governo. Ecco, un recupero di questa dimensione sarebbe auspicabile, ma io non sarò presidente del Consiglio, non avrò la maggioranza parlamentare e quindi questa è pura fantasia.
2: Professore, un'ultimissima, davvero un'ultimissima sollecitazione, perché insomma leggo ancora che la nuova legge elettorale introduce la possibilità di votare nel luogo di domicilio, il cosiddetto voto fuori sede. Potranno votare nella regione di domicilio le persone fuori sede per studio, per lavoro da almeno 9 mesi o i caregiver familiari fuori sede da almeno 3 mesi. Posso dire una piccolissima riflessione? Che cos'è questa cattiva coscienza? Quando c'è stato il referendum sulla cittadinanza delle persone di seconda generazione, no? E si è fatto di tutto per non far votare anche i fuori sede, ma anche gli studenti nell'ultimo referendum. Insomma, questa è la cattiva coscienza che rientra dalla finestra, non so. È una riflessione che voglio condividere con lei.
0: Peggio c'è meglio. Concludiamo con un aspetto almeno positivo.
1: Sì, esatto,
0: non so,
1: esatto.
0: Sarà pur vero. Però guarda, mi avete fatto dire tutto il peggio di questa legge.
1: No, però questo.
0: Per concludere con questa nota positiva, perché certamente è positivo, anzi, speriamo che pro futuro sia generalizzabile anche nelle altre consultazioni elettorali e referendarie.
2: Allora chiudiamo con questo elemento di ottimismo e di speranza, di orizzonte più ampio. Professor Gaetano Azzariti, costituzionalista alla Sapienza di Roma, grazie mille davvero per averci aiutato a orientarci su questa riforma elettorale. Spero sia stato un buon tempo anche per lei. Grazie, buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie, grazie a voi, buona giornata a voi.
2: E allora ci sono gli U2.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10:12 minuti, 38 secondi, bentornati in diretta su RBE Radio e TV in questo spazio di informazione e approfondimento che si chiama Almeno due pagine al giorno. E stamattina all'interno di Oltre la prima abbiamo parlato di antisemitismo, abbiamo parlato di antisionismo, di DDL

antisemitismo, di genocidio in Palestina con la storica Anna Foa, e poi insomma nella seconda parte ci siamo occupati di legge elettorale con il costituzionalista della Università La Sapienza di Roma, Gaetano Azzariti. Adesso insomma torneremo in realtà in questo spazio che declina la cultura a 360 gradi ancora su un paio di suggestioni emerse dalle due conversazioni di oltre la prima. Intanto però ovviamente la musica è sempre, come dire, il nostro metronomo all'interno di Oltre la Prima, all'interno di Almeno Due Pagine al Giorno. Prima della sigla ascoltavamo intanto i Motor Psycho con Neverland da It's a Love Cult, pubblicato da Stickman Records il 30 settembre del 2002, poi Caparezza con Ti fa stare bene, L'ora d'aria da Prisoner 709, disco uscito per Universal Music Group il 15 settembre del 2017. Si parlava anche di pace. E allora intanto cominciamo con il corsivo del giorno dal Corriere della Sera, oggi in edicola, a firma oggi giovedì 15 ottobre Paolo Di Stefano: non solo la pace, anche la tregua ora è un'utopia. Si parla sempre meno di pace, si parla sempre più di tregua, e di tregue si invocano a scadenze regolari, si annunciano tregue in Ucraina, si annunciano tregue in Medio Oriente, si indicano mediatori, di solito fallimentari, che si propongono di arrivare a una tregua. La pace è un tema che non entra in gioco, è un concetto assoluto, astratto, impraticabile, ingenuo, mentre la tregua è per definizione concreta e temporanea. Concreta perché temporanea? Se prima l'utopia era la pace, adesso è la tregua. Abbiamo ridotto le nostre ambizioni ideali. Nel 1977 Carlo Cassola sul Corriere della Sera si dichiarava pacifista e antimilitarista senza se e senza ma, e scriveva: nessun progresso sociale è possibile senza l'abolizione delle forze armate. Le spese militari impediscono o riducono le spese sociali. La pace era la sua utopia, sulle orme di Gandhi e di Aldo Capitini, ed era anche l'utopia di Elsa Morante, che nel 1965 aveva tenuto a Milano e a Roma una conferenza contro la bomba atomica, la cui minaccia, secondo lei, era resa possibile dalla commistione tra potere politico, tecnologia e indifferenza morale. C'erano scrittori che miravano in alto invocando la pace e non certo la tregua. Fu Primo Levi nel 1963 a intitolare La Tregua il suo secondo libro. Scelse quel titolo non per difetto di utopia, ma perché temeva che con la liberazione di Auschwitz l'incubo non fosse finito. Difficile dargli torto, abbiamo vissuto una tregua per qualche decennio e oggi tornare a quell'equilibrio, per quanto precario, non è neanche immaginabile. Difficile ovunque nel mondo firmare accordi decenti, sia pure temporanei, impensabile semmai rispettarli e farli rispettare una volta siglati. Se la tregua delle armi è un miraggio, ora sappiamo che persino quella energetica annunciata da Trump nei giorni scorsi è una fantasia. Abbiamo sostituito l'utopia della tregua, l'utopia della pace, chiedo scusa, con l'utopia della tregua, ma neanche un'utopia così prudente e realizzabile. I pacifisti sono tutti panciafichisti e persino i treguisti non stanno tanto bene. Così Paolo Di Stefano oggi sul Corriere della Sera, firma il Corriere del Giorno, il corsivo del giorno, dal titolo: non solo la pace, anche la tregua ora è un'utopia. Ci concediamo però un passaggio musicale autorevole e notevolissimo, devo dire. Questo è Bob Dylan, Tangled Up in Blue.

uno stupendo Bob Dylan in questa Tangled Up in Blue da Blood on the Tracks, pubblicato a gennaio del 1975 per CBS. 10:22 minuti e 55 secondi. Si parlava, si diceva poco fa, anche di genocidio in Palestina, ma anche di gruppi che si impegnano e che sostengono la causa palestinese, che riguarda però anche il mondo della letteratura, messa al bando sostanzialmente. Succede in Inghilterra, e intanto vi porto sulla terza pagina di Repubblica di quest'oggi: banditi i libri di Sally Rooney e un estremista pro palle, il Regno Unito contro la scrittrice nel paese, il suo sostegno al gruppo Palestine Action considerato terrorista e reato. Leggiamo il pezzo firmato oggi su Repubblica dal corrispondente da Londra di Repubblica, Antonello Guerrera. Sally Rooney lo temeva e alla fine è successo. La scrittrice irlandese, una delle più celebri e vendute al mondo, ha annunciato ieri che i suoi libri non saranno più commercializzati nel Regno Unito, dalle cui librerie spariranno. La clamorosa decisione arriva dopo il sostegno pubblico della 35enne Rooney a Palestine Action, un gruppo radicale per la causa palestinese definito organizzazione terroristica dal governo laburista di Keir Starmer nel luglio 2025. Una decisione controversa è presa dopo che alcuni rappresentanti di Palestine Action si erano resi protagonisti di un'azione clamorosa, un raid in una base dell'aeronautica militare britannica RAF a Bryce Norton, dove danneggiarono alcuni cacciabombardieri per milioni di euro in nome della causa palestinese. Dunque l'allora primo ministro Starmer, predecessore dell'attuale premier Andy Burnham, decise di dichiarare Palestine Action un gruppo terroristico, una definizione contestata da molti militanti che sono stati arrestati in varie manifestazioni per cori e cartelli in favore del movimento. Ma cosa c'entra Sally Rooney, il cui romanzo Persone Normali ha già venduto più di 1 milione di copie nel solo Regno Unito ed è stato adattato per la BBC? Mentre il suo esordio Parlarne tra amici e Dove sei mondo bello hanno venduto a testa più di 500.000 copie oltre Manica, la scrittrice, che vive nella contea irlandese di Mayo e che è vicina alla causa palestinese, poche settimane dopo la messa al bando di Palestine Action, scrisse sull'Irish Times un commento eloquente dal titolo "Sostengo Palestine Action, se questo fa di me una sostenitrice del terrorismo, secondo la legge britannica, così sia". Nell'articolo Rooney dichiarò che avrebbe utilizzato i proventi delle vendite dei suoi libri per sostenere il movimento proscritto. Ma nel Regno Unito, scrive ancora Antonello Guerrera sulla Repubblica quest'oggi, ciò costituisce reato e per questo l'autrice avrebbe poi annullato un viaggio in Inghilterra per il timore di essere arrestata. E così arriviamo a oggi. L'editore di Rooney nel Regno Unito, Faber and Faber, ha comunicato che l'attuale legislazione britannica ha creato una situazione in cui Faber non può corrispondere a Sally Rooney i proventi derivanti dalle vendite delle sue opere nel Regno Unito. Vendere i libri di una scrittrice senza poterle versare i relativi compensi rappresenta una situazione inaccettabile per una casa editrice. Per questo motivo, in pieno accordo con Sally, abbiamo deciso di non poter più distribuire le sue opere nel Regno Unito in nessun formato. Continuiamo a essere orgogliosi di pubblicare la sua straordinaria produzione letteraria, che continueremo a commercializzare negli altri paesi. Al momento non abbiamo ulteriori commenti da rilasciare. Sulla kafkiana vicenda si è espressa anche la stessa Sally Rooney. Un mese dopo il provvedimento del governo britannico contro il gruppo nel luglio 2025, ho scritto un articolo in cui esprimevo la mia intenzione di continuare a sostenere Palestine Action, che qui nella Repubblica d'Irlanda non è un'organizzazione messa al bando né soggetta ad altre forme di divieto. Di conseguenza, l'adempimento dei contratti per la pubblicazione delle mie opere nel Regno Unito potrebbe ora costituire un grave reato. Dopo un processo di consultazione e un'attenta valutazione, con il mio pieno consenso, continua Rooney, la mia casa editrice Faber ha pertanto stabilito di non poter più distribuire le mie opere nel Regno Unito. Ho fatto tutto il possibile per essere sincera con il pubblico riguardo alle mie convinzioni e alle mie intenzioni. Sono pienamente pronta ad accettarne le conseguenze. Al momento
Non ho altro da aggiungere. L'Irish Times riporta che almeno le copie dei libri di rune già presenti sul mercato britannico potranno continuare a essere vendute fino a esaurimento delle scorte e non dovranno essere restituite. Come ricorda il Guardian, l'articolo 15 del Terrorism Act della legge britannica che interessa anche Palestine Action stabilisce che commette un reato chiunque fornisca denaro o altri beni, sapendo o avendo ragionevoli motivi per sospettare che saranno o potrebbero essere utilizzati per finalità terroristiche. Ciò è punibile con un massimo di 14 anni di reclusione. Nel Regno Unito oltre 3.700 persone sono state arrestate con l'accusa di aver sostenuto Palestine Action. La maggior parte degli arresti è avvenuta per aver esibito cartelli con la scritta «Mi oppongo al genocidio, sostengo Palestine Action». Circa 2.500 persone sono state formalmente incriminate, ma nessuna è ancora stata processata, poiché è in corso un procedimento giudiziario che contesta la legittimità della messa al bando del gruppo e che sarà esaminato dalla Corte Suprema il prossimo mese. Insomma, questo è un tema sul quale ci siamo attardati molto spesso negli ultimi mesi. Ebbene, torna di stringente attualità e ovviamente continueremo a raccontare, insomma, la presa di posizione anche di molti intellettuali, di musicisti, di artisti che, insomma, non girano la testa dall'altra parte e denunciano il genocidio israeliano nei confronti del popolo palestinese, e lo fanno con i loro strumenti, insomma con la loro voce, come nel caso dei Massive Attack, che è una band il cui leader Robert Del Nye è stato più volte fermato dalla polizia britannica perché manifestava per la causa di Palestine Action. E allora per questo motivo ancora una volta, insomma è sempre un piacere, ma ancora una volta però noi ci concediamo un passaggio musicale con i Massive Attack. Questa è Unfinished Sympathy.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
1: A Bruxelles si apre tra poco un delicato Consiglio europeo che vede tra i temi le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, la crisi dell'energia e il dibattito sul prossimo bilancio. I 17 paesi del gruppo Amici della Coesione, su iniziativa dell'Italia, arrivano al vertice proponendo una piattaforma comune in vista delle prossime fasi del negoziato sul bilancio. A margine dell'incontro questa mattina si sono riuniti anche i paesi cosiddetti frugali, tra i quali ci sono per esempio Germania, Danimarca e paesi nordici, che invece si oppongono ad una maggior flessibilità sui conti. Tra poco appunto il dibattito.
0: Due operai sono morti sul lavoro a distanza di poche ore. Questa mattina un ragazzo di 23 anni ha perso la vita mentre stava lavorando ad un macchinario in una cantina sociale in provincia di Chieti. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Il giovane, studente universitario prossimo alla laurea, probabilmente era al lavoro come stagionale. Sempre questa mattina un autotrasportatore è morto al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi che stava scaricando dal suo camion. A far scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio.
1: Nel 2025 si stima che siano oltre 2 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5 milioni e mezzo di individui. Lo rivela l'Istat, sottolineando che l'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9% e sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero. Raggiunge quasi il 30% tra le famiglie composte esclusivamente da stranieri.
0: Un attacco di droni israeliani contro un gruppo di civili nella zona di As-Saftawi, a nord di Gaza City, ha ucciso un uomo e ferito un numero imprecisato di persone, lo riporta Al Jazeera. Dall'entrata in vigore del cessato il fuoco un anno fa sono oltre 1500 i palestinesi rimasti uccisi in tutta la striscia. In Cisgiordania continuano gli arresti arbitrari e le incursioni dei militari israeliani. Oggi sono entrate in vigore le sanzioni da parte del Regno Unito contro persone e aziende coinvolte nella costruzione o nel finanziamento degli insediamenti israeliani illegali nei territori occupati.
1: Dramma in Pakistan. Nella città di Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola. Si contano almeno 22 vittime, un insegnante e ben 21 bambini. Ci sono anche circa 40 feriti. I dati purtroppo non sono ancora definitivi. I soccorritori sono infatti ancora al lavoro tra le macerie.
0: In Albania sono oltre 60 i manifestanti fermati nelle proteste degli ultimi due giorni, sfociate nella capitale Tirana in violenti scontri con la polizia, con roghi e barricate in città e lanci di lacrimogeni da parte degli agenti. In piazza gli studenti, che sulla spinta delle manifestazioni francesi chiedono maggiori fondi per l'istruzione, si è unita anche la protesta dei fenicotteri, che da quest'estate denuncia la costruzione di un complesso alberghiero legato alla famiglia Trump in una riserva naturale. I manifestanti chiedono le dimissioni della premier Edi Rama, che accusa a sua volta l'opposizione di fomentare le proteste. Nuovi concentramenti e manifestazioni sono attesi anche per la giornata di oggi. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 30 della Val Bormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgorato Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 198 in corrispondenza del comune di Almese. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Audioslave, tre quarti dei Rage Against the Machine, Tim Comerford, Brad Wilk, Tom Morello insieme alla voce di Chris Cornell che sostituiva Zach Della Rocha, che insomma negli anni 90 le hanno dette a forza di elettricità rock and roll, anche in questa Cochise dall'album di esordio omonimo Audioslave, uscito per Epic Interscope Records il 19 novembre 2002, le hanno dette di tutti i colori con grande forza all'America di Bush in quegli anni. E chi prende altrettanto posizione nel mondo della musica in America e non soltanto è la canadese Joni Mitchell. Si legge oggi sulla stampa, sempre nella pagina culturale: Trump ha una nemica in più, la canadese Joni Mitchell prende la cittadinanza USA, ne scrive Marinella Venegas sul quotidiano torinese. Dopo una vita vissuta negli Stati Uniti, la leggendaria cantautrice folk canadese Joni Mitchell è diventata americana. Lo ha annunciato su Instagram con un post dal titolo "Un viaggio iniziato 62 anni fa" e un filmato che la mostra annunciare l'ufficialità della doppia cittadinanza davanti a una folla che applaude e una foto che la ritrae sorridente davanti a una bandiera a stelle e strisce. Sia chiaro che la decisione non costituisce adesione alla politica trumpiana. L'artista ha sempre combattuto apertamente l'attuale regime politico della sua nuova patria. Durante la performance Joni Jam all'Hollywood Bowl del 2024 si era dichiarata in modo inequivocabile, chiedo scusa, vada a quel paese Donald Trump, vorrei tanto poter votare, sono una canadese, una di quegli sporchi immigrati. All'avvicinarsi del midterm, The Donald può contare su una nemica in più. In molti sospettano che il giuramento abbia a che fare proprio con l'attuale situazione degli USA. Joni Mitchell, che ha 83 anni e vive da quasi sempre in California, a Bel Air, nata nel 43 nella provincia di Alberta, si trasferì a Detroit nel 1965 dopo aver sposato Chuck Mitchell, con il quale condivideva l'ambizione di far parte della scena folk. Il matrimonio durò pochissimo, Joni mai abbandonò il legame con il proprio paese. Nel 1971, anno del suo più grande successo, Blue, era tornata sui suoi passi, aveva preso la residenza in British Columbia, poi abbandonata per Santa Barbara. Negli ultimi anni ha creato momenti d'arte sotto il titolo di Joni James, l'affetto del pubblico americano non l'ha mai lasciata. Fine pittrice anche Joni Mitchell, ed è proprio da quell'album citato da Marinella Venegoni oggi sulla stampa, quel Blue, che vogliamo condividere questo ascolto. Questa è All I Want.

Questa è Joni Mitchell, All I Want, da Blue, capolavoro della cantante, cantautrice, musicista canadese, adesso anche cittadina americana, lo leggevamo poco fa. Disco pubblicato da Reprise Records nel 1971. Vi porto ancora sulla terza pagina della stampa di oggi per condividere con voi un pezzo a firma Fabrizio Accatino, la restituzione delle opere dà ai popoli il diritto alla memoria. Nel 1815 il Museo del Louvre è una fortezza che custodisce i capolavori sequestrati da Napoleone nel corso delle sue campagne. Tutto intorno è un'Europa ridisegnata dalla sconfitta dell'imperatore, prova a riprendersi le opere che negli anni ha perduto. Parafrasando il nemico, l'arte diventa la prosecuzione della guerra con altri mezzi. La bellezza è il bottino, la cultura è la moneta di scambio. Da questa piega poco frequentata della storia prende slancio Salverò Raffaello, Antonio Canova alla battaglia del Louvre, il romanzo di Daria Lucca, Ivo Carezzano, appena pubblicato dal Nuova Troiben. Il titolo è una promessa mantenuta, il racconto procede con la tensione del thriller, una missione da compiere, mille ostacoli, il tempo come limite ultimo. Al centro di tutto c'è lo scultore più celebre dell'epoca, inviato a Parigi da Pio VII per recuperare le opere sottratte agli stati italiani. Controvoglia e per nulla convinto, Canova abbandona il suo atelier e si consegna alle resistenze della politica. La notorietà gli apre porte che per altri resterebbero chiuse, ma da sola non è sufficiente, perché il vero valore delle opere non è la bellezza ma il prestigio che conferiscono a chi le possiede. Chiederne la restituzione significa contestare l'ordine simbolico costruito dal vincitore caduto, frustrando l'ambizione di una Francia che aveva eletto Parigi capitale culturale d'Europa. Gli autori arrivano da una formazione giornalistica che aiuta a comprendere l'impostazione del romanzo. Daria Lucca è stata cronista giudiziaria e autrice di saggi e inchieste. Ivo Carezzano ha alle spalle oltre mezzo secolo di giornalismo, tra il secolo XIX e il Messaggero, del quale è stato anche vice direttore vicario. La loro materia prima, anche quando si fa narrativa, è tesa soprattutto alla ricostruzione dei fatti, dei rapporti di forza, delle motivazioni e dei retroscena. Prosegue Fabrizio Accatino sulla stampa. La vicenda viene affrontata con una meticolosità archeologica e una cura maniacale del dettaglio, con il vero e il verosimile a incastrarsi perfettamente fino a rendersi indistinguibili. Accanto a Canova compaiono, fra gli altri, il fratello Giovanni Battista Sartori, la regina dei salotti parigini Juliette Récamier, il patriota italiano in esilio Luigi Angeloni, l'archeologo Quatremer e Quincy De Quincy e Letizia Ramolino, la madre di Napoleone, più un personaggio di fantasia, il gesuita Barnaba Groz, investigatore nell'ombra che segue le vicende per conto del Papa. L'impresa di Canova è resa più delicata dalla condizione dell'Italia non ancora stato unitario. Quei capolavori provengono da territori diversi, con alle spalle storie e autorità differenti. La loro sorte rende visibile una frammentazione politica che da sola la comune tradizione artistica non può superare. La contraddizione è paradossale. L'arte italiana, riconosciuta in tutta Europa, proveniva da un territorio che restava diviso e vulnerabile alle ambizioni delle potenze straniere. La restituzione delle opere non viene presentata come una semplice operazione di revanchismo, né una marcia trionfale dell'Italia contro la Francia, e questo è uno dei punti di forza del romanzo. La storia è molto più sporca. Il Louvre è un luogo di potere, un enorme deposito di ricchezza intorno a cui si muovono interessi economici, collezionisti e un mercato antiquario che gli autori inseriscono esplicitamente nella vicenda. Canova recupera molto, non tutto. Circa la metà delle opere sottratte riuscì a rientrare, tra queste la Madonna di Foligno e la Trasfigurazione di Raffaello, l'Apollo del Belvedere, la Venere Capitolina, il gruppo scultoreo di Laoconte,
Conte e i suoi figli, i cavalli della Basilica di San Marco a Venezia, l'assunzione della Vergine di Tiziano e la pala dei decemviri del Perugino, mentre centinaia di quadri rimasero in Francia. La vicenda conserva una complessità che va oltre la celebrazione dell'eroe vittorioso. Il libro dedica un'appendice proprio alle opere italiane mai tornate a casa, ancora custodite nel sistema museale francese. Il tema ha indubbiamente una risonanza nel nostro presente, ancora scosso dalle controversie sulle opere espatriate a seguito di conquiste militari. Dai marmi del Partenone, ancora richiesti dal primo ministro ellenico al governo inglese la scorsa settimana, ai pezzi provenienti dai territori colonizzati, il dibattito odierno ripropone interrogativi che si presentarono per la prima volta proprio in quel 1815. La vittoria può diventare titolo di proprietà? Il prestigio di un museo è sufficiente a legittimare la presenza di un'opera? E per deciderlo, quanto pesa il suo legame con il luogo da cui è stata sottratta? Gli autori Lucca e Carezzano riconducono queste domande all'interno di una cornice concreta, evitando una riflessione sul patrimonio sospesa nell'astrazione. L'avventura di Canova procede tra persone, decisioni, ostacoli e capolavori da recuperare. La posta in gioco è il peso fisico delle tele e delle statue, ma riguarda qualcosa di meno tangibile, come il diritto di una comunità alla propria memoria. In fondo, è questa la ragione per cui il romanzo esercita una suggestione così sorprendente. La battaglia del Louvre è finita da due secoli, ma quella sulla provenienza delle opere d'arte nei musei non è mai terminata. Sono i contenuti del libro di Daria Lucca, Ivo Carezzano, Salverò Raffaello, Antonio Canova alla battaglia del Louvre, pubblicato da Nuova Troiben, di cui ne scrive oggi sulla Stampa Fabrizio Accattino. 10:56 minuti, 33 secondi, ultimo passaggio musicale per oggi. Wolf Alice, questa è Morning Lisa Smile.

0: Morning Lisa Smile dei Wolf Alice dall'EP Creature Songs, 26 maggio 2014, pubblicato da Dirty Heat. Giungiamo così in coda a questa puntata di Oltre la Prima e di Almeno Due Pagine al Giorno. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Appuntamento a domani con gli approfondimenti di Oltre la Prima alle 9, poi What's Poppin' Music alle 9:40, mentre domani Almeno Due Pagine al Giorno non andrà in onda. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano, e quindi appuntamento a domani. Sono le 10, le 11 che scattano in questo preciso istante. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

0: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. Ieri sera, intorno alle 22.30, un grave sinistro stradale ha coinvolto tre auto sulla strada provinciale Trabusca e Costigliole Saluzzo. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura Audi, probabilmente per un'errata manovra di sorpasso, ha tamponato la minicar che la precedeva. A causa dell'urto, la vettura più piccola è finita fuori dalla carreggiata, ribaltandosi in un campo, mentre l'Audi ha invaso la corsia di sinistra e si è scontrata frontalmente con una Fiat 500X. I conducenti dell'Audi e della 500 sono deceduti sul colpo. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una ragazza, al momento ricoverata in codice rosso all'ospedale di Cuneo. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Meno seria invece la situazione per i due feriti sulla minicar, accompagnati negli ospedali di Cuneo e Savigliano. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunicato in una nota che lo stabilimento ex Ilva di Novi Ligure non chiuderà, come era invece previsto il prossimo 15 novembre. Taranto e Genova, scrivono, continuano a produrre e continueranno a farlo nei prossimi mesi, con il richiamo del personale necessario dalla CGS, mentre per Novi Ligure si lavora una soluzione dello stesso tipo. Le brevi sospensioni tecniche previste fra una frase e l'altra sono parte di un piano di continuità produttiva e occupazionale, non di una cessazione dell'attività. Ieri pomeriggio una cinquantina di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato per alcune ore l'edificio della prefettura a Genova. Assieme a qualche rappresentante sindacale, i lavoratori avevano deciso di occupare la prefettura in un estremo tentativo di ottenere maggiori rassicurazioni sul futuro degli stabilimenti da parte del governo. È stato firmato l'accordo tra sindacati e Regione Piemonte per far ripartire le assunzioni degli infermieri per il turnover e armonizzare i trattamenti di chi lavora al 118, all'118. Ma secondo i sindacati in Piemonte mancano circa 6.000 infermieri necessari anche per i servizi previsti dal PNRR, delle case di comunità alle cure domiciliari. Alla Regione Piemonte si chiede quindi un ulteriore impegno per nuove assunzioni che garantiscano queste prestazioni. La famiglia di Matteo Franzoso, il giovane sciatore nato a Genova ma cresciuto a Sestriere, scomparso a seguito di un incidente in allenamento sulle nevi di La Parva in Cile, ha chiesto 2,6 milioni di euro in risarcimento nei confronti della Federazione Italiana Sporti Invernali. Secondo gli ultimi aggiornamenti sul caso, la procura sportiva avrebbe riscontrato delle mancanze nei controlli di sicurezza del tracciato di allenamento da parte dei tecnici federali. Fino al 6 novembre è possibile candidarsi alla seconda edizione del bando di servizio civile ambientale della Diaconia Valdese, realizzato in collaborazione con Legambiente Valpellice, CAI, UGET Valpellice e Chiesa Valdese di Torrepellice, e per il quale sono aperte 4 posizioni. Obiettivo del progetto è la promozione di percorsi di salvaguardia ambientale aperti alla cittadinanza, sviluppo delle attività per aumentare la consapevolezza su tali argomenti nelle sue strutture, nei suoi servizi e il potenziamento delle buone pratiche aziendali sui temi dello sviluppo sostenibile e della transizione energetica. Ne ha parlato il responsabile del volontariato di Diaconia Valdese, Stefano Bertuzzi, ai microfoni di Voci Protestanti Talk.
1: L'idea è di fare attività su tutto il territorio del Pinerolese, soprattutto delle valli valdesi, quindi attività sia nelle strutture della Diaconia Valdese di tutti i tipi, quindi che ne so, per esempio per quanto riguarda il lavoro con i bambini si faranno attività, laboratori eccetera di sensibilizzazione ambientale, si va nelle case di riposo a parlare con gli anziani, ci sono attività per esempio con sul tema dei rifugiati richiedenti asilo, sia direttamente con le persone beneficiarie accolte, quindi all'interno magari del corso di italiano si fanno attività sulla raccolta differenziata o per un po' insegnare o mostrare come in Italia trattiamo questo tema, ma anche lavoro per esempio nelle scuole di sensibilizzazione su cosa vuol dire le migrazioni climatiche, su cosa vuol dire i cambiamenti climatici e ambientali a livello internazionale. Le candidature sono già aperte ed è possibile candidare fino al 6 di novembre, quindi ancora circa un mese. Per candidarsi c'è una procedura online, come ormai da molti anni per il servizio civile, si va su domandaonline.serviziocivile.it. Possono candidarsi giovani di età tra i 18 e i 28 anni, 29 non compiuti, devono essere di cittadinanza italiana dell'Unione Europea oppure legalmente presenti in Italia, quindi anche persone straniere possono, che sono qui cui i residenti per esempio possono tranquillamente partecipare al bando. E cos'altro? Il servizio civile dura 12 mesi, prevediamo che le partenze saranno intorno a gennaio, fine gennaio, quindi da fine gennaio 2027 a fine gennaio 2028. Appunto, il servizio dura 12 mesi, sono più o meno 25 ore a settimana di servizio e

0: internazionale. Gli eventi e le attività proseguiranno anche dopo il 18 ottobre, con l'importante incontro di lunedì 19 alle ore 18, sempre alla Biblioteca Civica agli Audi, dove i protagonisti del libro Mio padre, tuo padre, due uomini contro l'odio nel conflitto israelo-palestinese, saranno presenti con Ampi Torino, che presenterà la loro candidatura al premio Nobel per la pace. Ai microfoni di Claudio Petronella, durante il programma Café Bleu, ne ha parlato l'assessore alle politiche giovanili e alle biblioteche, Lia Bianco.
1: Rispetto allo scorso anno, aveva un target molto preciso, che erano i giovani, e sebbene l'Unione Europea indichi un range di età abbastanza ampio, comunque era in ogni caso limitante. Invece quest'anno abbiamo pensato davvero a tutti e tutte, quindi partiamo dall'infanzia, le famiglie, quindi per arrivare a una platea molto molto più ampia. Partiamo il 16 con le scuole, Bank School, come lo scorso anno lo abbiamo conservato questo format, dove le scuole, le scolaresche possono incontrare autori, autrici, ma anche workshop esperienziali, quindi workshop che entrano all'interno della scrittura, ma workshop anche del fare grazie alla collaborazione con la Scuola Comics di Torino, chiamati Talk, proprio perché deve essere è bello che il pubblico possa sentirsi parte di quello che viene raccontato. E hai detto bene, io non l'avevo ancora detto, hai anticipato, ci saranno dei disegnatori che porteranno la loro parte non soltanto di scrittura, ma proprio del tratto del disegno. Sarà un aperitalk all'Auditorium Mor con tre fumettisti disegnatori della Marvel, che disegneranno mentre chiacchiereranno, dialogheranno. Quindi il pubblico potrà vedere proprio li potrà vedere all'opera, ma soprattutto ci sarà la possibilità, piccolo gioco, di portarsi a casa il prodotto del loro lavoro in quella per i talk. Sarà un festival diffuso, ma che vivrà proprio gli spazi della città, gli spazi legati un po' alle mie deleghe, quindi ovviamente le biblioteche e le politiche giovanili. Una parte fondamentale di Bang è, abbiamo detto, Biblio, Arts, ma ci sono games, i giochi da tavola li troveremo anche al Loft, che è un altro degli spazi, insomma, un po' iconici della nostra città, al Lab 5, che è questo nuovo spazio legato all'Auditorium Mor, e poi i talk alcuni dei talk per le scuole del Bang School avverranno al Teatro Incontro. Mentre invece l'evento, quello che accompagna l'inaugurazione, sarà al Circolo Sociale.
0: Oggi in Piemonte il meteo sarà abbastanza stabile, il cielo si presenterà poco nuvoloso, caratterizzato da nubi sparse su tutte le province, con ampie schiarite diurne. Le temperature massime toccheranno punte di 23 gradi centigradi e anche in Liguria la giornata trascorrerà all'insegna della stabilità. Su tutta la Liguria, con ampie schiarite e temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani. Le temperature minime saranno comprese tra i 14 e i 17 gradi, con massime tra i 21 e i 23. Venti invece moderati, mare calmo, quasi calmo, a Levante e poco mosso a Ponente. L'aggiornamento delle ore 11 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento con il GR è alle ore 13, buon proseguimento di giornata e di ascolti su RBE Radio TV.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: save the Queen.
1: I said the Queen. I'm sorry, Keith, I forgot what you said.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Bossa per Alberto, colonna sonora del film Amore mio, aiutami. Siamo tornati indietro al 3 ottobre 1969 con un brano composto da Piero Piccioni, autore di diverse colonne sonore dei film di Alberto Sordi. Era autore, regista e interprete del film insieme a Monica Vitti, di questo film che abbiamo ricordato questa mattina in apertura di trasmissione Amore mio, aiutami. Noi cerchiamo di aiutarvi tutte e tutti, tenervi in compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì qui a Café Bleu, non solo con gli altri programmi di RB ma anche con questo programmuccio che ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 circa alle 12:32 minuti vi tiene compagnia tra musica, parole e tanti incontri. Anche oggi avremo amici e amiche che passeranno a trovarci, parleremo del nuovo centro Vale di Torino e dell'anniversario dell'associazione Renken. Spazio alla musica adesso, poi vi racconterò i dettagli. Top Loader, Dancing in the Moonlight.

Top Loader alle 11:23 minuti e 13 secondi, torniamo in onda dopo questo brano Dancing in the Moonlight. E noi alla luce del giorno, in realtà non solo alla luce della luna, cerchiamo di scoprire il nuovo polo culturale di Torino. Al Parco De Valentino è nato Vale, questo progetto che si apre alla cittadinanza con diverse iniziative, un cartellone di appuntamenti e di eventi che tra poco presenteremo. Soprattutto cercheremo di capire l'importanza di questo nuovo polo culturale, su cosa ruoterà, quali saranno insomma le parti principali, insomma i luoghi sul quale ruoterà l'attività e la proposta del polo culturale Vale. Si trova al Valentino, da qui il nome, ma c'è molto altro, non solo il nome del Parco del Valentino, c'è la nuova biblioteca e altri spazi, altre idee che tra poco avremo il piacere di scoprire insieme alla direttrice editoriale e culturale del polo Vale Torino, Maurizia Rebola. E siccome noi amiamo molto l'idea di aggregarci intorno alla cultura o alle culture, forse meglio, perché ci piace il plurale e l'orizzontale, tra poco avremo il piacere di scoprire il ventennale di un'associazione che appunto da diverso tempo, 20 anni appunto, vuole raccontare in particolare la cultura dell'Africa dell'Ovest a Torino attraverso attività, concerti, tante iniziative. E questa è l'associazione Renken, di cui avremo il piacere di scoprire il programma di questo ventennale, come sarà festeggiato e ricordato alla cittadinanza e in che modo coinvolgerà la cittadinanza Renken e i progetti futuri di questa associazione, che abbiamo avuto modo di incontrare più volte qui su RBE, a partire ad esempio dal Festival Creative Africa, ma anche da molte altre realtà e attività, a partire anche dal luogo in cui ci si ritrova attraverso il cibo, cioè il ristorante Gigheni. Tutto questo nella puntata di oggi di Café Bleu, come sempre uno sguardo intorno a noi per capire quello che accade, ciò che può essere nutriente per il nostro senso della meraviglia, quello di cui spesso parliamo qui a Café Bleu su RBE, la necessità di nutrire il nostro senso della meraviglia, il sense of wonder generato da spettacoli teatrali, mostre, esperienze per toccare con mano questa bellezza, il senso del gusto che cerchiamo di evocare con progetti nutrienti per voi, per tutte e tutti voi. Tutto questo vuole essere Café Bleu, un programma che offre diversi approfondimenti anche in versione audio e video, che trovate sia sul sito rbe.it ma anche sulle piattaforme Spreaker per quanto riguarda l'ascolto e su YouTube per i video verticali, i video orizzontali più lunghi e più meditati, dove proponiamo diverse interviste ma anche approfondimenti, temi, idee che vi proponiamo insieme agli altri contenuti che RBE vi propone su YouTube. 11:26 minuti e 12 secondi, Café Bleu, RBE Radio TV, Claudio Petronella sui social, Facebook e Instagram in particolare, 328-8757-845 il nostro numero di SMS e WhatsApp. Tra poco vi accompagnerò all'interno del nuovo polo culturale Vale, ma prima spazio alla musica, torniamo indietro nel tempo con LP, questa è la sua Lost on You.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: October Song, lei era Amy Winehouse, io sono Claudio Petronella, questo è Caffè Blu, il programma che vi tiene in compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì su RB Radio, RBE TV e su RBE.it. E col nostro sguardo curioso andiamo a scoprire insieme il polo Vale. Parco Le Valentino, andiamo a Torino per questo nuovo polo culturale che apre alla cittadinanza un laboratorio permanente. È una definizione che a me piace tantissimo, perché vuol dire che non è statica, vuol dire che è in continuo fermento, e lo fa insieme alla cittadinanza. Almeno noi ce lo auguriamo, sarà davvero così. Ne parliamo con la direttrice editoriale culturale del Polo Vale, con noi Maurizia Rebola. Buongiorno Maurizia, benvenuta.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti voi.
0: Mi piace molto la definizione di laboratorio permanente, perché quando parliamo di cultura non parliamo di qualcosa che cade dall'alto, quindi verticale, ma orizzontale. Può essere questa una definizione per capire, per iniziare a introdurre il lavoro del Polo Vale?
1: Assolutamente sì, hai colto in pieno il significato di questa definizione, perché la trasversalità e l'orizzontalità della modalità con cui vogliamo lavorare assieme ai cittadini, ai torinesi, ma anche ai non torinesi, a tutti quelli che vorranno venirci a trovare, è proprio quella di una partecipazione. E perché laboratorio? Perché noi abbiamo intenzione di sperimentare, di provare, di sbagliare, di capire sbagliato e di ripartire da lì, nel senso che pensiamo che niente sia già stato scritto e fatto abbastanza per non poter sperimentare, e questo credo che la copartecipazione dei cittadini per questa cosa sarà indispensabile, non solo dei giovani ma molto da parte dei giovani, e quindi laboratorio per questo, permanente, perché non è una tantum, non è un festival, è una continuità di programmazione, di laboratori, di confronti, di momenti di sperimentazione. Di cittadinanza e di cultura, perché non sarà una vetrina, e quindi non la cultura, per quanto importante la cultura aulica, la cultura per diletto, se vuoi, no? Come leisure di molte persone che intellettualmente, come dire, partecipano volentieri alle attività culturali, ma anche come possibilità di avvicinare le persone che normalmente non leggono, magari attraverso dei linguaggi che sono diversi da quelli del libro.
0: Parliamo di libro, parliamo di lettura, mi viene in mente uno dei centri del Polo Vale che vorrei introdurre e far conoscere a chi ci guarda e ascolta in questo momento. Ecco, parliamo di un luogo solo in particolare, ma più luoghi messi in rete, Maurizia.
1: Sì, assolutamente. Vale è un polo culturale diffuso, un parco con tanti attori al suo interno che daranno vita ad una programmazione collegiale sotto la mia regia. Quindi abbiamo sicuramente la biblioteca, che sarà il cuore pulsante, la biblioteca che aprirà l'11 di dicembre con una grande festa, ma poi abbiamo il Politecnico, che è già presente nel Castello del Valentino, ma nel giro di 2 anni porterà 6.000 ragazzi di architettura, urbanistica e design. Poi abbiamo l'Università di Torino, abbiamo l'Orto Botanico, abbiamo l'Imbarchino, ma anche il One, cioè realtà private con le quali noi vogliamo andare a costruire una programmazione realmente diffusa in tutto il parco. La biblioteca ovviamente fa un po' la parte da leone, perché è una biblioteca avveniristica, di quelle che ce ne sono poche in Europa, e Torino avrà la fortuna di averla a partire da dicembre.
0: Una biblioteca non solo immaginata ma anche concreta, che sarà inaugurata appunto l'11 di dicembre. Torneremo a questa inaugurazione, Maurizio, ma adesso vorrei tornare al concetto di biblioteca e al concetto di biblioteca immaginata. So che questo sarà il titolo di un palinsesto di appuntamenti che partirà dal prossimo novembre. Di cosa si tratta e come hai immaginato con le persone con cui lavori questo calendario di incontri, più che le persone in sé, che sicuramente sono importanti perché daranno una testimonianza e un loro contributo? Come hai pensato al calendario di incontri e quali persone e perché quelle persone, insomma, per la biblioteca immaginata?
1: Allora, la biblioteca immaginaria nasce da una mia lettura. Ho preso questo incarico ad aprile, e con il periodo mi sono messa a rileggere Le città invisibili di Calvino. Ah. E leggendo Le città invisibili di Calvino ho pensato che il modo in cui Marco Polo raccontava le città con Kublai Khan mi riportava anche nel mio immaginario al fatto che quelle città potessero essere anche delle grandissime biblioteche, dove ci sono parole, memorie, ricordi, oggetti. E allora lì mi sono detta, bene, in attesa di avere la biblioteca fisica aperta che ci accoglierà tutti, perché non proviamo a fare un ciclo che proprio parli della biblioteca immaginaria, e quindi di tutte le biblioteche che sono state immaginate da più grandi autori. Quindi partiremo con la biblioteca di Umberto Eco nel Nome della Rosa, poi ci saranno appunto le città invisibili e infine chiuderemo con la biblioteca di Babele di Borges, che è presente peraltro nel Nome della Rosa, quindi tutto si tiene. Certo. Quindi è un modo per parlare della biblioteca, per portare l'attenzione sul tema della biblioteca, visto da tante angolazioni diverse, perché ogni autore lo riporterà a modo suo, e in attesa appunto novembre, facciamo questo ciclo, in attesa dicembre di poter aprire.
0: Giusto qualche nome per iniziare, quale sarà il primo incontro della biblioteca immaginaria, Maurizia?
1: Chiara Valerio il 5 novembre alle 18 alle Gallerie d'Italia, e lei giocherà sull'ironia che Eco porta all'interno della sua narrazione del Nome della Rosa. Quindi ironia, la mancanza e l'incapacità della contemporaneità di ridere e scherzare, perché si è sempre così seri e così torvi, e noi invece abbiamo bisogno di pensare che l'ironia sia una buona alleata in questo periodo particolarmente difficile.
0: Bello. Hai parlato prima dell'inaugurazione della biblioteca, che ricordiamo è il centro del polo culturale Vale, una biblioteca che apre al pubblico l'11 di dicembre. Sarà l'unica giornata in cui potremo festeggiare tutte e tutti noi l'apertura di questo nuovo spazio bibliotecario di Torino?
1: No, assolutamente no. Diciamo che intanto dall'11 in poi la biblioteca sarà aperta sempre con gli orari consuetudinari delle biblioteche torinesi, ma ci saranno 3 giorni di festa, quindi venerdì 11, sabato 12, domenica 13, dentro la biblioteca, ma anche in tutto San Salvario, che è il quartiere di riferimento della biblioteca.
0: Un quartiere di riferimento, un parco, il Parco del Valentino, tanti luoghi in rete per creare un unico laboratorio. La cultura sa essere laboratorio, sa essere welfare, quindi sa essere cura per la cittadinanza di tutte le età. Per avere una bussola, Maurizio, per orientarci tutte e tutti noi nella proposta del Polo Vale, come possiamo fare?
1: www.valetorino.it oppure sui social Vale Polo Culturale. Mano a mano che le cose prenderanno vita, noi racconteremo a tutte e tutti, non vediamo l'ora di farlo.
0: Che bello quando le cose nascono e si evolvono, non è tutto stabilito ma è tutto in divenire. Questa è una cosa che mi piace un sacco, Maurizio, davvero.
1: Assolutamente d'accordo, è molto emozionante, assolutamente. Dai. Sì.
0: Ed auguriamo in bocca al lupo, vive il lupo al Polo Culturale Vale di Torino. Con noi la direttrice editoriale culturale del Polo Vale, Maurizia Rebola, al quale auguro buon lavoro, in bocca al lupo, vive il lupo davvero col cuore, e ci rivediamo presto al Vale.
1: Grazie di cuore.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Torniamo in onda, amici e amiche di RBE, venite con me, andiamo a scoprire come si è evoluto nel corso degli anni un vero e proprio ponte tra il Senegal, Dakar, la capitale del Senegal in particolare, e il nostro paese, l'Italia. Noi amiamo i compleanni, amiamo le date, perché ci permettono, le date come i compleanni ci permettono di guardarci indietro, ma anche, perché no, guardare in avanti verso il futuro. E c'è un'associazione che ha sta per compiere in realtà il 23 di ottobre i suoi primi 20 anni di attività. Mi riferisco all'associazione Renken, che a Torino sta proponendo tutta una serie di appuntamenti per celebrare questo legame con Dakar, Senegal in particolare. Abbiamo il piacere di presentare il progetto Renken, i suoi 20 anni e il futuro di questa associazione con la presidente Claudia Nicola. Claudia, buongiorno!
1: Ciao, ciao a tutte e tutti, grazie mille per questa presentazione.
0: Allora, siete pronte per soffiare le 20 candeline della torta?
1: Siamo prontissime da un mese, nel senso che in realtà il nostro compleanno non è il 23 ma il 17, se proprio dobbiamo dire la data esatta, ma abbiamo deciso di prenderci un mese di festeggiamenti, quest'anno la facciamo grande.
0: Bene, bene. Allora, innanzitutto vorrei capire e presentare a chi ci guarda ascolti in questo momento che cos'è Renken. Io mi sono permesso di definirlo un vero e proprio ponte tra Dakar, Senegal e l'Italia, quindi Torino, Dakar, Torino, insomma un ponte creato nel corso degli anni, 20 anni di attività. Adesso io insieme a te vorrei voltarvi, tornare indietro a 20 anni fa, guardare passo dopo passo.
1: Anche io in generale proprio vorrei tornare indietro a 20 anni fa.
0: No, davvero. Ma secondo me è bello così, dai, viviamo il nostro tempo. Ecco, come si è evoluto nel corso degli anni il vostro lavoro come Renken?
1: Beh, direi prima di tutto in maniera inaspettata, nel senso che è nato come un gioco di un gruppo di 25 anni, quindi veramente mai avremmo pensato di arrivare qua adesso dopo 20 anni. È diventato tanto altro, nel senso, eravamo partiti dal dire ma ci piacerebbe costruire una scuola così a caso, ed è diventato attivismo, è diventato diritti, è diventato molto altro oltre Africa, è diventato davvero tante altre cose. Abbiamo sicuramente un legame molto stretto con il Senegal, perché tutti i nostri progetti di cooperazione continuano ad essere solo ed esclusivamente in Senegal, anche se anche in Senegal ci siamo spostati, eravamo nella periferia di Dakar, ora nella periferia di Dakar in realtà le nostre attività sono gestite da una cooperativa locale che noi sosteniamo, appoggiamo e con la quale abbiamo rapporti continuativi, ma il cuore dell'attività in questo momento è in Casamance, nel sud del Senegal, dove abbiamo un ecovillaggio, abbiamo progetti di agroecologia, trasformazione agroalimentare e diciamo che insomma tutto ciò che è cooperazione rimane in Senegal. A un certo punto, arrivati in Italia con le nostre attività, perché a un certo punto abbiamo deciso di portare un po' di Senegal qua a Torino, perché sennò ci mancava troppo, per tantissimi anni noi abbiamo organizzato molti eventi legati al Senegal, ma dal 2021, che è l'anno in cui abbiamo aperto Gigeni, abbiamo prima avuto un'apertura verso anche gli altri paesi africani, anzi, sbaglio, non è Gigeni che ci ha portato agli altri paesi africani, ma Creative Africa, il festival che facciamo tutti gli anni a giugno, che ha iniziato a darci uno sguardo più aperto, no? Nei confronti degli altri paesi africani. Gigeni è diventato poi un mix di cucine e culture africane, anche se tanti a Torino dicono andiamo al ristorante senegalese, ma perché tanti ci conoscono per il nostro legame con il Senegal, e poi perché indubbiamente la cucina senegalese è una delle più buone dell'Africa occidentale, quindi la proponiamo sempre nel nostro menù di Gigeni. Ma da questo ventennale in realtà vorremmo dare un'ulteriore svolta alla storia di Renken, e quindi da questo legame super forte prima a Senegal poi Africa in generale, direi che il nostro percorso si è evoluto in un attivismo più generale nei confronti dei diritti molto femminili. Noi siamo in gran direi al 90% donne, Gigeni vuol dire donne, siamo sempre più orientati verso questa strada, e quindi uno sguardo diverso verso un sud globale e verso tutto ciò che è margine.
0: tutto ciò che è margine, riparto da qui, Claudia, con chi ci guarda ascolta in questo momento, l'attività di Renken, 20 anni, adesso siamo andati indietro, poi in realtà col tuo racconto sei andata anche al presente, quello che è diventata l'associazione, quello che sta diventando un vero e proprio laboratorio, mi piace definirlo così perché mi sembra in continuo mutamento. Abbiamo iniziato il nostro dialogo, Claudia, con i vostri progetti direttamente a Dakar, direttamente in Senegal. È un progetto come quello del ristorante Girini che nella nostra città di Torino continua il suo lavoro. Ecco, il ponte con l'Italia, come si è evoluto nel corso del tempo e come si sta evolvendo? Perché è importante, d'accordo, la progettualità in Africa, come si evolve la progettualità in Italia di questo ponte che avete creato?
1: Dunque, prima di tutto con viaggi, noi viaggiamo parecchio, siamo spesso giù e ogni volta che ce n'è l'occasione cerchiamo di invitare senegalesi da giù. Adesso questo mese per il nostro compleanno siamo riuscite a far viaggiare due persone molto importanti per noi dell'associazione, che arrivavano proprio dal Senegal, dalla periferia di Dakar, con persone con cui collaboriamo da tantissimi anni. Abbiamo inaugurato i nostri 20 anni con Babacar Mbaye, che è in realtà il nostro primo di casa senegalese, e abbiamo conosciuto nel 2008, e lui vive in Francia e quindi insomma era sicuramente quello che poteva rappresentare meglio il ponte tra noi e il Senegal. E l'idea è quella di continuare da una parte a lottare per il diritto a una mobilità, perché poi noi di ponti ne costruiremo molti di più, ma il problema sono le leggi che impediscono alle persone di origine africana di avere, anzi a persone africane di avere visti, ma continueremo a batterci perché questo diritto venga ampliato e soprattutto cerchiamo di mettere in piedi progetti di scambio che insomma permettano una mobilità seppur minima rispetto a quella di un passaporto italiano, ma che in qualche modo lo permetta. Oltre che continuiamo a organizzare viaggi per gli italiani, quindi noi abbiamo questo progetto dei campi estivi dove i ragazzi italiani possono andare giù e mettersi alla pari con i ragazzi senegalesi come animatori nei campi estivi dei bambini, e stiamo prendendo contatti con diversi tour operator per organizzare viaggi nei nostri luoghi, quindi che in un viaggio di turismo in Senegal vengano anche visitati i nostri luoghi, così ti raccontiamo anche il nostro Senegal.
0: Bello. Claudia, abbiamo parlato, hai raccontato del primo appuntamento del concerto di Babacar Mbaye che ha aperto l'anniversario, il 20° anniversario e i suoi festeggiamenti per quanto riguarda il Renken. La musica è un po' il filo conduttore di questi festeggiamenti, o avete previsto anche altri linguaggi nel corso del programma che potremo vedere?
1: Beh, ovviamente la cucina, perché insomma da Gigheni viene naturale, quindi abbiamo già avuto un corso di formazione da parte di Awa Diop, che ecco, lei forse è il ponte più ponte che abbiamo costruito. Lei è una nostra ex beneficiaria di borse di studio che è poi venuta a studiare in Italia, ha terminato le superiori qua e ora è cuoca da Gigheni, quindi lei e quest'inverno sarà cuoca a Nyokobok, quindi lei proprio rappresenta un continuum nella storia associativa. E poi abbiamo già fatto una cena, ne faremo una seconda di quelle proprio tipiche senegalesi, come era un po' una volta Renken, come faceva Renken una volta le cene, e chiuderemo il 29 invece sempre con musica con Abu Samb e la sua band. Ieri sera c'è stato un incontro molto interessante di una scrittrice attivista, Nogo Ndiaye, che ha un po' parlato di linguaggio decoloniale antirazzista presentando i suoi libri. Quindi diciamo che i filoni che da Gigheni portiamo avanti, che sono cucina, musica e letterature, le abbiamo inseriti tutti nel festival. Nel ventennale.
0: Ricordo anche il festival che insomma con il vostro lavoro cerca di porre l'attenzione sull'afrodiscendenza, ad esempio, quindi sul dialogo tra culture, anche per coloro che vivono e sono nati in Italia, che hanno le radici nel nostro paese e appunto nel continente africano. Per avere tutte le informazioni non solo sul programma delle celebrazioni dei vostri 20 anni come Renken e Claudia, ma anche per scoprire e approfondire i laboratori, i concerti, insomma le possibilità di poter scoprire e poter approfondire l'Africa raccontata da voi, come possiamo fare?
1: Beh, potete iscrivervi alla newsletter tramite il sito, potete andare a vedere una delle nostre 4 pagine Instagram o Facebook, abbiamo la pagina di Renken, la pagina di Gheni, la pagina di Gnocco-Boc, che è l'ecovillaggio in Senegal, e la pagina di Creative Africa, che è il festival, quindi in qualche modo ci trovate.
0: Il centro è via Borgodora, quindi siamo nel centro, proprio il centro, proprio, avete presente il centro, ecco il centro, il cuore di Torino, via Borgodora, la zona di Porto Palazzo che ospita GGN e molte altre attività di Renken che abbiamo presentato questa mattina, augurando in bocca al lupo, viva il lupo per il futuro, ok? 20 anni va bene, è la tappa, è presente, immagino, e credo che siate tutte proiettate verso il futuro per altri anni.
1: Assolutamente.
0: Buon lavoro Cincina,
1: in bocca grazie al lupo, mille. Lupo.
0: Ciao Claudia.
1: Grazie, ciao ciao.
2: RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Natalie Imbruglia torna 12, 7 minuti e 23 secondi dopo essere stati nel centro di Torino per i 20 anni dell'associazione Renken, un vero e proprio ponte tra il Senegal e l'Italia, e prima ancora abbiamo avuto modo di scoprire il programma che apre il calendario di idee e di iniziative del laboratorio culturale, il polo culturale Vale a Torino, al Parco del Valentino, con la nuova biblioteca che aprirà al pubblico l'11 di dicembre. Restiamo a Torino, nella periferia nord, nella zona tra Barriera di Milano e Aurora, dove venerdì 16 di ottobre apre la stagione di spettacoli dello spazio Kairos, gestito da Onda Larsen con la direzione artistica di Riccardo De Leo. Una serie di spettacoli teatrali che vogliono attirare un pubblico di famiglie, quindi bambine e bambini, ma anche persone adulte, con una programmazione che partirà il 7 di novembre con Antigone, uno spettacolo di cui parleremo ancora qui su RBE. Parleremo ancora degli amici e della programmazione dello spazio Kairos, perché ci piace l'idea della periferia con la cultura. E adesso spazio alla musica, Lizzo, Juice.

Liso con Juice, il succo della femminilità e dell'essere donna anche per quanto riguarda l'arte della clownerie. C'è un festival che è partito ieri a Torino, il festival Pagliacce, le donne clown che si mettono in mostra e propongono la loro comicità, la loro arte del clown, l'arte della clown in questo caso. Tanti appuntamenti nel tendone, sotto il tendone allestito in corso Vercelli 15, proprio all'interno del centro del quartiere Aurora, circoscrizione 7 di Torino, dove fino a domenica 18 di ottobre sono previsti concerti, sono previsti spettacoli, sono previsti laboratori per famiglie, a bambini, bambine e anche persone adulte che possono approcciarsi e incontrare clown, donna di tutto il mondo che fanno parte di questo progetto del Festival Pagliacce, di cui abbiamo parlato ieri su RBE. Trovate l'articolo disponibile sia in versione audio ma anche in versione scritta sul sito rbe.it, sul podcast di Caffabello, che potete leggere e ascoltare su Spreaker. Quindi fino al 18 di ottobre tanti appuntamenti a Torino che riguarda la comicità al femminile e la comicità del circo al femminile. Una realtà che Pagliacce racconta già da alcuni anni, dal 2021. E parliamo adesso anche di un altro festival. Recentemente, proprio prima di questa trasmissione, ne ha parlato anche il notiziario di RBE con l'apertura del festival Bang, Biblioteca Art and Game, Biblio Art and Games, quindi la biblioteca al centro insieme alle arti grafiche e al gioco, il gioco di società, il gioco da tavolo, sono parte di un unico progetto che quest'anno arriva alla seconda edizione a Pinerolo e che parte appunto domani 16 di ottobre fino a domenica 18. Tanti appuntamenti diffusi nella città di Pinerolo per riscoprire sia la creatività ma anche il piacere di avere la biblioteca al centro, sia la biblioteca agli Audi, civica agli Audi, ma anche la biblioteca dei ragazzi e delle ragazze nel parco di Villa Prever, la nuova apertura della scorsa estate 2026, che ha visto questo nuovo spazio proporsi al pubblico. Bang, trovate il racconto di Bang con l'intervista all'assessora Lia Bianco sul sito rbe.it e sempre sul podcast di Caffablò che trovate su Spreaker. Alle 12:14 minuti e 10 secondi in questo momento siamo pronti a vivere il momento dedicato alla musica di Caffablò, momento che oggi vi propone ben 6 canzoni unite, cucite insieme per creare un unico filo conduttore, quello del groove, quello della presa bene, come dicono le persone più giovani, quello del gheddu, del muovere il collo a tempo, di battere il piede a tempo o magari sul mouse, sul volante dell'automobile, insomma qualsiasi cosa facciate.

0: spero che le prossime canzoni unite insieme possano farvi una piacevole compagnia. Noi sempre sotto il segno del groove cerchiamo di chiudere ogni puntata di Caffè Blu, e lo facciamo anche questa mattina dando lo spazio alla selezione del Ghetto di Caffè Blu. Via!
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Quella cosa che ti fa muovere.
3: Perché poi non è Ghetto, è Ghetto.
2: Ghetto.
3: Ghetto.
0: Ghetto.

0: Con Donna Summer termina il momento Gheddu di oggi, di giovedì 15 di ottobre. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Café Bleu. È appena uscito sul sito rb.it l'intervista a Claudio Voghera, il responsabile della programmazione dell'Accademia di Musica di Pinerolo, che apre la sua nuova stagione il prossimo martedì 20 di ottobre a Pinerolo, una stagione dal titolo meraviglioso Dedicata. E noi domani avremo ospiti con noi due scrittori, Simone Boffa Tarlatta insieme ad Andrea Arnoldi, hanno scritto Il senso di ogni fine, libro pubblicato da LAR, che presenteremo domani mattina, venerdì 16 ottobre, qui in diretta negli studi di RBE. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi del bistro radiofonico televisivo di RBE Café Bleu. Appuntamento domani alle 11:15. Lascio lo spazio agli altri programmi del palinsesto di RBE. Innanzitutto il notiziario nazionale di Popolare Network con la regia di Mattia Astesano. Ringrazio voi, tutte e tutti voi, per l'ascolto e per essere stati in nostra compagnia su RBE, e vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, a domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: A Bruxelles è in corso un delicato consiglio europeo, Ucraina ed energia tra i temi in agenda. I 27 leader devono anche trovare una difficile intesa sul prossimo bilancio tra le richieste di flessibilità anche dell'Italia e quelle di mantenere il rigore dei cosiddetti paesi frugali. Domani al vertice arriva Zelensky. Una manovra da 23,5 miliardi finanziata in parte da Italia ai ministeri e per circa 5 miliardi da banche e settore finanziario. Alla difesa quasi il doppio che alla sanità. E quanto emerge dal documento di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. Altri due morti sul lavoro al porto di Cagliari, un autotrasportatore travolto da tubi industriali. In provincia di Chieti, un ragazzo di soli 23 anni morto in una cantina sociale. Ieri erano state 3 le vittime sul lavoro. Albania, studenti e protesta dei fenicotteri in piazza per la terza giornata consecutiva. Tra le richieste anche le dimissioni del primo ministro Edi Rama. A Tirana le manifestazioni sfociano in violenza con roghi e barricate per le strade, oltre 60 le persone fermate. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30, è un consiglio europeo delicato, quello che è iniziato questa mattina a Bruxelles. Tra i punti in agenda c'è il dibattito sul prossimo bilancio dell'Unione, che vede posizioni molto diverse tra i paesi membri, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente e la crisi dell'energia e conseguenti rincari. Allora partiamo da qui con Federico Bacini, che sta seguendo il consiglio da Bruxelles ed è in diretta con noi. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno da Bruxelles, dove i 27 leader europei hanno iniziato le discussioni sul primo tema in agenda, cioè la competitività economica, a cui si combina la crisi energetica. Si comincia quindi già con un tema che crea frizioni tra i governi, visto che la necessità di abbassare i prezzi dell'energia è una delle principali preoccupazioni di tutti i leader, ma allo stesso tempo non c'è convergenza su come farlo in modo coordinato. Prima dell'inizio del Consiglio, diverse fonti diplomatiche ci hanno avvisato di non aspettarci una soluzione miracolosa che risolva tutti i problemi. Sul tavolo ci sono diverse proposte avanzate da alcuni leader in queste settimane, ma lo scoglio maggiore rimane sempre raggiungere l'unanimità. L'Italia, per esempio, arriva con la proposta di sospendere parzialmente il sistema ETS, cioè quello che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende, e anche con quella di garantire flessibilità di bilancio con una clausola per l'inflazione. Ma la freddezza con cui sono state accolte nelle scorse settimane dai colleghi non sembrano essere di buon auspicio per Meloni. Sul tavolo poi c'è anche la tassazione degli extra profitti delle compagnie energetiche e l'aumento della capacità delle raffinerie europee. Quello che sappiamo, in base all'ultima bozza delle conclusioni del vertice, è che i leader chiederanno alla Commissione di presentare nuove misure, ma quali saranno queste misure? Tutto dipenderà ovviamente dall'indirizzo delle discussioni di oggi. A te la linea, Omar.
0: Grazie al nostro Federico Bacini. Il già difficile dibattito europeo sul bilancio e sull'Ucraina è destinato a complicarsi ulteriormente con la crescita della destra in diversi paesi europei. Un esempio eclatante è la Francia, dove la sovranista Marine Le Pen, data per favorita alle presidenziali dell'anno prossimo, ha annunciato di voler tagliare il sostegno all'Ucraina. Sentiamo da Parigi il servizio.
2: Lo slogan potrebbe essere: i nazionalisti, la conquista dell'Europa per la riduzione dell'Unione. In una lunga, articolata e dirompente intervista al Financial Times, Marine Le Pen traccia il profilo della nuova Europa dei 27 all'insegna della supposta vittoria annunciata dei nazionalisti nelle elezioni nazionali a venire di Spagna, Polonia, Italia e ovviamente soprattutto Francia. Un'onda nazionalpopulista che, se confermata nelle urne, cambierebbe i rapporti di forze e dunque l'orientazione politica, istituzionale e geostrategica dell'Unione. Una nuova Europa degli egoismi nazionali, immediatamente materializzata da una riduzione del contributo della Francia alle finanze comuni dell'Unione dell'ordine di 11 miliardi sui 28 che Parigi versa annualmente nelle casse di Bruxelles. Riduzione per così dire propedeutica, prima a corto termine alle disastrate finanze francesi, ma poi e soprattutto la più generale riduzione del bilancio dell'Unione, strumento essenziale delle politiche comunitarie, alla quale dovrà corrispondere la riduzione del perimetro e delle competenze europee, a cominciare da difesa e politica estera, da cui il seguito della strategia leppinista, un'Europa degli egoismi internazionali, con l'abbandono annunciato del sostegno finanziario ed economico, quindi poi militare, all'Ucraina. L'altro annuncio dirompente di Marine Le Pen, fin qui perlomeno ambigua sulla questione, ora esplicita e frontale, senza se e senza ma. Insomma, Marine Le Pen ha certo rinunciato al Frexit, l'uscita della Francia dall'Europa, ma conta, in caso di vittoria alla presidenziale francese, essere la guastatrice dell'Unione e di inimitarla dall'interno. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: Nessuna tregua in Ucraina, nonostante gli annunci della presidente Donald Trump. Nella notte raid russi hanno provocato almeno 5 morti tra i civili, più di 850 droni sono stati lanciati contro il paese nelle ultime 24 ore. Resta alta la tensione con gli Stati Uniti. Dopo aver siglato l'accordo con Mosca sul gasolio, l'amministrazione Trump sta pensando di allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra. Sentiamo da New York Roberto Festa.
3: Schiacciata da russi e americani, da Vladimir Putin e da Donald Trump, l'Ucraina si prepara all'inverno più tragico dall'inizio della guerra. All'alba di mercoledì la Russia ha sferrato un attacco missilistico alle infrastrutture energetiche ucraine, lasciando 600.000 persone senza elettricità a Kiev. È prova generale di quanto succederà quest'inverno, quando il Cremlino progetta una campagna di bombardamenti massicci che chiuda una volta per tutte il conflitto. Trump, preoccupato per il prezzo del gasolio alla vigilia del midterm, ha intanto ordinato a Volodymyr Zelensky di non colpire le raffinerie russe. La Casa Bianca fa quindi in modo che gli ucraini non possano fare quello che i russi, con la benedizione americana, fanno. L'esercito ucraino ha anche perso, senza preavviso, l'accesso ad una versione militare di Starlink, Starshield, pagata dal Pentagono e che sinora ha consentito agli ucraini di scambiarsi intelligence sul campo di battaglia. Dal Pentagono dicono che gli Stati Uniti continueranno a collaborare con gli ucraini sull'intelligence, ma il quadro che si compone è ormai sempre più chiaro. Trump impedisce agli ucraini di rispondere ai bombardamenti di Mosca. Trump firma un'intesa sul diesel con la Russia del valore di diversi miliardi di dollari da reinvestire poi nella guerra. E ora agli ucraini viene tolto un elemento di intelligence fondamentale. L'America di Donald Trump e la Russia di Vladimir Putin appaiono insomma sempre più allineate in una strategia che ha un unico vero obiettivo: consegnare gli ucraini a sicura sconfitta. Da New York, lì nello studio.
0: Il governo italiano ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio ed emergono i primi numeri della prossima manovra economica, l'ultima prima del voto. Sarà di 23,5 miliardi di euro e sarà finanziata in parte dai tagli a ministeri, al gioco e da un contributo di circa 5 miliardi, lo 0,21% della PIL, da banche e settore finanziario. Verranno investiti circa 5 miliardi per famiglie e spesa sociale, 4,5 per la spesa in armi, 3,3 per le imprese, 2,4 miliardi sono previsti per la sanità. Giorgetti presenta all'Europa il conto del fallimento di Meloni, ha commentato il Partito Democratico. Questa mattina l'Istat ha comunicato i dati della povertà nel nostro paese. Nel 2025 si stima che siano oltre 2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, per un totale di 5,5 milioni di individui. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari a quasi 6%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge quasi il 30% tra le famiglie composte esclusivamente da stranieri. Due operai morti sul lavoro a distanza di poche ore. Questa mattina un ragazzo di soli 23 anni ha perso la vita mentre stava lavorando ad un macchinario in una cantina sociale in provincia di Chieti. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Il giovane studente universitario prossimo alla laurea probabilmente era al lavoro come stagionale. Sempre questa mattina un autotrasportatore è morto al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi che stava scaricando dal suo camion. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. Inutili i soccorsi. Nuovi attestati di solidarietà per la nostra collega Martina Stefanoni, a cui Israele ha revocato il visto d'ingresso nel paese per seguire le elezioni politiche. Ricordiamo che il visto in un primo momento era stato concesso, poi la marcia indietro senza alcuna spiegazione. Dopo la Federazione Nazionale della Stampa, questa mattina è stata l'Associazione Lombarda dei Giornalisti a condannare la decisione di Israele. Ascoltiamo Paolo Pelucchini, che è il presidente.
4: La vediamo con grande criticità rispetto al diritto di informazione. Il bloccare un giornalista, una giornalista come Martina, che ha il compito di seguire lo sviluppo delle elezioni, significa mettere un bavaglio a quello che è il diritto delle persone ad essere informate. È un tentativo questo maldestro dal nostro punto di vista, tenuto conto che comunque il governo israeliano in questi anni si è dimostrato negativo rispetto alla possibilità di far sapere cosa sta succedendo davvero sia al proprio interno sia per esempio a Gaza, con tutto quello che ne è conseguito. Ecco, è una questione che riguarda Martina oggi, ma ha riguardato tantissimi giornalisti nei mesi scorsi, e noi ovviamente siamo dalla parte della libera informazione.
0: In Pakistan continua a salire il numero di morti accertati dopo il crollo del tetto di una scuola nella città di Peshawar, nel nord-ovest del paese. Sono almeno 27 gli studenti, la maggior parte di età inferiore ai 13 anni, rimasti uccisi. Con loro anche un insegnante, 45 bambini sono stati invece salvati, 20 i feriti trasportati in ospedali. I soccorritori sono ancora alla ricerca di sopravvissuti. Le autorità hanno dichiarato di aver avviato un'indagine per accertare le cause del crollo. In Albania sono in corso nuovi scontri. Questa mattina a Tirana fra gruppi di manifestanti e la polizia, nella terza giornata consecutiva di proteste in piazza insieme agli studenti che sulla spinta delle manifestazioni francesi chiedono maggiori fondi per l'istruzione, si è unita anche la protesta dei fenicotteri che da quest'estate denuncia la costruzione di un complesso alberghiero legato alla famiglia Trump in una riserva naturale. Durante le manifestazioni sono stati appiccati roghi davanti al Ministero dell'Istruzione, in città i manifestanti hanno eretto barricate e lanciato petardi e bombe Molotov contro la polizia, che ha risposto con idranti e gas lacrimogeni, più di 60 gli arresti finora. Chicco Alia, giornalista esperto di Balcani, segue da quest'estate le proteste in Albania.
5: Quello che abbiamo potuto ricostruire, sentendo anche tutte le voci della piazza, quelle che sono dentro nell'organizzazione fin dall'inizio, e quindi parliamo di più di 130 giorni fa, ci si aspettava una grossa reazione da parte degli studenti, perché a tutti i motivi che avevano portato alle proteste cosiddette dei fenicotteri si era aggiunto questi nuovi tagli annunciati alla parte, diciamo, dell'investimento pubblico sull'istruzione e soprattutto sulla condizione degli studentati. Gli studenti erano sicuramente sul piede di guerra. Quello che ha sorpreso tutti però è il livello, diciamo, di impatto violento del corteo, un corteo che per 130 giorni si era caratterizzato per un'estrema calma, e quello che diciamo emerge è che la complessità della piazza ha prodotto anche questo genere di reazione adesso, probabilmente da quello che siamo riusciti a ricostruire, molto vicina ai militanti pro Beriscia, però, che sono in piazza, ci sono sempre stati, ci sono dall'inizio, e che stanno tentando di forzare la mano, probabilmente per suscitare una reazione del governo Rama, e ci tengo a dirlo, essendo stato là anche all'epoca, che è uguale a quello che è successo nel 2013, quando Rama prese il potere, proprio perché la polizia, all'epoca Beriscia capo di Stato, perse il controllo e uccise dei manifestanti, ed è da lì che poi comincia il dominio di Rama. Quindi, agli occhi di molte voci che sento dalla piazza, mi viene detto c'è la paura che qualcuno stia spingendo sull'acceleratore per ottenere un effetto 2013.
0: Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
6: Popolare Network.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai,
16: a settembre
15: siamo streghe,
16: ritorna la magia
15: e siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2, al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Un uomo di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e rapina aggravata ai danni di una ragazza di 18 anni per fatti che sarebbero accaduti nella serata di sabato 10 ottobre a Torino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane aveva conosciuto il ragazzo poche ore prima e dopo aver inizialmente acconsentito alle sue avance avrebbe in seguito manifestato espressamente il proprio dissenso. A quel punto il 23enne l'avrebbe aggredita stringendole il collo con le mani fino a farle perdere i sensi per alcuni minuti, durante i quali le avrebbe sottratto il cellulare e la carta d'identità per poi allontanarsi. Il 23enne è stato quindi sottoposto a fermo e trasferito nel carcere Lurusso e Cotugno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della convalida del provvedimento. Nella giornata di ieri è stato firmato l'accordo tra sindacati di categoria e Regione Piemonte per far ripartire le assunzioni degli infermieri per il turnover e armonizzare i trattamenti di chi lavora al 118. Secondo i sindacati, in Piemonte mancano circa 6.000 infermieri, necessari anche per servizi previsti dal PNRR come case di comunità e cure domiciliari. Alla Regione Piemonte si chiede quindi un ulteriore impegno per nuove assunzioni che garantiscano anche queste prestazioni. Ai nostri microfoni il commento del segretario regionale del sindacato infermieristico NURSIND, Francesco Coppolella.
2: Ovviamente dobbiamo attendere l'applicazione dell'accordo, quindi in questo caso noi teniamo aperta la mobilitazione del personale proprio affinché insomma si possano vedere i risultati poi dell'accordo. Avevamo indetto una mobilitazione di tutto il personale proprio perché gli incontri erano diventati sterili e quindi non si andava avanti. Cosa dice l'accordo? L'accordo prevede tre cose fondamentalmente. La regione a luglio aveva sospeso le procedure di reclutamento del personale in attesa di una ricognizione per la verifica di come, di quante assunzioni erano state fatte, come erano state fatte, diciamo fatto anche condivisibile, ma una ricognizione che doveva durare pochi giorni o qualche settimana. Sono passati tre mesi e diciamo che nulla era stato fatto. Per questo noi diciamo siamo usciti dal tavolo chiedendo una, diciamo, un'accelerazione su questo e abbiamo ricevuto nel giro di 24 ore, questo bisogna dire, una convocazione dal presidente della regione Alberto Cirio, dell'assessore alla sanità. Cosa abbiamo concordato? Abbiamo concordato intanto la garanzia che venga sbloccato il turnover, perché questo non era, diciamo, ancora garantito. Abbiamo ottenuto una data certa per la fine delle ricognizioni, che sarà il 20 di ottobre, e quindi il credo subito dopo ci rincontreremo per valutare, diciamo, la necessità e la ripresa delle assunzioni. La seconda questione nasce da una nostra proposta che avevamo avanzato già a marzo ad aprile, è quella del welfare, cioè dare un sostegno di tipo economico, anche di conciliazione vita privata famiglia ai dipendenti, e questo diciamo è diventato anche frutto di un accordo, un impegno regionale che dia linee di indirizzo a tutte le aziende per applicare, diciamo, questo accordo. Il terzo punto era il tema del 118, nel senso che il personale dipendente delle quattro centrali operative in Piemonte erano convenzionati con azienda zero. Avevamo già denunciato già da tempo che queste convenzioni avevano delle, diciamo, criticità giuridiche, anche legali, insomma anche contrattuali, che non stavano in piedi. Abbiamo lavorato a un protocollo, un accordo quadro con tutte le quattro aziende che intanto mettevano a posto queste criticità dal punto di vista, come dicevo, giuridico, e in più abbiamo chiesto delle risorse economiche per perequare gli stipendi, perché stessa funzione, stesso stipendio.
1: A partire da lunedì 19 ottobre il Ponte Nuovo di Bibiana resterà chiuso al traffico dalle 9 alle 16 per permettere la continuazione del cantiere sull'infrastruttura, evitando la creazione delle lunghe code che si stanno verificando in questi giorni sulla strada provinciale 161 della Valpellice a causa del semaforo posto agli ingressi della rotonda adiacente. La decisione è arrivata al termine di un confronto tra gli amministratori del territorio e i tecnici di Città Metropolitana. Il ponte riaprirà per sospensione dei lavori da sabato 24 ottobre a domenica 15 novembre e il cantiere riprenderà nuovamente da lunedì 16 a sabato 28, data presunta di fine lavori salvo imprevisti. E allora il passaggio sul ponte sarà nuovamente interdetto, questa volta 24 ore su 24. La Regione Piemonte ha deliberato lo stanziamento di 6.666.000 euro sugli interventi produttivi forestali e integrazione del bando del 2024 e all'attivazione del bando 2027 a iniziative regionali a sostegno del comparto. L'obiettivo è quello di rafforzare gli investimenti nella filiera del legno e finanziare ulteriori domande ammissibili nel rispetto dell'ordine della graduatoria del bando del 2024. Nel dettaglio, 5.266.000 euro integreranno la dotazione del bando del 2024 e i restanti quello del 2027. La graduatoria comprende 55 domande ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse, con un fabbisogno residuo di contributi pari a circa 10,48 milioni di euro. Con l'integrazione si stima di coprire circa i 2/3 del fabbisogno complessivo espresso dalle domande ammissibili. Dal 16 al 18 ottobre a Pinerolo torna Bang, Biblion Art and Games, il festival promosso dal comune di Pinerolo e dalla Biblioteca Civica agli Audi, nato per creare occasioni di incontro intorno a libri, fumetto e gioco, illustrazione e nuovi linguaggi della creatività. Per 3 giorni i locali del comune saranno animati da incontri con autori, laboratori, show workshop, giochi da tavolo, talk e una grande artist alley con fumettisti e illustratori. Un programma rivolto a pubblici diversi con attenzione alle giovani generazioni, ma aperto a tutte e tutti gli appassionati, alle famiglie e chi vuole scoprire nuovi mondi e nuove forme di espressione. Quest'anno il programma prevede diversi talk con autori e disegnatori di livello internazionale. Gli eventi e le attività proseguiranno anche dopo il 18 ottobre con l'importante incontro di lunedì 19 alle 18 alla Biblioteca agli Audi, dove i protagonisti del libro Mio padre e tuo padre, due uomini contro l'odio del conflitto israelo-palestinese, saranno presenti con Ampi Torino, che presenterà la loro candidatura al premio Nobel per la pace. Ai microfoni di Claudio Petronella in Caffè Bleu ha parlato l'assessore alle politiche giovanili e alle biblioteche, Lia Bianco.
3: Rispetto allo scorso anno, aveva un target molto preciso, che erano i giovani, e sebbene l'Unione Europea indichi un range di età abbastanza ampio, comunque era in ogni caso limitante. Invece quest'anno abbiamo pensato davvero a tutti e tutte, quindi partiamo dall'infanzia, le famiglie, quindi per arrivare a una platea molto molto più ampia. Partiamo il 16 con le scuole, Bang School, come lo scorso anno lo abbiamo conservato questo format, e dove le scuole, le scolaresche possono incontrare autori, autrici, ma anche workshop esperienziali, quindi workshop che entrano all'interno della scrittura, ma workshop anche del fare grazie alla collaborazione con la Scuola Comics di Torino, chiamati talk, proprio perché deve essere è bello che il pubblico possa sentirsi parte di quello che viene raccontato. Hai detto bene, io non l'avevo ancora detto, hai anticipato, ci saranno dei disegnatori che porteranno la loro parte non soltanto di scrittura, ma proprio del tratto del disegno. Sarà un aperitalk all'Auditorium Mor con 3 fumettisti disegnatori della Marvel che disegneranno mentre chiacchiereranno, dialogheranno. E quindi il pubblico potrà vedere proprio li potrà vedere all'opera, ma soprattutto ci sarà la possibilità, piccolo gioco, di portarsi a casa il prodotto del loro lavoro in quella per i talk. Sarà un festival diffuso, ma che vivrà proprio gli spazi della città, gli spazi legati un po' alle mie alle mie deleghe, quindi ovviamente le biblioteche e le politiche giovanili, una parte fondamentale di Bang è, abbiamo detto, Biblio Arts, ma ci sono i games, i giochi da tavola li troveremo anche al Loft, che è un altro degli spazi insomma un po' iconici della nostra città, al Lab 5, che è questo nuovo spazio legato all'Auditorium More, e poi i talk del alcuni dei talk del, per le scuole del Bang School avverranno al Teatro Incontro. Mentre invece l'evento, quello che accompagna l'inaugurazione, sarà al Circolo Sociale.
1: Chiudiamo con

0: l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Giovedì 15.

0: Ottobre. La meditazione di oggi è curata da Chantal Rivoira, membro della Chiesa di Angrogna e partecipante al corso di predicazione delle Chiese Valdesi del primo circuito. Ascolteremo in chiusura il brano Somebody's Knocking at Your Door, qualcuno sta bussando alla tua porta. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
1: Leggiamo dal libro delle Lamentazioni al capitolo 3, versetto 25. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. E dal libro dell'Apocalisse leggiamo ancora al capitolo 3, il versetto 20. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
2: Cari fratelli e care sorelle, c'è qualcosa di sorprendente nel testo dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato. Forse siamo abituati a leggere «Ecco, io sto alla porta e busso» come una parola rivolta a chi ancora non conosce Gesù, come se Cristo fosse davanti alla porta del cuore in attesa di essere accolto. Ma qui c'è qualcosa di più scomodo. Cristo non sta parlando a persone lontane dalla fede, sta parlando a una chiesa. Si rivolge alla comunità di Laodicea, una chiesa diventata autosufficiente e con il tempo sempre più tiepida, convinta di non avere bisogno di nulla. Ed ecco, allora l'immagine è quasi paradossale. Cristo è davanti alla porta della sua stessa chiesa e bussa. È un'immagine che ci spinge a chiederci se al di là del nostro chiamarci Chiesa, Cristo sia davvero al centro della nostra vita. Una comunità può avere le proprie attività, può avere un calendario pieno, organizzare culti, incontri, iniziative, può custodire la propria storia ed essere orgogliosa di ciò che ha costruito nel tempo. E tuttavia resta sempre la domanda: stiamo ancora ascoltando la sua voce? O rischiamo di essere come Laodicea, una comunità che dice «non ho bisogno di nulla»? Perché ciò che rende Chiesa la Chiesa non è soltanto ciò che siamo capaci di organizzare o ciò che siamo riusciti a conservare. La Chiesa non nasce dal nostro fare, ma da Cristo e dalla Sua parola. E soprattutto, la Chiesa non è nostra, è di Cristo. Lo sappiamo e lo confessiamo, ma a volte rischiamo di darlo per scontato. E per questo, quando decidiamo qualcosa come comunità, potremmo provare a non fermarci soltanto a ciò che è più comodo, a ciò che abbiamo sempre fatto o a ciò che c'è possibile fare, ma lasciare aperta anche una domanda più profonda. Signore, qual è la tua volontà? Siamo chiamati a tornare alla sua parola, lasciarci mettere in discussione e rinnovarci. Nei versetti che precedono il passo che abbiamo ascoltato, Cristo fa proprio questo. Mette la comunità di Laodicea in discussione. La comunità pensava di essere ricca, ma lui le dice che è povera. Pensava di vedere, ma le dice che è cieca. Pensava di essere vestita, ma le dice che è nuda. Le parole di Cristo sono severe, ma nascono dall'amore. Infatti, è proprio dopo questo richiamo così forte che arriva quella frase straordinaria. Ecco, io sto alla porta e busso. Cristo è lì e non sfonda la porta, non entra con la forza. Fa sentire la propria voce, attende una risposta. E non dice «se apri entrerò per vedere se ogni cosa è al suo posto». Dice «io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». È difficile trovare un'immagine più semplice e più bella. Cristo vuole sedersi con noi, vuole comunione, vuole relazione, vuole ristabilire una vicinanza che quella comunità aveva smarrito. E ricordiamoci ancora una volta, sta parlando a una chiesa. Perciò possiamo immaginare quella tavola non solo come la tavola del singolo credente, ma come la tavola della comunità, con Cristo al centro. E intorno a Lui uomini e donne che tornano a riconoscere di avere bisogno della sua presenza e della sua parola. E allora portiamoci dietro questa immagine, una porta chiusa e Cristo che continua a bussare, non per entrare con la forza, ma perché desidera ancora sedersi alla nostra tavola. A noi resta aprire ed accoglierlo. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: I got a call the other day. Was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo quindi che sino a venerdì 30 ottobre il tunnel del Tenda sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Infine vi anticipiamo che questa sera per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Quando si parla di Kanye West come uno degli artisti più importanti dell'epoca moderna, lo si fa per una ragione. Prendiamo per esempio 808s and Heartbreak, un progetto arrivato nel 2008 sotto UMG Recording e fortemente influenzato dalla morte della madre, figura chiave per l'artista di Chicago. I testi rispecchiano il particolare momento della vita di Kanye West e sono più che malinconici, quasi devastati. La musica si fa robotica, a tratti usa suoni low fai combinati con archi e tastiere prorompenti e poi ovviamente i bassi 808 che compongono il titolo del disco insieme alla parola Heartbreak, cuore rotto. La prima canzone di oggi è Say You Will.

Say You Will è un intro piuttosto particolare, lenta, fredda e con una lunghissima outro che ci prepara subito all'anima del disco. Kanye sentiva che le proprie emozioni non potevano essere pienamente espresse semplicemente attraverso il rap, che secondo lui aveva delle limitazioni in questo. C'erano delle melodie che erano dentro di lui e, come dice lui stesso, ciò che era in me non poteva fermarsi. West rispose alle critiche rivolte all'album affermando che non può essere giudicato sulla base di ciò che riflette il suo cuore e la sua anima, perché sarebbe come cercare di giudicare l'amore di una nonna. Le dichiarazioni quando si parla di Kanye West non sono mai banali, insomma. Direi di passare al secondo brano della giornata, forse il più famoso del disco, Hurtless.

Heartless non passò inosservata, anzi anche Michael Jackson dichiarò che fosse una delle sue canzoni preferite del momento. Questo anche a dimostrazione di come l'autotune non fosse un aiuto nel cercare di cantare, che tra l'altro a Kanye West non servirebbe neanche, ma piuttosto uno strumento in più per cercare di far arrivare una voce più glaciale, più robotica, più distaccata, come capita in alcune canzoni come Robocop o Amazing. Quest'ultima è anche la nostra terza tappa della giornata, per voi Amazing.

Il disco divise a metà la critica tra chi bocciava il modo di cantare di West, descritto come monotono e quasi privo di melodia, e chi invece ne rimaneva colpito, come lo scrittore canadese Stephen Marsh, che osservò come West utilizzò gli espedienti musicali superficiali dell'autotune, un programma concepito per eliminare l'individualità, realizzando un album di una personalità struggente. Insomma, senza pareri discordanti e controversie non sarebbe neanche un disco di Kanye West. Che piacciono ha rivoluzionato la musica nei decenni ad avvenire. Oggi a Giradischi abbiamo parlato di 808 and Heartbreak e ci lasciamo con un'ultima canzone, Street Light.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Bentornati, bentornate, nuovo appuntamento con Voci Protestanti, la diretta questo giovedì 15 di ottobre, sono le 14:01 minuti, in diretta dallo studio 3 di RBE, Radio Bequit, Luserna San Giovanni. Un saluto anche ovviamente sempre a chi segue la replica della puntata, a chi ci ascolta non in questo momento di pomeriggio ma il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino, orario in cui appunto tutti i giorni su RBE viene replicata la prima ora di Voci Protestanti. I nostri contatti 328 875 7845, per SMS e WhatsApp. Se preferite via mail potete scriverci all'indirizzo diretta @rbe.it. Grazie a tutte e tutti coloro che ci segnalano degli appuntamenti, degli eventi, delle iniziative, tanti in questo periodo, tanti eventi e tante iniziative che si svolgono un po' in tutta Italia, anche con la ripartenza, diciamo, dell'attività del mondo delle chiese per quanto riguarda soprattutto questa prima parte di Voci Protestanti. Intanto la musica che apre la puntata di oggi è quella di Billie Holiday, These Here's Kisses.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. A mettersi in gioco in questo caso sono le voci che si stanno aggiungendo veramente giorno dopo giorno delle chiese americane di varie denominazioni rispetto alla notizia, alla proposta da parte del Pentagono di trasmettere in diretta il prossimo 3 dicembre 2026 l'esecuzione capitale dell'ex maggiore delle esercito Nidal Hassan, condannato a morte per la strage del 2009 alla base di Fort Hood. Una decisione che sta creando molto dibattito, che sta creando molto scompiglio anche all'interno del mondo e anche insomma soprattutto americano, ma non solo, ecco, in questa diciamo dimensione che è sul confine tra etica e politica e che ci fa in effetti riflettere su dove, fino a dove ci si può spingere, ecco, utilizzando appunto la TV, la comunicazione in generale, soprattutto in questo ambito così delicato, ecco, della pena di morte. Ieri abbiamo citato la posizione molto netta della Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti d'America, vi abbiamo letto questa lettera che è stata pubblicata, un articolo che è stato firmato in modo congiunto all'interno dell'Assemblea Generale appunto della Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti d'America, trovate l'articolo ripubblicato su nev.it. Ritorniamo sull'argomento perché oggi ci sono degli aggiornamenti e ci sono anche altre posizioni che si aggiungono e che si affiancano a quelle della Chiesa Presbiteriana, e sono le posizioni della Chiesa Metodista Unita degli Stati Uniti. Anche in questo caso una lettera scritta dal Consiglio dei Vescovi della Chiesa Metodista Unita negli Stati Uniti e che fa riferimento appunto all'annunciata esecuzione pubblica di un uomo appunto condannato a morte, e dicono così, scrivono così tra le varie informazioni: trasformare la morte di un essere umano in una trasmissione pubblica non onora le vittime, imbarbarisce la coscienza di un popolo e contraddice il Vangelo che proclamiamo. Possiamo chiedere conto del male senza però diventare ciò a cui ci opponiamo, cioè quindi senza diventare male noi stessi. E poi prosegue insomma questa lettera appunto della Chiesa Unita Metodista, dice: attraverso la nostra rete conosciamo la tentazione dell'assistere a esecuzioni pubbliche, conosciamo questa idea di giustizia che però è un'idea, scrivono, traviata. Ovunque la morte diventi reato, le persone imparano che uccidere è il modo in cui il potere regola le cose. Una diretta streaming raggiunge ogni schermo del mondo e ciò che una nazione trasmette, il mondo intero è invitato a guardare. Occhio per occhio, però, non autorizza la vendetta. Bisogna quindi fare attenzione, come dicevamo prima e come viene riportato anche nel titolo dell'articolo, a chiedere conto del male, quindi chiedere giustizia, senza però diventare a nostra volta un male che provoca altro dolore. Quindi molto delicato, come dicevo, il crinale su cui viaggia questa decisione e anche ovviamente il potere, molto delicata la riflessione sul potere della comunicazione, il potere dell'immagine, il potere del mandare appunto in diretta potenzialmente in...

differenza merita la compassione. Ricordiamo le vite perdute, le famiglie il cui dolore continua e i sopravvissuti che portano ferite che nessun passaggio del tempo potrà mai cancellare del tutto. Però appunto, come si diceva in apertura, trasformare la morte di un essere umano in una trasmissione pubblica non va ad onorare e a portare maggiore a onorare le vittime e a portare maggiore cordoglio alle famiglie. Lascio a voi la lettura di questo articolo. La lettera è piuttosto lunga, molto dettagliata, è stata riportata in versione integrale tradotta in italiano sul sito riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste metodiste valdesi in Italia, e quindi c'è l'opinione della Chiesa Metodista Unita degli Stati Uniti che si affianca a quella, all'opinione di cui già davamo conto ieri, della Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti d'America.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Un paio di appuntamenti da ricordarvi per i prossimi giorni. Uno di questi, appunto, particolarmente interessante, che davvero ci tengo a ribadirvelo, ve l'abbiamo già segnalato, ma vista la portata, insomma, dell'evento, riteniamo necessario appunto ricordarvi che sarà possibile incontrare in ben tre occasioni aperte al pubblico due persone incredibili. Sono Rami El Hanan e Bassam Aramim, uno palestinese e l'altro israeliano, anzi uno israeliano e l'altro palestinese per essere corretti rispettivamente, candidati al premio Nobel per la pace da numerose associazioni e da varie realtà di fede, tra cui anche la Chiesa Valdese di Torino. Proprio a Torino e dintorni saranno presenti nei prossimi giorni Rami e Bassam in una serie di incontri che si snoderanno tra appunto vari appuntamenti, poi anche a livello istituzionale. Allora, la prima occasione per poter conoscere queste due persone, che peraltro sono le protagoniste del libro Mio padre, tuo padre, di cui abbiamo già parlato, e in modo particolare la libreria Claudiana di Torino promuove questo libro anche in un incontro che si terrà domenica pomeriggio, domenica 18, alla casa del quartiere di San Salvario in via Morgari, in cui saranno appunto presenti questi due uomini, due padri che hanno perso ognuno la propria figlia nel conflitto Palestina-Israele, ma che hanno saputo trasformare questo enorme dolore in un'occasione di crescita, di riconciliazione. Prima di domenica però sarà possibile anche domani, venerdì 16, incontrarli al Circolo dei Lettori. Questa volta ci sarà un incontro previsto soprattutto per gli studenti, ma non solo, e in questo caso l'incontro è organizzato dal Comitato Interfedi, e poi c'è la possibilità di incontrarli anche lunedì prossimo, il 19 di ottobre, a Pinerolo, alla Biblioteca Liaudi, con una serata in cui saranno presenti appunto El Hanan e Bassam Aramim. Quindi tre occasioni, due a Torino, una a Pinerolo, per poter intanto appunto sapere la loro storia, ascoltare quello che è successo, quello che hanno elaborato anche in questi anni, e soprattutto capire quali siano le strade che hanno percorso per appunto permettere a questo grande dolore che li ha coinvolti, la perdita di una figlia, di diventare invece un modo per testimoniare che una strada di dialogo, di confronto, di pace è possibile, se ce l'hanno fatta loro, che insomma hanno perso una persona cara, giovane. Credo che anche la politica ce la potrebbe fare. E quindi, insomma, tre occasioni importanti: venerdì 16 al Circolo dei Lettori, domenica 18 a Torino, ancora alla Casa del Quartiere di San Salvario alle ore 18, e poi lunedì sera, il 19 di ottobre, alle 21, alla Biblioteca Agliaudi di Pinerolo. In tutte le occasioni sarà possibile anche acquistare appunto il libro Mio padre, tuo padre, che è un libro che racconta la loro storia.

Nuvole e lenzuola, Negramaro, il brano che abbiamo ascoltato, e torniamo in diretta in Voci Protestanti, la prima parte, ricordo, replicata anche il mattino successivo, quindi non solo la diretta pomeridiana, e siamo alle 14:24 minuti di questo giovedì 15 di ottobre, ma anche la replica il mattino successivo. Un saluto a chi ci sta seguendo alle 6:30 circa del mattino di venerdì. Ritorniamo a parlare di attualità, ritorniamo a parlare di notizie dal mondo. Volevo segnalarvi un articolo pubblicato oggi su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, che ricorda i progetti solidali portati avanti anche grazie all'8 per mille della chiesa battista italiana, e in particolare volevo tornare su un progetto di cui abbiamo già parlato, il progetto dal titolo Cuba nel cuore, che sta proseguendo appunto sull'isola di Cuba, luogo che sta attraversando non soltanto una grave crisi economica, però insomma questa situazione si sta aggravando di anno in anno a causa anche dell'embargo statunitense e delle difficoltà di approvvigionamento, senza contare poi il passaggio e la situazione a volte molto complicata con il meteo, con insomma questi fenomeni meteorologici molto forti che sovente colpiscono proprio questa zona del mondo, compresa appunto anche l'isola di Cuba. Luca Bondi, presidente dell'associazione Semi di Pace, è un'associazione che lavora appunto ormai da decenni con delle azioni di cooperazione culturale e aiuti umanitari a Cuba, ha promosso appunto questo progetto Cuba nel cuore. A questo progetto ha aderito anche la Chiesa Battista, anzi le Chiese Battiste italiane, e viene riportata su Riforma un'intervista proprio con Luca Bondi, che racconta un po' come sta andando questo progetto, quali sono diciamo le situazioni che stanno trovando, quali sono le difficoltà maggiori. Lui in un passaggio dell'intervista dice: mi ha sempre colpito la capacità di resistenza del popolo cubano. Oggi però avverto anche tanta stanchezza e una diffusa perdita di speranza. Ascoltando le persone che incontriamo, notiamo dolore, sofferenza fisica e psicologica, soprattutto tra le persone più anziane, che sono poi le persone più fragili. Sono situazioni che ti attraversano e ti strappano il cuore. E poi continua ancora Luca Bondi: da mesi a Cuba non è possibile conservare gli alimenti in frigorifero, semplicemente perché non c'è l'elettricità. Le madri faticano a garantire il necessario per i bambini, per le persone anziane, si vive alla giornata. Si capisce insomma che l'alimentazione non solo è limitata, ma è anche inadeguata ed è vincolata al fatto che non si può conservare nulla. Pensate a cosa significhi dover accompagnare una persona malata in ospedale senza neanche poter contare su un'ambulanza perché il carburante scarseggia. Pensate cosa significa dover vivere in case che raggiungono i 40-45 gradi di temperatura con un'umidità altissima perché i ventilatori non funzionano più, perché non c'è più l'elettricità. Insomma, questi sono solo due esempi che vengono riportati appunto da Luca Bondi, presidente dell'associazione Semi di Pace, nell'intervista che potete ritrovare su riforma.it, firmata da Marta Dauria. Voci Protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14:00.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Appuntamenti, incontri, eventi che ci avete ricordato e segnalato, continuate a scriverci 3288757845, sms, whatsapp oppure via mail diretta a @rbe.it. Io vi ricordo che domani venerdì 16 ottobre alle ore 18 alla biblioteca comunale di Luserna San Giovanni sarà presentato il libro Valdesi, donne e uomini nella storia, libro di Bruna Peirò, che sarà presente come autrice insieme al professor Franco Milanesi. Mentre ci spostiamo a Torino per ricordare sempre un appuntamento dedicato ai libri, sempre per venerdì pomeriggio alle 17:30 al ciclo Libri al Passo, passo Social Point della Diaconia Valdese a Torino in via Leini. In modo particolare si parlerà di libri che hanno a che fare con la genitorialità. Esperti e famiglie costruiscono la genitorialità, buoni genitori, insieme ad Eugenia Mercuri. L'appuntamento appunto di questo 16 di ottobre, poi il prossimo sarà il 23 di ottobre. Ricordo appunto che il Passo Social Point di Torino è uno dei luoghi che vedono la presenza dei servizi inclusione della Diaconia Valdese. Proseguiamo con un altro appuntamento a sabato 17 di ottobre, questa volta siamo a Villar Pellice per la rassegna musicale Suoni d'autunno, un concerto dal titolo Una lunga storia d'amore, quindi si parlerà dell'amore tra musica e poesia alle 21 nel Tempio Valdese appunto di Villar Pellice. Mentre a Torino, sempre sabato 17 di ottobre alle 15:30 alla Chiesa Battista in via Passalacqua, un incontro dal titolo La missione nel villaggio globale con il Dipartimento di Evangelizzazione delle Chiese Battiste d'Italia. Questi sono alcuni degli appuntamenti per i prossimi giorni, su altri torneremo più tardi. Ricordo che l'agenda degli incontri e degli eventi, oltre che su Voci Protestanti, su RBE, la ritrovate anche su riforma.it, sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle Chiese Evangeliche, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e sul mensile Free Press, l'eco delle Valli Valdesi.

Nina Simone, I want a little sugar in my bowl. Continuiamo invece con le notizie. Volevo segnalarvi la rubrica Resiste, rubrica dedicata, diciamo, alle donne che resistono su Riforma. Esce tutte le settimane verso il fine settimana, è uscita ieri, pubblicata su riforma.it, la ritroverete anche sul settimanale cartaceo curata da Federica Turn, dalla giornalista Federica Turn. E questa settimana è particolarmente interessante, curioso e attuale, diciamo, l'argomento che propone in questa rubrica Resiste. Si parla della notizia che è ritornata proprio in questi giorni a livello internazionale, forse però non l'avete trovata perché, insomma, è una di quelle notizie che alla fine bisogna andare un po' a ricercare se la si vuole ritrovare e approfondire. Però è una notizia che riguarda la Tokyo Medical University, cioè l'università di medicina di Tokyo, che ha ammesso di aver manipolato per anni i test d'ingresso a medicina in modo da penalizzare le ragazze. Perché è stato fatto? Secondo le giustificazioni, che non sono accettabili assolutamente, dei responsabili di questo fatto, le donne riducono il lavoro dopo la maternità, creano problemi nei turni degli ospedali e sovente sono vincolate a delle cure in famiglia, e questo solo perché appunto sono donne. Questa notizia in realtà, come dice giustamente, ricorda anche Federica Tour nell'articolo, è lo scandalo, insomma, di questa manipolazione risale a qualche anno fa, risale al 2018. Ma la notizia appunto è ritornata d'attualità in queste ultime settimane perché l'università giapponese, la Tokyo Medical University, è stata condannata a pagare un risarcimento ad alcune candidate discriminate. E quindi questa è una notizia importante che ci piace anche ricordare. Insomma, giustizia è stata fatta, anche se forse sarebbe meglio non dover ricorrere ai ripari, cioè che non dovrebbero proprio presentarsi delle situazioni del genere. In Italia, poi prosegue l'articolo, non c'è notizia di alterazione dei risultati nei test d'ingresso a medicina, per fortuna. Però un rapporto del Censis del luglio di quest'anno, del 2026, riporta questo dato: il 74% delle mediche intervistate ritiene che le donne incontrino molti più ostacoli professionali degli uomini, contro il 33% dei colleghi maschi. Le donne però sono ormai la maggioranza tra i medici più giovani. Nonostante questo, restano comunque sottorappresentate alla guida dei reparti ospedalieri. Insomma, non c'è una truffa vera e propria in Italia, non siamo a livelli della Tokyo Medical University, però ancora, insomma, bisogna lavorare per arrivare alla famosa parità di genere anche nell'ambito lavorativo nella medicina. Se volete avere maggiori dettagli, io vi ho riassunto questo argomento, ma trovate delle informazioni più dettagliate nell'articolo, che è appunto pubblicato su riforma.it con firma di Federica Turn. La grande truffa, questo è il titolo.

0: Elisa e Matilda De Angelis in questo brano Litoranea, accompagnato anche da un video molto divertente, molto sbarazzino. Ritorniamo sul tema donne per una notizia che questa volta arriva dalle chiese luterane, dalla Chiesa Luterana in Italia, chiesaluterana.it, il sito di riferimento. Si parla di un progetto che sta per concludersi dopo anni di lavoro, un progetto veramente molto molto interessante. La Bibbia e le donne, questo è il titolo. Che cos'è? Sono 21 volumi pubblicati in italiano, tedesco, inglese e spagnolo di esegesi al femminile. Vi hanno lavorato a questo progetto 300 studiose e teologhe che provengono da 15 paesi differenti. Ogni volume è stato curato da un paio di persone di diverse confessioni, religioni o aree linguistiche, quindi cattoliche, protestanti, ortodosse, ebree. E questo progetto, come dicevo, vede la sua conclusione la prossima settimana, perché nella Chiesa Luterana nel centro di Vienna sarà appunto presentata la chiusura di questo progetto La Bibbia e le donne il prossimo martedì 20 di ottobre. Allora, intanto appunto il progetto nasce nel 2006, quindi compie 10 anni proprio quest'anno. Nasce dall'idea di due persone, una è Adriana Valerio, storica di Napoli, e l'altra è Irmtraud Fischer, austriaca, biblista dell'Università di Graz, che hanno l'idea appunto di andare a scoprire come le donne hanno raccontato la Bibbia nel passato, qual è stato il loro ruolo non solo nella lettura ma anche proprio nell'esegesi del testo biblico. E quindi una serie di personaggi, predicatrici, metodiste, diaconesse tedesche, le donne ebree, le monache ortodosse russe, che nell'arco dei secoli, le badesse dei conventi, le mistiche medievali, le donne della riforma, che nell'arco dei secoli hanno contribuito alla promozione della Bibbia, alla sua rilettura, ad un confronto anche tra i generi, però sovente sono poco conosciute. Più si va indietro nel tempo e meno si conoscono i nomi di queste donne che in qualche modo hanno preso in mano la Bibbia e l'hanno proposta, l'hanno analizzata, l'hanno in qualche modo raccontata. L'idea è proprio quella di far emergere queste donne che non sempre sono teologhe, non sono sempre state teologhe, a volte sono state madri di famiglia, artigiane, ragazze, artiste, però in qualche modo hanno contribuito, ecco, alla diffusione della Bibbia. Quindi un bellissimo progetto, interessante, speriamo che venga poi presentato anche in Italia. Sono appunto 21 i volumi che raccontano di queste donne che per secoli hanno commentato, letto e annunciato la Bibbia, di cui però purtroppo nessuno ha mai preso nota e sovente sono passate nell'ombra, nel dimenticatoio. La notizia la trovate appunto pubblicata sul sito chiesaluterana.it. L'appuntamento è a Vienna, nella Chiesa Luterana del Centro Storico di Vienna, il prossimo martedì 20 ottobre, e speriamo che appunto arrivi anche poi in Italia. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Ancora un po' di eventi e di appuntamenti per i prossimi giorni. Segnaliamo ad esempio un momento di bazar, di incontro comunitario per domenica 18 di ottobre a Perrero, quindi siamo in Val Germanasca. Nel pomeriggio l'Unione Femminile della Chiesa Valdese organizza e propone il tradizionale bazar con inizio già dal mattino prima del culto e poi si prosegue fino verso le 16:30-17 con un momento anche di merenda conclusiva. Mentre a Torino, domenica sempre 18 di ottobre, in occasione del mese della riforma protestante, ottobre è tradizionalmente il mese in cui vengono organizzati eventi che ricordano l'inizio, la data che è un po' il simbolo dell'inizio della riforma protestante, il 31 ottobre del 1517, quindi ci sono diversi appuntamenti e sovente sono appuntamenti musicali, proprio anche per ribadire e sottolineare il grande ruolo che la musica ha sempre avuto all'interno della riforma protestante, quindi un momento ecco musicale che non è solo a un accompagnamento o un riempitivo, ma è proprio una parte integrante del momento cultuale, quindi è come appunto una preghiera o un testo parlato. Per il mese della riforma, quindi a Torino alle 21 nella chiesa battista zona Lucento a Torino in via Viterbo, domenica prossima il 18 di ottobre sarà proposto un momento musicale del duo pianistico Schubert-Docet, espressioni musicali della riforma tra Europa e Nuovo Mondo. Partecipano appunto Mario Consolo e Andrea Musso che proporranno un recital che ripercorre epoche e stili diversi dedicati proprio all'influsso della riforma protestante sulla cultura europea e sul nuovo mondo attraverso la musica. Ci saranno ovviamente dei corali luterani, sarà valorizzata la figura di Johann Sebastian Bach, ma anche le figure di Beethoven, di Brahms, di Grieg, della tradizione colta, e si arriverà fino alle musiche più recenti, il gospel, il blues, insomma le realtà afroamericane che caratterizzano moltissime comunità religiose. È un appuntamento aperto a chiunque sia interessato, è realizzato anche grazie all'8 per 1000 delle chiese battiste. Domenica 18 ottobre nella chiesa battista di Lucento, via Viterbo a Torino, questo concerto, espressioni musicali della riforma tra Europa e Nuovo Mondo alle 21:00.

0: Lasciami.
1: La voce di Giorgia con Scelgo ancora a te ci accompagna verso la fine di questa prima parte di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo momento, in particolare chi appunto ha seguito la replica del mattino successivo. Buona continuazione a voi di giornate di ascolto con i vari programmi di RBE. E invece per chi segue la diretta, sono quasi le 15, manca un minuto alle 15 del pomeriggio di questo giovedì 15 ottobre, e noi tra pochissimo proseguiamo con la seconda parte, Voci Protestanti Talk, sempre notizie che riguardano la collettività. Ci dedichiamo un po' di più al territorio Piemonte e Liguria, Valle d'Aosta, insomma al nord-ovest italiano, con una serie di eventi e di progetti che ci sono stati segnalati. Avremo con noi anche degli ospiti più tardi, parleremo infatti dei Nasi Rossi, dell'associazione Vivere in Positivo VIP Pinerolo, con un progetto di solidarietà in Cambogia, ma ne parliamo tra poco. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Presenza sui territori del nord-ovest, in modo particolare questo è il, diciamo, l'ambito geografico in cui si muove Voci Protestanti Talk, come sempre notizie e progetti che riguardano la società, la collettività, quindi anche dei servizi magari che nascono e che sono appunto a disposizione del pubblico, oppure informazioni che possono essere utili e particolarmente diciamo interessanti per il comparto culturale, sociale. La puntata però di Voci Protestanti Talk, ormai se ci seguite diciamo quotidianamente o almeno abbastanza frequentemente, saprete che si apre con una nuova rubrica, una rubrica che è partita proprio con questo nuovo palinsesto, la rubrica Qui ora qualche anno fa, cioè andare un po' a vedere cosa accadde nel passato però nella data odierna. E quindi oggi è il 15 di ottobre. Cosa accadde in Piemonte il 15 di ottobre del passato? Beh, accaddero un po' di fatti, a dir la verità abbiamo dovuto scegliere quest'oggi, al di là del fatto che il 15 ottobre è tradizionalmente sempre stato l'inizio, diciamo, dell'autunno dal punto di vista del riscaldamento, cioè inizia praticamente la stagione termica per quanto riguarda Torino e le città di pianura e collina, quindi si possono accendere riscaldamenti e termosifoni, ma a quanto appunto sappiamo in questi ultimi anni le cose cambiano ed è notizia appunto di questi giorni che questa data è stata prorogata, quindi non è più, ecco, per forza il 15 di ottobre, ma dipende un po' dalla situazione di anno in anno. Ma soprattutto il 15 ottobre del 1822, quindi facciamo un salto indietro di quasi due secoli, di 200 anni fa, il re di Sardegna Carlo Felice di Savoia istituì ufficialmente quello che poi sarebbe diventato il Corpo Forestale dello Stato, cioè una struttura che aveva come obiettivi proteggere e regolamentare il patrimonio boschivo dell'allora regno sardo-piemontese, ma poi di fatto è diventato un ente che diciamo si occupa di territorio e di boschi in tutta Italia, quindi la salvaguardia del territorio alpino e collinare, la salvaguardia delle specie animali e vegetali, la salvaguardia in generale di tutto ciò che riguarda appunto la nostra natura. Quindi la nascita del Corpo Forestale dello Stato italiano deve appunto la sua esistenza a questa idea, a questa volontà di Carlo Felice di Savoia, e la data ufficiale di istituzione fu proprio il 15 ottobre del 1822.

0: 328-8757-845. RBE. Vicina a te.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco, ma più che altro diamo voce a chi propone degli appuntamenti potenzialmente interessanti, ma non solo interessanti, utili per tutti e tutte. E questo è un po' l'occasione anche per ricordare un appuntamento sabato 17 e domenica 18 di ottobre nel centro commerciale Le Gru. Allora, questa settimana è la settimana dedicata alla rianimazione cardiopolmonare, quindi a una sensibilizzazione intorno a questa tematica che comprende anche, diciamo, alcune manovre che alcuni magari imparano nei corsi di primo soccorso, ma che possono essere alla portata davvero di tutti e di tutte, anche perché, come ricorda sempre come ricordano sempre nei corsi di primo soccorso i medici che li tengono, è soprattutto la tempistica a fare la differenza. Quindi nel dubbio, ecco, anche un massaggio cardiaco, una manovra salvavita, forse non fatta perfettamente, però può essere utile per diciamo appunto permettere intanto l'arrivo dei soccorsi e la presa in carico poi del personale medico specializzato e professionale. E quindi sabato 17 e domenica 18 di ottobre, per il terzo anno consecutivo, ci sarà questa iniziativa che vede il coinvolgimento anche di numerose associazioni, tra cui la Croce Rossa Italiana, l'ANPAS e vari altri organismi locali, in cui ci saranno dei formatori, medici, infermieri, professionisti, volontari, che insegneranno alle persone che vorranno come eseguire, come riconoscere intanto un arresto cardiaco, come intervenire correttamente, quali sono le prime cose che bisogna fare in caso di necessità, e anche come esercitarsi appunto in manovre di rianimazione cardiopolmonare, oppure un altro punto importantissimo, un altro elemento importantissimo, tecniche di disostruzione delle vie aeree in caso di soffocamento. Anche questo è un apprendimento che sempre di più si sta facendo anche con ragazzi e ragazze delle scuole, perché insomma può essere utile e può essere veramente fatto mantenendo ovviamente un'attenzione alla salute delle persone, come manovra di primo soccorso. Quindi ci sembra veramente un bel modo per mettersi al servizio della collettività. Le Gru, centro commerciale, potete immaginare il fine settimana quante persone transitano in questa zona, e quindi insomma essere presenti in un luogo di grande frequentazione, di grande popolazione, è un modo per riuscire a portare a tutti e tutte l'importanza quantomeno dell'interessarsi a queste tematiche. Quindi per la settimana dedicata alla rianimazione cardiopolmonare, sabato e domenica per tutto il giorno, dalle 9 del mattino alle 21, nella piazzetta centrale al primo piano del centro commerciale Le Gru, laboratori gratuiti sulle manovre salvavita.

Visto che parlavamo poco fa di manovre salvavita, di interventi sanitari in ambiti pubblici, rimaniamo un po' su questa tematica, perché c'è un'altra bella iniziativa che volevo ricordarvi, e questa volta è l'ambito pubblico che entra in ospedale, un po' il contrario di quello che dicevamo prima, perché domani, venerdì 16 di ottobre, che peraltro è anche la giornata mondiale dell'alimentazione, quindi una giornata in cui si dedica attenzione a come ci si nutre, a quelle che sono le importanze a livello appunto di prodotti che si utilizzano. Ebbene, l'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano ha creato questa bella collaborazione con Coldiretti Torino e Piemonte, con la Fondazione Campagna Amica e con la Fondazione Aleteia, nell'ottica appunto di una sensibilizzazione attraverso la corretta alimentazione. Quindi dalle 8:30 alle 14 di domani, venerdì 16 ottobre, davanti all'ingresso dell'ospedale appunto San Luigi di Orbassano, sarà allestito un vero e proprio mercato di Campagna Amica, con prodotti agricoli del territorio, di stagione, e nel frattempo ci saranno professionisti, medici, dottoresse, dottori, che incontreranno i cittadini e i visitatori che si recano appunto per vari motivi all'ospedale, per parlare di alimentazione e di come una corretta alimentazione possa diventare anche prevenzione per la nostra salute. L'alimentazione infatti è uno dei principali fattori che possiamo in qualche modo gestire, su cui abbiamo possibilità di manovra e che possiamo anche modificare quando appunto non vanno bene, e possono veramente ridurre il rischio di molte malattie croniche non trasmissibili. Quindi insomma, il fatto che ci sia il mercato di Campagna Amica davanti al San Luigi di Orbassano è un modo per appunto ribadire l'importanza di fare attenzione a quello che mangiamo, a come lo mangiamo, a dove ci serviamo, da dove arriva, ed è un modo anche per magari parlare delle nostre abitudini, del nostro stile di vita. Saranno presenti in modo particolare dottori e dottoresse del servizio di dietologia, che interverranno per proporre anche appunto eventuali aiuti o correzioni rispetto al modo che abbiamo di cibarci, e quindi mi sembra veramente un'ottima liaison, un'ottima collaborazione quella che si crea tra Campagna Amica, Coldiretti e in questo caso l'ospedale San Luigi di Orbassano. Quindi domani, venerdì 16 di ottobre, dalle 8:30 alle 14, davanti all'ingresso dell'ospedale.

0: 10:29, dobbiamo lasciare spazio tra pochissimo all'informazione curata da Popolare Network, l'aggiornamento con le notizie dall'Italia e dal mondo, quindi noi ci risentiremo come sempre più tardi con la seconda parte di Voci Protestanti Talk. Abbiamo però ancora qualche minuto di tempo e vi ricordo che proseguono le iniziative e partiranno in modo più serrato a partire da domani, venerdì 16 fino a domenica 18 di ottobre, le iniziative legate al Festival Bang, Biblio Art and Games, organizzato dal Comune di Pinerolo, dall'amministrazione comunale di Pinerolo. Tanti appuntamenti legati al fumetto, ai libri, ai giochi, presentazioni di libri che già sono iniziate e proseguiranno nei prossimi giorni, appuntamento di workshop sia sulla grafica che sul video, insomma ce n'è veramente un po' per tutti i gusti. Il programma completo lo trovate sul sito comune.pinerolo.to.it. Giorno dopo giorno ci sono i vari appuntamenti, sono segnalati anche gli incontri a cui bisogna prenotarsi, perché ci sono alcuni workshop, alcuni laboratori che prevedono una prenotazione in modo da poter, insomma, gestirli in modo più comodo. Sabato mattina, anzi in realtà sabato tutto il giorno, sarà una giornata dedicata agli artisti, perché appunto sarà possibile conoscere autori, autrici, portare i propri disegni, tutto questo in collaborazione con Comics Torino, e poi delle iniziative al Loft, delle iniziative nella biblioteca agli Audi di Pinerolo, delle iniziative anche all'Auditorium Moro di Corso Piave, insomma davvero tanti appuntamenti nell'arco dei prossimi giorni. 16, 17, 18 di ottobre sono queste le tre date legate al Festival Bang a Pinerolo. Spazio ora all'informazione e noi ci risentiamo tra pochissimo con degli ospiti. Come vi ho anticipato prima, parleremo nuovamente di Nasi Rossi, di VIP Pinerolo e non solo, di VIP e dei progetti dell'associazione Viviamo in Positivo di tutta Italia, e in particolare di progetti a livello internazionale. C'è una missione che sta per partire tra poche settimane in Cambogia e ve la racconteremo. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: :30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Bruxelles si è appena conclusa la discussione sui prezzi dell'energia al Consiglio europeo, iniziato oggi e che durerà fino a domani. Tra i punti in agenda del summit anche il prossimo bilancio dell'Unione, che vede posizioni molto diverse tra i paesi europei, le guerre in Ucraina e Medio Oriente e appunto la crisi dell'energia e i conseguenti rincari. Sul bilancio i paesi frugali, tra cui spicca la Germania, si scontrano con i paesi che chiedono più flessibilità, come l'Italia.
4: Oggi Zelensky ha detto al Financial Times che Kiev riprenderà gli attacchi contro le raffinerie russe. Il presidente ucraino ha di nuovo denunciato l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e i problemi di ieri con Starlink. Da Washington proseguono le pressioni su Kiev. Gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset russi che finirebbero sotto la supervisione americana. Musk, che possiede Starlink, ha detto che Zelensky deve dimettersi, come già aveva fatto Trump in questi giorni. La Romania intanto ha fatto sapere che le due petroliere che hanno preso fuoco nel Mar Nero la notte scorsa sono state colpite da droni russi entrati nel proprio spazio aereo.
3: In Russia il caporedattore di Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, risulta al momento irreperibile dopo che casa sua è stata perquisita. Secondo l'agenzia di stampa TASS, il giornalista sarebbe stato condotto davanti al comitato investigativo per un interrogatorio per uso illecito di dati personali. Novaya Gazeta è una delle più note testate giornalistiche investigative russe, su cui sono uscite le inchieste di Anna Politkovskaya, uccisa 10 anni fa. Il suo ex direttore, Dmitry Muratov, ha vinto il Nobel per la pace 2021.
4: Secondo la CNN, l'esercito degli Stati Uniti ha messo a punto dei piani che includerebbero il possibile uso contro l'Iran di quella che viene definita la madre di tutte le bombe, il più potente ordigno non nucleare a disposizione dello stesso esercito. Il primo presidente statunitense a ordinare il suo utilizzo fu proprio Trump nel suo primo mandato, nel 2017, quando una di quelle bombe fu sganciata sull'Afghanistan. Resta da capire se alla fine ci sarà un nuovo attacco su vasta scala contro l'Iran e nel caso se avverrà prima o dopo le elezioni statunitensi del 3 novembre.
3: Anche Lucy Gray esprime la propria solidarietà alla nostra collega Martina Stefanoni. Revocare senza alcuna motivazione il visto d'ingresso a una giornalista significa limitare la libertà di informazione, così ha scritto in un comunicato il comitato di redazione della Rai, auspicando che i giornalisti italiani presenti in Israele, nel solco di una solidarietà fra colleghi, chiedano conto della censura operata nei confronti della nostra giornalista. Le parole di Lucy Gray si sommano a quelle dell'Ordine dei giornalisti, dell'Associazione Lombarda dei giornalisti e dell'FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa. In Parlamento il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione al Ministero degli Esteri.
4: Il procuratore di Milano Marcello Viola e il pubblico ministero Giovanni Tarzia hanno chiesto che sia processato Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che lo scorso gennaio a Rogoredo uccise il 22enne Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio resta l'accusa di omicidio volontario, ma sparisce l'aggravante della premeditazione che era stata indicata fino alla chiusura delle indagini. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
3: Mattarella dice basta all'istituzione di nuove giornate nazionali. Il Presidente della Repubblica ha fatto sapere di aver promulgato una legge che ne istituisce una per il riciclo della carta, aggiungendo di aver fatto lo stesso pochi giorni fa per una giornata dedicata alla meraviglia. Il numero delle leggi che istituiscono giornate sta aumentando vertiginosamente, dice il Capo dello Stato. Alcune svolgono un compito significativo, ma non tutte appaiono avere la stessa levatura, aggiunge Mattarella, chiedendo di contenere in termini ragionevoli questa tendenza. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
5: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
0: Lo studio si popola sia in presenza che diciamo in collegamento da remoto, e si popola con due clown che fanno parte del progetto Viviamo in Positivo, di cui abbiamo già parlato anche in passato, abbiamo presentato alcune loro attività, e ospitiamo con piacere, salutiamo clown Pierichoff e clown Jadou. Buongiorno, buongiorno, ciao.
6: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Clown Jadou è in collegamento con noi, ci senti Jadou?
7: Vi sento benissimo, voi mi sentite?
0: Ti sentiamo, eccoti qua e ti vediamo anche adesso, e ti facciamo vedere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Allora, Pierichoff e Jadou ci sono venuti a trovare perché Viviamo in Positivo, l'associazione appunto dei Nasi Rossi, organizza una serie di missioni all'estero, e voi sarete tra i partecipanti della prossima missione. Dove andate, Pierichoff?
6: Esatto, andiamo in Cambogia.
0: Andate in Cambogia in un incontro, immagino, con la collettività, o c'è un ambito specifico?
6: Allora, abbiamo dei partner in Cambogia di cui Jadou sicuramente vi potrà dare dei dettagli più precisi, e faremo diverse tappe tra Siem Reap e Phnom Penh, e lavoreremo con queste collettività, con i bambini cambogiani, con strutture, orfanotrofi, villaggio vietnamita e varie realtà che hanno bisogno e già storicamente sono abituati a conoscerci, di attività, laboratori e anche aiuti, perché portiamo anche degli aiuti materiali.
0: Jadou, tu hai già partecipato in passato a queste esperienze, è la tua terza, giusto? Il tuo terzo viaggio in Cambogia. Di cosa si tratta e come insomma l'hai vissuto quando hai avuto l'occasione di partecipare? Raccontaci.
7: Allora, io sì, ho avuto la fortuna già di partecipare due volte a questa missione. Come diceva Pirichov, abbiamo dei partner, delle associazioni locali che ci accolgono e ci guidano un po' sul territorio, e in particolare appunto sono tre, come le nostre tre tappe, in tre città diverse. La prima Siem Reap, ci accoglie una famiglia cambogiana che aiuta molto i ragazzini, soprattutto in ambito di diritto allo studio, quindi cerca di aiutarli con l'istruzione, cosa che lì non è per nulla scontata, e quindi anche di insegnare l'inglese, che per loro comunque è una grande opportunità, soprattutto dal punto di vista lavorativo. E abbiamo poi un altro partner da Kamponcham, che invece si tratta di un'associazione italiana, un ragazzo italiano che è rimasto insomma colpito dalla situazione dei ragazzi e dei bambini lì e ha deciso di fondare lì un'associazione per aiutarli a Kamponcham, Nicola. E l'ultima tappa è a Phnom Penh, dove ci accoglie Igino, che è un ex ormai orafo vicentino in pensione, che ha deciso di dedicare la sua vita al servizio anche lui di aiutare le famiglie e i bambini in Cambogia. E con tutti e tre noi insomma facciamo quello che sappiamo un po' fare da clown, insomma, quindi portiamo allegria, leggerezza, gioco a questi bambini. Anche il diritto al gioco per loro non è una cosa così scontata, sono bambini che crescono molto in fretta, in situazioni difficili, quindi quel poco che andiamo a fare, quei piccoli momenti, loro comunque li aspettano. Sappiamo già che chiedono quando torneremo. È una missione che esiste, insomma, questa è l'11ª partenza di Cambogia per VIP Italia, quindi insomma i ragazzi sappiamo che, i bambini sappiamo che ogni anno aspettano questo momento, insomma, e noi lo prepariamo praticamente quasi per un anno.
0: Immagino. Clown Jadou, tu sei di Chivasso, quindi rappresenti la sezione di Chivasso, mentre Clown Pirichov rappresenta la sezione di Pinerolo, ma in realtà sarete clown di Viviamo in Positivo da tutta Italia, giusto?
6: Assolutamente sì. Viviamo in Positivo è una federazione di associazioni. Attualmente siamo 73 associazioni, appena nata la 73esima associazione, VIP Pisa Pendente, e siamo in tutta Italia circa 5.000 clown. E quindi abbiamo per ciascuna associazione degli impegni locali, per VIP Pinerolo l'ospedale, le case di riposo, centri disabili, scuola e via dicendo, e abbiamo degli impegni a livello federativo nazionale, dal raduno a diversi progetti a livello nazionale come Disabilandia e altri progetti che appunto raccolgono clown di tutta Italia per attività finalizzate, e poi abbiamo i progetti internazionali, le missioni. Quest'anno sono partite 10 missioni, noi cambogiani ci definiamo così, siamo la 10ª missione che parte, partiamo il 6 novembre e rientreremo il 24 novembre.
0: Sul sito viviamoinpositivo.it ci sono anche delle informazioni in generale, ovviamente su VIP Italia, ma anche sulla missione Cambogia 2026, quindi ci sono i vari dettagli, appunto le località che visiterete, il periodo insomma della missione e quelli che sono i partner che già prima Clown Jadou ci ricordava. Portate allegria sicuramente, porterete le attività che fate sempre come VIP, come nasi rossi, ma portate anche materiale. E uno degli obiettivi di questa intervista è anche lanciare un appello a chi ci sta ascoltando e vedendo, perché c'è una raccolta di materiali attiva, giusto Jadou?
7: Esatto, noi a parte portare quello che possiamo fare a livello personale e clown, ci teniamo anche sempre insomma a lasciare un po' quello che possiamo anche a livello materiale, quindi abbiamo all'attivo sia una raccolta fondi che una raccolta di materiale soprattutto scolastico da lasciare in particolare alle scuole, quindi materiale di cartoleria che stiamo raccogliendo appunto tra le persone prossime, e insomma ha sempre un bel successo, ed è bello anche perché aiuta un po' tutti a partecipare nel piccolo, a portare un pezzettino di tante persone, non solo, insomma, noi partiamo in 8, ma
0: ne rappresentate tanti, sì.
7: Assolutamente, e portiamo pezzettini di tutti sicuramente in Cambogia.
0: Vuoi fare qualche esempio per i CHOF di materiale che magari si può acquistare e donare e portare?
6: Allora, noi stiamo raccogliendo materiale di cancelleria scolastico, quindi matite, temperamatite, matite colorate, pennarelli, gomme, forbici, principalmente questo tipo di pastelli,
0: cancelleria
6: ecco. Soprattutto pastelli, colori, penne e cose con cui si può scrivere e colorare. La carta è un po' pesante, magari la compreremo in loco, e poi abbiamo questa raccolta fondi. I fondi serviranno per le attività locali, ma serviranno anche perché noi a fine missione faremo delle donazioni ai nostri partner che, come negli anni passati, contano su queste risorse per poter lavorare in loco durante tutto l'anno. Quindi diciamo c'è un cordone ombelicale che ci lega alle attività, ai partner cambogiani durante tutto l'anno.
0: E sarete appunto Jadou da Chivasso per i CHOF da Pinerolo, ma poi si aggiungeranno, come dicevamo prima, colleghi da Cremona, da Reggio Emilia, da Trasimeno, da Sassari, da Livorno. La delegazione italiana è composta veramente dal nord al sud, dall'est all'ovest dell'Italia. E invece prima citavate altre missioni, quindi la Cambogia è una delle missioni internazionali, ma in quali altri paesi VIP è presente e va e si reca?
6: India, Bolivia, Romania, Albania, abbiamo missione in Senegal,
7: Moldavia.
6: Quindi quest'anno sono partite 10 missioni.
0: Tantissime.
6: Alcune doppie, come la Bolivia, due volte, perché parte un'unica missione ma con due località diverse.
0: Okay.
6: E così è per la Romania, che è una missione doppia, così è per la Bolivia, che è una missione doppia. E quindi tutte le altre, insomma, dai posti più vicini come l'Albania e la Romania, quelli più lontani come il Perù, la Bolivia e appunto India e la nostra Cambogia.
0: Per te, per i CHOF, è la prima volta che
6: per
0: partecipi?
6: Me è la prima volta, non nascondo l'emozione.
0: Immagino, certo. Anche bella questa, anche esprimere l'emozione è una cosa positiva, è un modo per esprimere le emozioni che come insegnate voi clown. E invece Jadou, tu, a parte la Cambogia, hai avuto altre esperienze di questi progetti internazionali?
7: No, per fortuna, purtroppo mi sono innamorata nel 2023 della missione Cambogia
0: e lì rimane
7: di tornarci nel 2024 e di tornarci in quest'anno, perché, come dire, ci si lascia un po' il cuore. È una missione a cui tutti quelli che hanno partecipato rimangono molto affezionati, forse perché si lavora anche molto con i bambini, che comunque restituiscono
0: tanto.
7: La gratitudine, il senso di gratitudine che torna indietro è veramente molto forte, e quindi anche il desiderio poi di tornarci e di continuare un progetto è veramente anche quello molto forte. Speriamo nella continuità di questa missione, che veramente ogni anno possa essere riproposta.
0: Bene, allora, oltre a lanciare un appello a chi ci sta guardando, ascoltando, seguendo, per appunto eventualmente raccogliere questi materiali di cancelleria di cui parlavamo poco fa, o raccogliere dei fondi che poi saranno devoluti tutti ai partner locali in Cambogia, lanciamo anche, Jadou e per i CHOF, un appello a partecipare, ad entrare nel gruppo Viviamo in Positivo.
6: Assolutamente, l'ultima volta che sono stato qui in un'intervista avevamo lanciato il nostro corso base. Ebbene, a febbraio, 12, 13, 14 febbraio, faremo un'altra edizione del corso base per VIP Pinerolo, Chiaramente ci sono corsi base in varie VIP e sono tutti valevoli per tutta Italia, e quindi abbiamo già un elenco di persone aspiranti clown in attesa
0: di
6: novità. Speriamo di accoglierli, di fare un bel corso numeroso per poter rinforzare le nostre associazioni, la nostra associazione, e poter dare più servizi nel territorio.
0: Jadou, anche a Chivasso si muove qualcosa?
7: Sì, non abbiamo ancora in programma il nuovo corso base, però anche noi sicuramente li facciamo frequentemente. Bisogna sempre stare un po' all'occhio alle date, che sono sempre sul sito di VIP Italia, comunque aggiornate dei corsi base. Poi fortunatamente in Piemonte siamo tante associazioni VIP, quindi spesso si può partecipare anche appunto a corsi. Tanto la nostra formazione è comune in tutta Italia, è molto bello perché abbiamo facendo il corso a Enna o a Pinerolo si ha la stessa formazione di base. Questo ci permette anche di avere dei progetti nazionali in cui riusciamo a lavorare bene,
0: certo, tutti insieme,
7: proprio perché abbiamo un bagaglio formativo comune, un dizionario comune. Ora, noi appunto abbiamo avuto la possibilità di esprimerci anche appunto in questi progetti internazionali, però a livello locale anche è molto bello anche questa, diciamo, uniformità di servizio. C'è proprio un cuore clown comune, molto bello
0: cuore che vediamo anche sul sito appunto Viviamo in Positivo, lo stiamo facendo vedere a chi ci sta seguendo in video. C'è proprio la sezione corsi base, voi aprendo questa sezione trovate il calendario dei corsi base a cui potete appunto partecipare. Io ringrazio Pieri Cioff che è qua con noi in studio.
6: Grazie.
0: Ringrazio Clown Jadou che invece è in collegamento da vicino a Chivasso. Doveva arrivare qua ma purtroppo il traffico gliel'ha impedito, ma siamo riusciti comunque ad averti ospite con noi, Jadou. Buona missione.
6: Grazie
0: Cambogia.
6: Grazie.
0: E buon lavoro a tutto VIP Positivo, Viviamo in Positivo, tutta VIP Italia. Grazie per le vostre attività e per il vostro servizio alla collettività.
6: Grazie Radio Bequit.
0: Ciao, ciao a entrambi.
7: Ciao.
0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: Siamo in chiusura di questa puntata di Voci Protestanti Talk. Ringraziamo ancora i nostri ospiti, clown Pierichoff, Mario Marino, questo è il suo nome, diciamo, e, però come clown è conosciuto come clown Pierichoff, e clown Jadou, ovvero Giada Lecca, che sono stati con noi per parlarci di questa missione Cambogia dell'associazione VIP Italia, Viviamo in Positivo, i Nasi Rossi. E quindi, insomma, se siete interessati a dare una mano a questa missione, contattate VIP o Chivasso o Pinerolo o qualsiasi altra sede italiana, trovate tutti i riferimenti sul sito di cui parlavamo poco fa. Per quanto riguarda invece Voci Protestanti, noi ci risentiamo domani, come sempre l'orario della diretta è tra le 2 e le 4 del pomeriggio, quindi primo pomeriggio su RBE con appunto questa trasmissione che vi tiene compagnia dalle 14 alle 16. I nostri contatti li ricordo ancora in chiusura di puntata, il 328 875 7845 per gli SMS e WhatsApp, l'email invece è diretta@rbe.it. Potete scriverci, mandarci materiale informativo, documenti, volantini, comunicati stampa, iniziative, progetti dei vari territori, ci farà piacere dirli, magari spenderci un'intervista, quattro chiacchiere per raccontarli ancora meglio all'interno di Voci Protestanti. A domani, buona serata, buon pomeriggio con l'ascolto appunto di RBE Radio Bequit, e tra pochissimo invece l'informazione locale curata dalla redazione di RBE. Ciao!
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella mattinata di oggi sulla strada provinciale 151 a Cavour è avvenuto uno scontro tra due automobili. A bordo di uno dei due veicoli, una donna di 34 anni e il figlio di un anno, entrambi soccorsi e trasportati in ambulanza all'ospedale Agnelli di Pinerolo. Non risultano essere in pericolo di vita. Sull'altra automobile invece viaggiava una donna di 61 anni che in condizioni in apparenza gravi è stata portata in elisoccorso all'ospedale CTO di Torino. Sul luogo dello scontro, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti i carabinieri di Pinerolo per i rilievi del caso e stabilire la dinamica dei fatti. Nella giornata di ieri è stato firmato l'accordo tra sindacati e Regione Piemonte per far ripartire le assunzioni del personale infermieristico per il turnover e armonizzare i trattamenti di chi lavora al 118. Secondo i sindacati, in Piemonte mancano circa 6.000 infermieri e infermiere, necessari anche per i servizi previsti dal PNRR, dalle case di comunità alle cure domiciliari. Alla Regione Piemonte è stato quindi chiesto un ulteriore impegno per nuove assunzioni che garantiscano anche queste prestazioni. Ai nostri microfoni il segretario regionale del sindacato infermieristico Nursind, Francesco Coppolella.
4: Ovviamente dobbiamo attendere l'applicazione dell'accordo, quindi in questo caso noi teniamo aperta la mobilitazione del personale proprio affinché insomma si possano vedere i risultati poi dell'accordo. Avevamo indetto una mobilitazione di tutto il personale proprio perché gli incontri erano diventati sterili e quindi non si andava avanti. Cosa dice l'accordo? L'accordo prevede tre cose fondamentalmente. La regione a luglio aveva sospeso le procedure di reclutamento del personale in attesa di una ricognizione per la verifica di come, di quante assunzioni erano state fatte, come erano state fatte, diciamo fatto anche condivisibile, ma una ricognizione che doveva durare pochi giorni o qualche settimana. Sono passati tre mesi e diciamo che nulla era stato fatto. Per questo noi diciamo siamo usciti dal tavolo chiedendo una diciamo un'accelerazione su questo e abbiamo ricevuto nel giro di 24 ore, questo bisogna dire, una convocazione dal presidente della regione Alberto Cirio e dall'assessore alla sanità. Cosa abbiamo concordato? Abbiamo concordato intanto la garanzia che venga sbloccato il turnover, perché questo non era diciamo ancora garantito. Abbiamo ottenuto una data certa per la fine delle ricognizioni che sarà il 20 di ottobre e quindi il credo subito dopo ci rincontreremo per valutare diciamo la necessità e la ripresa delle assunzioni. La seconda questione nasce da una nostra proposta che avevamo avanzato già a marzo ad aprile, è quella del welfare, cioè dare un sostegno di tipo economico anche di conciliazione vita privata famiglia ai dipendenti, e questo diciamo è diventato anche frutto di un accordo, un impegno regionale che dia linee di indirizzo a tutte le aziende per applicare diciamo questo accordo. Il terzo punto era il tema del 118, nel senso che il personale dipendente delle quattro centrali operative in Piemonte erano convenzionati con azienda zero. Avevamo già denunciato già da tempo che queste convenzioni avevano delle diciamo criticità giuridiche, anche legali, insomma anche contrattuali, che non stavano in piedi. Abbiamo lavorato a un protocollo, un accordo quadro con tutte le quattro aziende che intanto mettevano a posto queste criticità dal punto di vista, come dicevo, giuridico, e in più abbiamo chiesto delle risorse economiche per perequare gli stipendi, perché stessa funzione, stesso stipendio.
3: A partire da lunedì 19 ottobre il Ponte Nuovo di Bibiana resterà chiuso al traffico dalle 9 alle 16 per permettere la continuazione del cantiere sull'infrastruttura, evitando la creazione delle lunghe code che si stanno verificando in questi giorni sulla strada provinciale 161 a causa del semaforo posto agli ingressi della rotonda adiacente. La decisione è arrivata al termine di un confronto tra gli amministratori del territorio e i tecnici di Città Metropolitana. Il ponte riaprirà per la sospensione dei lavori da sabato 24 ottobre a domenica 15 novembre. Il cantiere riprenderà nuovamente da lunedì 16 a sabato 28 novembre, data presunta di fine lavori, salvo imprevisti, e il passaggio sul ponte sarà quindi nuovamente interdetto, questa volta 24 ore su 24. Nel corso della settimana dal Palazzo di Giustizia di Torino sono arrivate numerose segnalazioni sulla presenza di roditori all'interno dell'edificio. L'ipotesi più accreditata è quella secondo cui l'infestazione sarebbe stata causata dai lavori tra Corso Vittorio Emanuele e Via Cavalli, dove è attivo il cantiere per riposizionare i nuovi binari della linea del tram. La presidente della Corte d'Appello, Alessandra Bassi, ha fatto sapere che è partita una derattizzazione a tappeto su tutto il palazzo e sono state piazzate trappole in tutti i locali tecnici. Domenica 18 ottobre alle 20:45, in occasione della partita Juventus-Lazio, l'Allianz Stadium ospiterà una raccolta alimentare straordinaria organizzata dalla società della Juventus insieme al Banco Alimentare del Piemonte nell'ambito delle celebrazioni per i 30 anni della giornata nazionale della colletta alimentare prevista sabato 14 novembre. Gli spettatori potranno donare ai volontari presenti all'esterno dello stadio prodotti alimentari come pasta, latte, caffè, olio, biscotti, tonno, carne in scatola, verdure conservate e omogeneizzati. I prodotti dovranno essere integri, non scaduti e non deperibili, preferibilmente confezionati in contenitori, non di vetro. La collaborazione tra Juventus e Banco Alimentare prosegue da anni anche attraverso il recupero delle eccedenze alimentari dei bar e ristoranti dello stadio, destinate alla redistribuzione per contrastare lo spreco. Dal 16 al 18 ottobre a Pinerolo torna Bang Biblio Art and Games, il festival promosso dal Comune di Pinerolo e dalla Biblioteca Civica agli Audi, nato per creare occasioni di incontro intorno ai libri, al fumetto, al gioco, all'illustrazione, i nuovi linguaggi della creatività. Per tre giorni i locali del comune saranno animati da incontri con autori, laboratori, workshop, giochi da tavolo, talk e un grande artist alley con fumettisti e illustratori. Un programma rivolto a pubblici diversi, con attenzione alle giovani generazioni, ma aperto a tutti e tutte le appassionate, alle famiglie e chi vuole scoprire nuovi mondi e nuove forme di espressione. Ai microfoni di Claudio Prepetronella in Caffè Blu ne ha parlato l'assessore alle politiche giovanili e alle biblioteche Lia Bianco.
0: Rispetto allo scorso anno, aveva un target molto preciso, che erano i giovani. E sebbene l'Unione Europea indichi un range di età abbastanza ampio, comunque era in ogni caso limitante. Invece quest'anno abbiamo pensato davvero a tutti e tutte, quindi partiamo dall'infanzia, le famiglie, quindi per arrivare a una platea molto molto più ampia. Partiamo il 16 con le scuole, Bank School, come lo scorso anno lo abbiamo conservato questo format, dove le scuole, le scolaresche possono incontrare autori, autrici, ma anche workshop esperienziali, quindi workshop che entrano all'interno della scrittura, ma workshop anche del fare grazie alla collaborazione con la Scuola Comics di Torino, chiamati talk, proprio perché deve essere è bello che il pubblico possa sentirsi parte di quello che viene raccontato. E hai detto bene, io non l'avevo ancora detto, hai anticipato, ci saranno dei disegnatori che porteranno la loro parte non soltanto di scrittura ma proprio del tratto del disegno. Sarà un aperitivo talk all'Auditorium Or con tre fumettisti disegnatori della Marvel che disegneranno mentre chiacchiereranno, dialogheranno pubblico e quindi il pubblico potrà vedere proprio li potrà vedere all'opera, ma soprattutto ci sarà la possibilità, piccolo gioco, di portarsi a casa il prodotto del loro lavoro in quella per i talk. Sarà un festival diffuso, ma che vivrà proprio gli spazi della città, gli spazi legati un po' alle mie deleghe, quindi ovviamente le biblioteche e le politiche giovanili. Una parte fondamentale di Bang è, abbiamo detto, Biblio, Art, ma ci sono i games. I giochi da tavola li troveremo anche al Loft, che è un altro degli spazi, insomma, un po' iconici della nostra città, al Lab 5, che è questo nuovo spazio legato all'Auditorium More, e poi i talk alcuni dei talk per le scuole del Bang School avverranno al Teatro Incontro. Mentre invece l'evento, quello che accompagna l'inaugurazione, sarà al Circolo Sociale.
3: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo inizialmente sereno o velato, con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dai settori settentrionali e pedemontani. Possibili locali foschie o nebbie al mattino sulle aree di pianura. In Liguria tempo prevalentemente stabile ma caratterizzato da infiltrazioni umide, si attende un cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate ad ampie schiarite lungo le riviere di Ponente e Centro e sull'Appennino. Cieli più coperti o molto nuvolosi sulla riviera di Levante con timide aperture dal pomeriggio. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio D'Alessandro.

La canzone di oggi è Hell to Pay di Michael Chapman. Hell to Pay è una canzone di Michael Chapman dell'album Dreaming Out Loud del 1997, ma è stato successivamente registrato in una nuova versione acustica per l'album True North, pubblicato l'8 febbraio 2019 dall'etichetta Paradise of Bachelors. La carriera del cantautore britannico di Leeds Michael Chapman era cominciata nel 1969 con l'album folk Rainmaker, nel quale il giovane cantautore mostrava subito capacità di scrittura e una notevole attitudine per il fingerpicking, tecnica chitarristica usata dai grandi del new folk americano come John Fay, Leo Koftke, Robbie Basho, Dave Von Ronk. Michael Chapman era un chitarrista britannico consapevole che in America il patrimonio folk europeo si era evoluto e sincretizzato grazie al

melting pot che ormai da secoli frullava tradizioni provenienti da ogni parte del mondo, senza dimenticare quelle già presenti prima dell'arrivo dei coloni. Un britannico innamorato dell'America e soprattutto della musica americana. Michael Chapman ha proseguito la sua altalenante ma comunque gloriosa carriera con più di 50 album prima di morire nel 2021 a 80 anni. Per focalizzarci sul brano di oggi dobbiamo ripercorrerne gli ultimi anni, in particolare quando nel 2008 un chitarrista e cantautore altrettanto bravo, quasi 40 anni più giovane di lui, Steve Gunn, finalmente ha l'occasione di incontrare di persona uno dei suoi miti. Tra Steve e Michael nasce così un'amicizia e una collaborazione musicale profonda, una collaborazione intergenerazionale, già solo per questo commovente, che avrà il merito di confezionare due dischi meravigliosi, 50 e True North, dove troviamo la nuova versione di Hell to Pay, quella che ascolteremo tra poco. Il progetto si basa su una divisione dei ruoli adatta al contesto e all'età dei suoi protagonisti. Steve conduce le registrazioni in presa diretta e la post-produzione, suona la chitarra e la batteria. Tutto avviene nei suggestivi, in quanto gallesi, assolutamente impronunciabili Movesy Studios, dove vengono invitati musicisti di prim'ordine. Michael è libero di cantare, di suonare, di reinterpretare nuovi e vecchi brani, rassicurato dalla presenza di Steve, libero di poter seguire solo il suo vecchio cuore di songwriter mai domo. Il risultato è emozionante, ineccepibile, unico. Purtroppo, True North è l'ultimo album di inediti pubblicato da Chapman prima della sua scomparsa. Il giovane e il vecchietto. Steve, così pacato, gentile, riflessivo, e Michael vulcanico, instancabile, beone, scherzoso. Un americano molto europeo ed un europeo diventato americano. Due esseri umani diversi in tutto ma perfettamente complementari. Due grandi artisti insieme per un patto generazionale di corde pizzicate e belle canzoni. Hell to Pay è un'espressione che nella lingua anglosassone significa che ci saranno guai seri, conseguenze gravi derivanti da un'azione. This could be heaven, but there had be hell to pay. È l'unica frase del testo che viene ripetuta due volte, ma non è un ritornello, questa non è una canzonetta. La voce di Michael grattugia una pioggia di malinconia e rimpianto. Il finger picking di Steve è un mulinello, lento ma inesorabile, e si affoga, felici di affogare. Il 5 novembre 2019 decisi di saltare la diretta di Day Night Radio Show. Non mi era mai successo di rinunciare alla radio fino a quella sera. Venni a sapere che a Savona, al mitico Rainbow, c'era Michael Chapman. C'era lui, la sua chitarra, il suo cappellino, le sue mani stanche che a volte dovevano ripetere un passaggio difficile. C'era la testardaggine, la passione di un vecchietto con il fuoco nel cuore. Eravamo in pochi, ma tutti quelli che c'erano non lo dimenticheranno mai. Ricordo che dopo qualche colpo di tosse tra un brano e l'altro, disse «Don't worry guys, I'm just dying». «Non preoccupatevi ragazzi, sto solo morendo». Ridemmo tutti e soprattutto lui, che sapeva di dire qualcosa di molto più probabile di una battuta scherzosa. Al termine di quasi due ore di concerto, quel 78enne scese dal palco con il sorriso di un fanciullo, si avvicinò al bancone e si fece versare vino rosso in un generoso bicchiere da bibite. Poi un abbraccio per tutti noi, uno ad uno. Una vita da musicista, la Michael Chapman avrà avuto tutti i suoi hell to pay, ma credo ne sia valsa la pena se a quell'età hai ancora così tanto da dare con una chitarra in mano. Hell to Pay è un gioiello da custodire in minuteca.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: amore mediterraneo.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A4 Torino-Milano si segnalano code tra Settimo Torinese e Torino in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. La selezione musicale di questa settimana è stata pensata da Daniela Grill. Buon ascolto.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Ora.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui su RBE con Mi Ritorni in Mente, Marta e Samuel in questo pomeriggio che passiamo insieme.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua, siamo pronti per partire, mettiamo subito un po' di musichetta di sottofondo, che ne dici, la mettiamo?
0: Certo,
1: ma un pochettino, sì. Eccoci qua, un sottofondino ci vuole sempre per accompagnare un po'.
0: Ci vuole assolutamente, sono allora. Le 17:12 di questo giovedì 15 ottobre, allora speriamo stiate bene, abbastanza bene, e noi vi facciamo un attimino il sunto di quello che sarà questa puntata, che potrebbe essere in
1: allora in potenza parleremo di annusare, no? Basta avere un buon naso per fare un lavoro speciale. Questa cosa è molto particolare, un buon naso, io ce l'ho, il naso ce l'ho bello grosso, e quindi potrei fare questo lavoro che si fa in Finlandia, dopo ne parliamo, no? Mm-hmm. Basta sapere annusare bene le cose, i paesaggi.

0: parleremo del colore della luna. Allora, la luna quando la guardiamo sembra bianco e nero, grigiata.
1: Sì, diciamo
0: invece
1: così.
0: dall'ultima missione, l'Artemis seconda, pare che la luna abbia tanti bei colori, sia un bel paesaggio colorato. Gli astronauti sono tornati e hanno detto che la luna è piena di colori.
1: È piena di colori.
0: Marrone, azzurrino, violetto, giallognolo.
1: Però non ci rende partecipi qua dalla Terra dei suoi colori.
0: No, perché dalla Terra la vediamo solo in bianco e nero o grigiastra. Ecco.
1: Ho capito.
0: Vabbè, comunque anche dal telescopio, se devo essere sincero. Però un po' di colorini possono saltare fuori anche nelle riprese fotografiche.
1: Siamo sicuri ci fossero sti colori o se li sono immaginati dopo giorni sulla Luna?
0: Magari quelli dell'Artemis hanno bevuto qualcosa di troppo
1: e
0: hanno iniziato a vedere paesaggi lunari un po' colorati. Chi lo sa?
1: Non lo possiamo sapere.
0: Comunque c'è tanta altra roba, carne al fuoco, la vediamo più tardi.
1: Certo, assolutamente. Allora partiamo, 3, 2, 1, via!

0: 17:18 su RBE, mi ritorno in mente, abbiamo appena iniziato una nuova puntata, quella di oggi, di questo pomeriggio, tante notizie, alcune le abbiamo già accennate, altre invece saranno un po' una sorpresa che scopriremo vivendo questa puntata in diretta.
1: Allora andiamo un po' a vedere cosa sta succedendo a Torino, perché i topini sono a spasso tra i fascicoli del Palagiustizia. Allora il Palagiustizia è un po' pieno di topini che girondolano di qua e di là, insomma sono lì che si vede che devono intentare qualche causa, oppure sono, no, devono avere qualche avvocato, non so, insomma hanno bisogno anche loro, tutto
0: certo,
1: sommato
0: si sono quindi rivolti appunto per essere tutelati a livello legislativo, ma questa cosa non è piaciuta soprattutto alla presidente della Corte d'Appello Bassi, che ha detto ah sì, e allora metteremo in atto la derattizzazione.
1: Oh, l'avevi detto giusto prima, derattizzazione.
0: Sì, hai visto, che fortuna.
1: Mamma mia, che roba, che fortuna. E io non riuscivo a dirlo, sai.
0: Lo so, è difficile.
1: Comunque, misure straordinarie per tutelare la salute del personale, chiaramente ci mancherebbe altro, anche perché la situazione non è proprio gradevole, ci sono un po' urla nei corridoi perché si vedono questi topini che girano. Dipende da quanto sono grandi, perché se sono delle pantegane non sono piacevoli da vedere girare. Comunque sta di fatto che probabilmente è tutta colpa dei lavori stradali che sono lì vicino e che quindi hanno fatto sì che i topi cercassero un riparo,
0: un rifugio, ma che casino che c'è per strada, non si può vivere, andiamo a rifugiarsi nel Palazzo di Giustizia. Ma oltretutto, voglio dire, io fossi un roditore mi aspetterei appunto di entrare dentro un palazzo che possa accogliermi, no? Il palazzo,
1: certo,
0: di giustizia, cioè, voglio dire, no?
1: Certo, il palazzo di giustizia, perché non ti può accogliere, ti accoglie magari, li accolti bene tutto sommato.
0: E invece li ha messi un po' sotto processo.
1: Ora però attenzione, perché insomma sono state già attuate delle misure di sicurezza, stiamo provvedendo a una deratizzazione a tappeto su tutto il palazzo e stanno mettendo trappoli in tutti i locali tecnici, spiega Alessandra Bassi. Però cioè, mi mette un po' d'ansia sta cosa.
0: Non è che però possono stare lì.
1: Però
0: non è che li potreste far uscire in un altro modo, tipo
1: sì, col flauto magico.
0: Potrebbe essere un'idea carina. Del flauto magico mentre distribuisci pezzi di parmigiano reggiano.
1: Potrebbe essere. Comunque le esche, viene precisato, sono state collocate con l'approvazione del medico competente. Insomma,
0: è mica il medico che si fa male.
1: Infatti,
0: mettetele pure.
1: No, ma devono mettere delle cose un po' particolari per prenderli questi topolini. Sì. No? Misure straordinarie per tutelare la salute del personale e dell'utenza. Insomma, c'è un po' di allarme, però chiaramente poi tutto verrà sistemato. Speriamo senza troppo far male a questi topolini. Dai, lo so che poi adesso dico.
0: Ma mettetelo qualcuno in giuria, non so.
1: In giuria. No.
0: Anche perché la giuria deve essere il più variegata possibile.
1: Facciamo una giuria di topolini.
0: Di topolini, pensa che bello.
1: Chi vuole il formaggio col buco, cioè con i buchi, la Berna.
0: La Berna, sì.
1: La Berna piace ai topolini. Vabbè, mettiamo un po' di Berna fuori. Allora, adesso questi topolini devono tornare da dove sono arrivati, possibilmente.
0: Certo.
1: Ecco, se sono arrivati dalla strada, chissà che cosa sono, però, ecco, non so se sono tanto topolini di campagna.
0: Sono un po' grossini? Sono dei
1: abbastanza
0: pezzi grossi?
1: Sono dei pezzi grossi dell'ambiente.
0: Vabbè. E 17:22, si va avanti.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Eccoci qua tornati. Allora Marta, andiamo un po' a vedere la questione della luna, no? La luna bella come ci piace vederla, soprattutto quando è tonda, tutta piena, no? In realtà quando è tutta tonda e tutta piena sai che il telescopio non si vede un granché bene, perché non ci sono le ombre
1: certo.
0: E quindi vedi poco. Però quando noi vediamo la luna, se ci pensate anche a occhio nudo, è grigiastra, no? È bianca, ma guardandola un po' più da vicino è un po' grigia, insomma è in bianco e nero, è come se non avesse colori. Come mai non hai colori? Allora la domanda è impertinente, posso dirtelo, è impertinente questa
1: domanda.
0: In
1: che senso è impertinente?
0: No, nel senso che in realtà i colori ce li ha la luna, e ce lo dicono i nostri fantastici astronauti dell'Artemis II, che sono stati intorno alla luna per una settimana, hanno girovagato e hanno visto tanti colori. Adesso fra poco ne parliamo, vediamo un po'.
1: Certo, sì.
0: Tanti colori.
1: Siamo curiosi di vedere la luna in questa nuova veste colorata, no? Ha cambiato un po' look, si può dire.

0: Daniele Silvestri con Salirò. Eh beh, qua si parla proprio in effetti di salire, andare fino sulla luna e scoprire che non è grigia, nera, bianca, già, insomma,
1: non è bianco e nero.
0: Bianca e nera come siamo abituati a vederla noi qui sotto dalla Terra.
1: Ecco, qui sotto dalla Terra la vediamo molto luminosa, brillantissima, poi con un telescopio la vediamo praticamente a colori bianco e neri con un po' di grigiastri. Ci sono i mari di sabbia e quindi che sono proprio grigi. E invece no, attenzione, i colori ci sono, almeno da quello che ci dicono gli astronauti della missione Artemis II, nella quale hanno trascorso quasi 7 ore nell'orbita lunare a 6.400 km dalla superficie. Quindi hanno fatto queste 7 ore, hanno guardato per bene e hanno detto: "Toh! Guarda che roba, è colorata la luna, ci sono tanti colori."
0: Ci sono tanti colori, ci sono colori che vanno dal giallo al blu, passando dal marrone, c'è anche il verde. Loro li hanno riscontrati soprattutto sull'altopiano di Aristarco, che è una regione con molte formazioni vulcaniche antiche, che si può osservare difficilmente dalla Terra, e che gli astronauti invece hanno descritto come una vera e propria montagna gialla con la cima innevata, ricca di righe e macchie verdi, blu e marroni. Cioè, pensate che spettacolo, no? E sono emersi anche poi dei lampi di luce, no?
1: Sì, questi sono i lampi di luce che si vedono, sono percepibili magari anche dalla Terra se in occasioni molto particolari. E durante il passaggio nel lato nascosto della Luna, cosa è successo? Che questi lampi di luce si sono illuminati, appunto, hanno rischiarato un po' il cielo, e perché sono dei meteoriti che passano e che colpiscono la Luna e quindi fanno come un bagliore, no? Proprio una piccola esplosioncina.
0: Esatto.
1: Ma questo comunque non rientra tanto nei colori, perché i colori sono altre cose. Attenzione, i colori della Luna sono proprio del materiale di cui è fatta. Sembra pazzesco, ma ha dei colori la Luna.
0: Ha dei colori,
1: che
0: vedi?
1: In certe fotografie, allora, un po' saltano fuori. Ecco, si possono dire che se certe fotografie astronomiche fatte bene possono far saltare fuori anche i colori. Quindi la Luna effettivamente ha i colori. Diciamolo.
0: Poverina, se no uno dice sempre bianca e nera. No, lei è
1: bella colorata.
0: È una tipetta colorata.

0: Popolare Network.
1: Alle 17:30, buonasera, le notizie di Popolare Network. Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. L'ultimo è un operaio morto nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. La dinamica è ancora da ricostruire. Andrea Di Risio, 21 anni, era operaio stagionale in una cantina sociale in provincia di Chieti ed era prossimo alla laurea. È morto per cause da accertare mentre stava ripulendo alcune vasche di vino. Si chiamava Carlo Spiga, il camionista di 61 anni, invece morto stamattina al porto di Cagliari, schiacciato da alcuni tubi metallici che stava caricando a causa del cedimento delle cinghie che assicuravano il carico.
2: In Europa è scontro sul bilancio dell'Unione, il cancelliere tedesco Merz chiede tagli consistenti. Nessuno Stato membro può permettersi di versare contributi di questa entità. Contrari diversi paesi, tra cui Italia e Spagna, che respinge la proposta di mediazione della presidenza irlandese. Nella trattativa entrano anche le richieste degli stati di margini di flessibilità per far fronte all'inflazione.
1: La misura non è stata concordata, ma attendiamo dettagli. È quanto trapela dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, sull'ipotesi contenuta nel documento di bilancio di un contributo di 5 miliardi da banche e assicurazioni per finanziare la manovra. L'ABI è sempre stata contraria a nuovi contributi, che però nelle precedenti versioni erano sostanzialmente un anticipo d'imposta, quindi un prestito. Nella notte il governo intanto ha inviato a Bruxelles e al Parlamento il documento che delinea i confini della manovra. Al di là dei 14 miliardi della clausola di salvaguardia, il resto sono circa 9 miliardi che il governo non ha ancora deciso come investire in attesa degli sviluppi della trattativa in Europa.
2: Sta iniziando a farsi sentire la protesta, che prosegue ormai da diversi giorni, di autotrasportatori e agricoltori nel sud Italia, in particolare in Calabria. Nel Cosentino la maggior parte delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale. Il tema è proprio il prezzo del gasolio. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo.
1: Secondo la CNN, l'Ucraina avrebbe esaurito le scorte di missili Patriot statunitensi, usati finora per la propria difesa aerea. Il fatto contribuirebbe a rendere il paese più vulnerabile e si aggiunge agli allarmi degli ultimi giorni sulla mancanza di informazioni di intelligence da parte degli alleati, compresi i problemi con la rete Starlink controllata da Elon Musk, che oggi ha chiesto le dimissioni di Zelensky. Da parte sua, il presidente ucraino ha annunciato la ripresa degli attacchi delle forze di Kiev contro le raffinerie russe, di cui aveva dichiarato l'interruzione dopo che Trump aveva proclamato una tregua sugli obiettivi energetici, mai accettata da Mosca né nei fatti né nelle dichiarazioni. Secondo le autorità ucraine, nelle ultime 24 ore gli attacchi russi sul paese hanno causato almeno 17 morti.
2: In Russia è stato liberato il direttore della testata di opposizione Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, che poche ore fa era stato perquisito nella sua casa di Mosca e portato via per essere interrogato. Lo fa sapere il quotidiano per cui lavorava Anna Politkovskaya, la giornalista uccisa 20 anni fa mentre lavorava sui crimini commessi dall'esercito russo in Cecenia. L'operazione di oggi sarebbe legata al caso di un altro giornalista della testata, Oleg Roldungin, arrestato alcuni mesi fa con accuse tuttora poco chiare.
1: Retromarcia di Donald Trump sull'esecuzione pubblica di Nida Hassan, ex membro dell'esercito statunitense che uccise 13 soldati in una sparatoria nel 2009. La sua amministrazione aveva detto che la sua morte per fucilazione sarebbe stata trasmessa in streaming. Dopo le critiche dal Papa alle principali organizzazioni dei diritti umani, Trump ha detto che la diretta non ci sarà perché molte persone preferirebbero non vederlo morire, pur specificando che Hassan morirà, come previsto, davanti a un plotone d'esecuzione.
2: In Sudan la ONG Emergency Lawyers dice che un attacco aereo ha ucciso 5 bambini in una città controllata da forze paramilitari nella zona del Kordofan settentrionale. Secondo l'organizzazione la strage sarebbe stata commessa dall'esercito, che finora non ha risposto a questa accusa. Nel paese è in corso una guerra civile iniziata ormai 3 anni e mezzo fa.
1: In Toscana al tribunale di Massa 4 membri di ultima generazione sono stati condannati per il blocco della strada dei marmi di Carrara, avvenuto il 10 giugno 2022. Le accuse erano quelle di blocco con oggetti e interruzione di pubblico servizio. Per uno degli attivisti è stata decisa una pena di 9 mesi e 10 giorni. Per gli altri 3 membri di ultima generazione la condanna è a 6 mesi di carcere. La notizia arriva dallo stesso movimento che annuncia che farà ricorso, spiegando che la protesta riguardava l'estrattivismo, cioè lo sfruttamento intensivo del territorio. notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 18:30. Una buona serata e un buon ascolto.
0: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Sienna Spiro, 17:43 su RBA in questo giovedì che stiamo passando insieme. Dalle 17 alle 19 ci potete seguire in radio, FM, streaming, sul DAB, anche in TV sul canale 87. Ci sono stati dei piccoli problemi di segnale tra ieri e oggi, però insomma, magari nel pinerolese questo, magari sono stati ripristinati.
1: Speriamo di sì. Allora, andiamo adesso fra poco a parlare di una fotografia eccezionale, una fotografia in bianco e nero che adesso sta spopolando anche sui social, perché è una fotografia bellissima, tenerissima e anche drammatica, che ci racconta veramente quanto può essere potente una fotografia scattata in bianco e nero, ecco, perché non c'è bisogno di colori per raccontare uno stato tra disperazione e maternità, anche insieme, che coinvolgono diversi argomenti importanti della vita. E fra poco ne parliamo, perché è stato un premio internazionale importantissimo quello che è stato disputato, il Wildlife Photographer del 2026, e noi ne parliamo adesso fra poco, perché è stato vinto da un italiano, ne siamo contenti, e soprattutto vogliamo parlare di questa foto spettacolare, veramente bellissima, bellissima, bellissima.

0: ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E parliamo di uno dei maggiori premi della fotografia naturalistica, no? Parliamo del Wildlife Photographer of the Year 2026, che è stato assegnato proprio in questi giorni ed è andato a un italiano, Federico Veronesi, perché ci ha regalato uno scatto della natura, del mondo interiore quasi degli animali, veramente molto toccante.
2: Allora andiamo un po' a vedere che cosa c'è in questa immagine, tra l'altro in bianco e nero, quindi è un modo per raccontare. Il bianco e nero spesso è proprio il modo migliore per raccontare, perché non disperde l'emozione o lo sguardo nei colori, ma ti porta direttamente dentro la storia. Al centro dell'immagine c'è un'elefantessa che avanza nel letto sabbioso di un fiume in secca. Siamo in Namibia. E cosa fa? Porta con la proboscide e le zanne il corpo del suo cucciolo morto, no? E quindi è un'immagine molto, ma molto triste. E quindi non c'è bisogno di colori per raccontare qualcosa di drammatico, di molto triste. C'è un atto materno veramente accogliente, quello della mamma che sta tenendo il suo cucciolo, che non vuole lasciarlo in qualche maniera, quindi è una foto veramente toccante. Provate ad andarla a cercare, andarla a vederla sui social, perché veramente veramente molto, ma molto bella. E sembra paradossale il fatto che si tratta di morte comunque, ma è un momento quasi come se fosse quasi una danza, sì. della mamma con questo cucciolo. L'immagine è veramente toccante, veramente forte, andatela a vedere perché ne vale veramente la pena.
1: Secondo me, se uno riuscisse ad andare a vedere anche le altre foto, quelle che non hanno vinto, ce ne saranno sicuramente di bellissime, perché pensate un po', è stata un'edizione da record, ha raccolto oltre 65.000 immagini provenienti da 121 paesi e territori di tutto il mondo.
2: Beh, questo è un esempio di fotografia, di grande fotografia. Siamo una fotografia naturalistica, però comunque bellissima, ma merita veramente uno sguardo almeno al vincitore. Poi ci sono tutte le altre,
1: certo,
2: foto saranno sicuramente bellissime. Comunque siamo contenti veramente che comunque un italiano
1: abbia preso questo premio.
2: Bravo Federico Veronesi, complimenti.

0: Green Day con Basket Case ci accompagnano alle 17.55 di oggi.
1: Allora, adesso piccola parentesi, ecco, una parentesi pubblicitaria, facciamo, la chiamiamo così. In realtà si parla di un corso di teatro che parte adesso in quest'autunno, che vedrà la partecipazione di tutti voi, se volete, perché ci saranno massimo, cioè minimo 12 iscritti, però tutto prevede un 10 incontri da un'ora e mezza ciascuno. Siamo al teatro, anzi l'auditorium di Corso Piave a Pinerolo, e potete iscrivervi mandando un messaggino al 328 87 57 845. È aperto a tutti quanti dai 16 anni in avanti fino a età infinita, ecco, quindi non c'è,
0: esatto,
1: limiti di età.
0: C'è un limite nell'inizio, ma poi non c'è un limite nella fine, ecco.
1: Noi vi aspettiamo, sarà divertente fare questo corso insieme, ci divertiremo sicuramente. Che dire altro? Dire che adesso andiamo avanti con la trasmissione, Marta.
0: Sì, andiamo avanti. Dunque, tra poco, dopo la musica, c'è l'appuntamento con il notiziario locale, l'appuntamento delle 18:00.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella mattinata di oggi sulla strada provinciale 151 a Cavour è avvenuto uno scontro tra due automobili. A bordo di uno dei due veicoli una donna di 34 anni e il figlio di un anno, entrambi soccorsi e trasportati in ambulanza all'ospedale Agnelli di Pinerolo. Non risultano essere in pericolo di vita. Sull'altra automobile invece viaggiava una donna di 61 anni che in condizioni in apparenza gravi è stata portata in elisoccorso all'ospedale CTO di Torino. Sul luogo dello scontro, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti i carabinieri di Pinerolo per i rilievi del caso e stabilire la dinamica dei fatti. Nella giornata di ieri è stato firmato l'accordo tra sindacati e Regione Piemonte per far ripartire le assunzioni del personale infermieristico per il turnover e armonizzare i trattamenti di chi lavora al 118. Secondo i sindacati, in Piemonte mancano circa 6.000 infermieri e infermiere, necessari anche per i servizi previsti dal PNRR, dalle case di comunità alle cure domiciliari. Alla Regione Piemonte è stato quindi chiesto un ulteriore impegno per nuove assunzioni che garantiscano anche queste prestazioni. Ai nostri microfoni il segretario regionale del sindacato infermieristico Nursind, Francesco Coppolella.
1: Ovviamente dobbiamo attendere l'applicazione dell'accordo, quindi in questo caso noi teniamo aperta la mobilitazione del personale proprio affinché insomma si possano vedere i risultati poi dell'accordo. Avevamo indetto una mobilitazione di tutto il personale proprio perché gli incontri erano diventati sterili e quindi non si andava avanti. Cosa dice l'accordo? L'accordo prevede tre cose fondamentalmente. La regione a luglio aveva sospeso le procedure di reclutamento del personale in attesa di una ricognizione per la verifica di come, di quante assunzioni erano state fatte, come erano state fatte, diciamo fatto anche condivisibile, ma una ricognizione che doveva durare pochi giorni o qualche settimana. Sono passati tre mesi e diciamo che nulla era stato fatto. Per questo noi diciamo siamo usciti dal tavolo chiedendo una diciamo un'accelerazione su questo e abbiamo ricevuto nel giro di 24 ore, questo bisogna dire, una convocazione dal presidente della regione Alberto Cile e dall'assessore alla sanità. Cosa abbiamo concordato? Abbiamo concordato intanto la garanzia che venga sbloccato il turnover, perché questo non era diciamo ancora garantito. Abbiamo ottenuto una data certa per la fine delle ricognizioni che sarà il 20 di ottobre e quindi il credo subito dopo ci rincontreremo per valutare diciamo la necessità e la ripresa delle assunzioni. La seconda questione nasce da una nostra proposta che avevamo avanzato già a marzo ad aprile, è quella del welfare, cioè dare un sostegno di tipo economico anche di conciliazione vita privata famiglia ai dipendenti e questo diciamo è diventato anche frutto di un accordo, un impegno regionale che dia linee di indirizzo a tutte le aziende per applicare diciamo questo accordo. Il terzo punto era il tema del 118, nel senso che il personale dipendente delle quattro centrali operative in Piemonte erano convenzionati con azienda zero. Avevamo già denunciato già da tempo che queste convenzioni avevano delle diciamo criticità giuridiche anche legali, insomma anche contrattuali che non stavano in piedi. Abbiamo lavorato a un protocollo, un accordo quadro con tutte le quattro aziende che intanto mettevano a posto queste criticità dal punto di vista, come dicevo, giuridico e in più abbiamo chiesto delle risorse economiche per perequare gli stipendi, perché stessa funzione, stesso stipendio.
0: A partire da lunedì 19 ottobre il Ponte Nuovo di Bibiana resterà chiuso al traffico dalle 9 alle 16 per permettere la continuazione del cantiere sull'infrastruttura, evitando la creazione delle lunghe code che si stanno verificando in questi giorni sulla strada provinciale 161 a causa del semaforo posto agli ingressi della rotonda adiacente. La decisione è arrivata al termine di un confronto tra gli amministratori del territorio e i tecnici di Città Metropolitana. Il ponte riaprirà per la sospensione dei lavori da sabato 24 ottobre a domenica 15 novembre. Il cantiere riprenderà nuovamente da lunedì 16 a sabato 28 novembre, data presunta di fine lavori, salvo imprevisti, e il passaggio sul ponte sarà quindi nuovamente interdetto, questa volta 24 ore su 24. Nel corso della settimana dal Palazzo di Giustizia di Torino sono arrivate numerose segnalazioni sulla presenza di roditori all'interno dell'edificio. L'ipotesi più accreditata è quella secondo cui l'infestazione sarebbe stata causata dai lavori tra Corso Vittorio Emanuele e Via Cavalli, dove è attivo il cantiere per riposizionare i nuovi binari della linea del tram. La presidente della Corte d'Appello, Alessandra Bassi, ha fatto sapere che è partita una derattizzazione a tappeto su tutto il palazzo e sono state piazzate trappole in tutti i locali tecnici. Domenica 18 ottobre alle 20:45, in occasione della partita Juventus-Lazio, l'Allianz Stadium ospiterà una raccolta alimentare straordinaria organizzata dalla società della Juventus insieme al Banco Alimentare del Piemonte nell'ambito delle celebrazioni per i 30 anni della giornata nazionale della colletta alimentare prevista sabato 14 novembre. Gli spettatori potranno donare ai volontari presenti all'esterno dello stadio prodotti alimentari come pasta, latte, caffè, olio, biscotti, tonno e carne in scatola, verdure conservate e omogeneizzati. I prodotti dovranno essere integri, non scaduti e non deperibili, preferibilmente confezionati in contenitori, non di vetro. La collaborazione tra Juventus e Banco Alimentare prosegue da anni anche attraverso il recupero delle eccedenze alimentari dei bar e ristoranti dello stadio, destinate alla redistribuzione per contrastare lo spreco. Dal 16 al 18 ottobre a Pinerolo torna Bang Biblio Art and Games, il festival promosso dal Comune di Pinerolo e dalla Biblioteca Civica agli Audi, nato per creare occasioni di incontro intorno ai libri, al fumetto, al gioco, all'illustrazione, i nuovi linguaggi della creatività. Per 3 giorni i locali del Comune saranno animati da incontri con autori, laboratori, workshop, giochi da tavolo, talk e un grande artist alley con fumettisti e illustratori. Un programma rivolto a pubblici diversi, con attenzione alle giovani generazioni, ma aperto a tutti e tutte le appassionate, alle famiglie e chi vuole scoprire nuovi mondi e nuove forme di espressione. Ai microfoni di Claudio Petronella in Caffè Blu ne ha parlato l'assessore alle politiche giovanili e alle biblioteche Lia Bianco.
2: Rispetto allo scorso anno, aveva un target molto preciso, che erano i giovani. E sebbene l'Unione Europea indichi un range di età abbastanza ampio, comunque era in ogni caso limitante. Invece quest'anno abbiamo pensato davvero a tutti e tutte, quindi partiamo dall'infanzia, le famiglie, quindi per arrivare a una platea molto molto più ampia. Partiamo il 16 con le scuole, Bank School, come lo scorso anno lo abbiamo conservato questo format, e dove le scuole, le scolaresche possono incontrare autori, autrici, ma anche workshop esperienziali, quindi workshop che entrano all'interno della scrittura, ma workshop anche del fare grazie alla collaborazione con la Scuola Comics di Torino, chiamati talk, proprio perché deve essere è bello che il pubblico possa sentirsi parte di quello che viene raccontato. Hai detto bene, io non l'avevo ancora detto, hai anticipato, ci saranno dei disegnatori che porteranno la loro parte non soltanto di scrittura ma proprio del tratto del disegno. Sarà un aperitivo talk all'Auditorium Mor con 3 fumettisti disegnatori della Marvel che disegneranno mentre chiacchiereranno, dialogheranno. Quindi il pubblico potrà vedere proprio li potrà vedere all'opera, ma soprattutto ci sarà la possibilità, piccolo gioco, di portarsi a casa il prodotto del loro lavoro in quella per i talk. Sarà un festival diffuso, ma che vivrà proprio gli spazi della città, gli spazi legati un po' alle mie deleghe, quindi ovviamente le biblioteche e le politiche giovanili. Una parte fondamentale di Bang è, abbiamo detto, Biblio Art, ma ci sono i games, i giochi da tavola li troveremo anche al Loft, che è un altro degli spazi, insomma un po' iconici della nostra città, al Lab 5, che è questo nuovo spazio legato all'Auditorium More, e poi i talk alcuni dei talk per le scuole del Bang School avverranno al Teatro Incontro. Mentre invece l'evento, quello che accompagna l'inaugurazione, sarà al Circolo Sociale.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo inizialmente sereno o velato, con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dai settori settentrionali e pedemontani. Possibili locali foschie o nebbie al mattino sulle aree di pianura. In Liguria tempo prevalentemente stabile ma caratterizzato da infiltrazioni umide, si attende un cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate ad ampie schiarite lungo le riviere di Ponente e Centro e sull'Appennino. Cieli più coperti o molto nuvolosi sulla riviera di Levante con timide aperture dal pomeriggio. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Adesso cambiamo notizia, parliamo di un qualcosa per animare un po' questa seconda parte di puntata, che poi sapete bene dà spazio anche ai vostri messaggini, che possono arrivare al 328 87 57 845 tramite un WhatsApp, un Telegram o quello che preferite.
1: Allora andiamo un po' a vedere cosa succede quando usiamo bene il naso, no? Ecco, quando può diventare un lavoro, Marta, cioè veramente potrebbe, certo, diventare un lavoro, saper annusare bene. Non ci sono tanti lavori che mettono in campo il naso, se ci pensi, no?
0: No.
1: Te ne viene in mente qualcuno? Non me ne viene in mente nessuno,
0: no,
1: in questo momento. E allora andiamo invece in Finlandia, dove c'è appunto questa opportunità un po' per tutti, e quindi di mettere in pratica un lavoro che richiede proprio l'olfatto, quindi annusare di qua e di là per poi portare a casa dei soldi anche, quindi si guadagna veramente. Allora fra poco vi spieghiamo che cosa bisogna fare anche per iscriversi se vi va di fare questo lavoro. Intanto vi possiamo già dire che bisogna gironzolare per un arcipelago veramente fantastico in Finlandia, tutto sommato bello bello bello. Va bene?
0: Ebbene, allora tra poco ci catapultiamo in Finlandia a scoprire che potenzialità può avere il nostro naso per farci guadagnare.

0: E la facciamo andare sempre fino alla fine, perché c'è questa risata e a noi piace godercela, anche perché ci apre.
1: Ci piace un sacco, veramente.
0: Ci piace un sacco, sì.
1: Bellissima, veramente indimenticabile questo finale. Ma andiamo adesso a vedere veramente se siete stanchi del solito lavoro d'ufficio, no? Magari fate il lavoro d'ufficio.
0: Certo.
1: E avete tra l'altro un fiuto imbattibile, ecco, questa è la discriminante. Ci vuole un fiuto imbattibile. Allora, questo di cui parliamo adesso fra poco potrebbe essere il vostro lavoro della vita, il lavoro dei sogni.
0: Esatto, un fiuto non però, cioè, sai, uno dice hai un fiuto in questa cosa, no, proprio un fiuto nel vero senso della parola, cioè il vostro naso deve funzionare veramente molto bene. Voi sentite qualsiasi odore entrando in una stanza, riuscite a percepirne anche quello più sottile, quello che agli altri sfugge, quello che sfuggirebbe anche a un cane da tartufo magari, invece voi riuscite a dire ecco qua, beccato.
1: Allora andiamo a vedere che siamo nell'arcipelago di Turku in Finlandia, dove è stata lanciata un'offerta di lavoro davvero strana, un po' bizzarra, diciamo. Cercano un candidato, ovvero una persona incaricata di viaggiare sul territorio facendosi guidare solo dal proprio olfatto. Bene, no?
0: Esatto,
1: bisogna praticamente andare in giro in questo arcipelago, quindi bisognerà girare tra 40.000 isole e scogli, quindi un bellissimo paradiso naturale, che tra l'altro è protetto dall'UNESCO, e dove il profumo del mare si mescola a quello dei boschi. E quindi bisogna annusare la natura.
0: Esatto, bisogna annusare e poi documentare gli odori del posto, raccoglierli in una vera e propria mappa dei profumi che poi verrà dedicata ai futuri turisti. Se dite questo è il mio profilo, questo sicuramente fa per me, allora per candidarvi sappiate che le selezioni avvengono online, mettete insomma posto per l'isola di Turku, uomo o donna da tartufo magari, quello potrebbe essere il titolo, e compilate questo modulo sul sito, caricate un breve video un po' originale, ecco, un po' carino, un po' particolare sui social, per dimostrare il vostro entusiasmo nel partecipare a questa cosa che poi nel 2027 vi potrebbe portare a vivere questa avventura in Finlandia, avventura decisamente fuori dal comune.
1: Beh, pensa, passare il tempo, non so quanto durerà questo viaggio lì in Finlandia, però comunque 40.000 isole da annusare, perché devi annusarle tutte, tra l'altro le isole e scogli, tutto questo paradiso naturale da annusare, beh, poi da documentare, non è male comunque come lavoro.
0: Niente,
1: tutto sommato, bello, perché vai, viaggi, giri, vedi paesaggi pazzeschi, bellissimi, e intanto annusi.
0: Che bello, a pieni polmoni.
1: Non bisogna essere raffreddati, quindi attenzione, portatevi un po' di rinazzina, no? Perché se vi si tappa il naso.
0: Beh sì, perché però non vada ad alterare il vostro olfatto.
1: Allora, la domanda è proprio questa: questo è un, possiamo chiamarlo un lavoro dei sogni, no?
0: Per alcune persone
1: un lavoro dei sogni. Vediamo se trovate voi qual è il vostro lavoro dei sogni proprio, ecco, non quello che fate. Se lo fate, bene. Se avete trovato il vostro lavoro dei sogni, tanto di guadagnato, siete fortunati. Altrimenti, qual è il vostro lavoro dei sogni, quello che vorreste veramente fare? Ditecelo un po' al 328 87 57 845.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Sette e trenta, buonasera, le notizie di Popolare Network. Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. L'ultimo è un operaio morto nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. La dinamica è ancora da ricostruire. Andrea Di Risio, 21 anni, era operaio stagionale in una cantina sociale in provincia di Chieti ed era prossimo alla laurea. È morto per cause da accertare mentre stava ripulendo alcune vasche di vino. Si chiamava Carlo Spiga, il camionista di 61 anni, invece morto stamattina al porto di Cagliari, schiacciato da alcuni tubi metallici che stava caricando a causa del cedimento delle cinghie che assicuravano il carico.
5: In Europa è scontro sul bilancio dell'Unione, il cancelliere tedesco Merz chiede tagli consistenti. Nessuno Stato membro può permettersi di versare contributi di questa entità. contrari diversi paesi, tra cui Italia e Spagna, che respinge la proposta di mediazione della presidenza irlandese. Nella trattativa entrano anche le richieste degli stati di margini di flessibilità per far fronte all'inflazione.
4: La misura non è stata concordata, ma attendiamo dettagli. È quanto trapela dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, sull'ipotesi contenuta nel documento di bilancio di un contributo di 5 miliardi da banche e assicurazioni per finanziare la manovra. L'ABI è sempre stata contraria a nuovi contributi, che però nelle precedenti versioni erano sostanzialmente un anticipo d'imposta, quindi un prestito. Nella notte il governo intanto ha inviato a Bruxelles e al Parlamento il documento che delinea i confini della manovra. Al di là dei 14 miliardi della clausola di salvaguardia, il resto sono circa 9 miliardi che il governo non ha ancora deciso come investire in attesa degli sviluppi della trattativa in Europa.
5: Sta iniziando a farsi sentire la protesta, che prosegue ormai da diversi giorni, di autotrasportatori e agricoltori nel sud Italia, in particolare in Calabria. Nel Cosentino la maggior parte delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale. Il tema è proprio il prezzo del gasolio. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo.
4: Secondo la CNN, l'Ucraina avrebbe esaurito le scorte di missili Patriot statunitensi, usati finora per la propria difesa aerea. Il fatto contribuirebbe a rendere il paese più vulnerabile e si aggiunge agli allarmi degli ultimi giorni sulla mancanza di informazioni di intelligence da parte degli alleati, compresi i problemi con la rete Starlink controllata da Elon Musk, che oggi ha chiesto le dimissioni di Zelensky. Da parte sua, il presidente ucraino ha annunciato la ripresa degli attacchi delle forze di Kiev contro le raffinerie russe, di cui aveva dichiarato l'interruzione dopo che Trump aveva proclamato una tregua sugli obiettivi energetici, mai accettata da Mosca né nei fatti né nelle dichiarazioni. Secondo le autorità ucraine, nelle ultime 24 ore gli attacchi russi sul paese hanno causato almeno 17 morti.
5: In Russia è stato liberato il direttore della testata di opposizione Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, che poche ore fa era stato perquisito nella sua casa di Mosca e portato via per essere interrogato. Lo fa sapere il quotidiano per cui lavorava Anna Politkovskaya, la giornalista uccisa 20 anni fa mentre lavorava sui crimini commessi dall'esercito russo in Cecenia. L'operazione di oggi sarebbe legata al caso di un altro giornalista della testata, Oleg Roldungin, arrestato alcuni mesi fa con accuse tuttora poco chiare.
4: Retromarcia di Donald Trump sull'esecuzione pubblica di Nidal Hassan, ex membro dell'esercito statunitense che uccise 13 soldati in una sparatoria nel 2009. La sua amministrazione aveva detto che la sua morte per fucilazione sarebbe stata trasmessa in streaming. Dopo le critiche dal Papa alle principali organizzazioni dei diritti umani, Trump ha detto che la diretta non ci sarà perché molte persone preferirebbero non vederlo morire, pur specificando che Hassan morirà, come previsto, davanti a un plotone d'esecuzione.
5: In Sudan la ONG Emergency Lawyers dice che un attacco aereo ha ucciso 5 bambini in una città controllata da forze paramilitari nella zona del Kordofan settentrionale. Secondo l'organizzazione la strage sarebbe stata commessa dall'esercito, che finora non ha risposto a questa accusa. Nel paese è in corso una guerra civile iniziata ormai 3 anni e mezzo fa.
4: In Toscana al tribunale di Massa 4 membri di ultima generazione sono stati condannati per il blocco della strada dei marmi di Carrara, avvenuto il 10 giugno 2022. Le accuse erano quelle di blocco con oggetti e interruzione di pubblico servizio. Per uno degli attivisti è stata decisa una pena di 9 mesi e 10 giorni. Per gli altri 3 membri di ultima generazione la condanna è a 6 mesi di carcere. La notizia arriva dallo stesso movimento che annuncia che farà ricorso, spiegando che la protesta riguardava l'estrattivismo, cioè lo sfruttamento intensivo del territorio. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
7: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Falchera e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Brugherio in direzione Aosta, mentre sulla A4 Torino-Milano si rallenta tra Settimo e Torino in direzione Torino. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Olivia Dean con Baby Steps ci accompagna a questo step, allo step delle 18:36, nel leggere i vostri messaggini che sono arrivati al 3287 57 845, anche se secondo me c'è tempo anche per ripetere la domanda.
1: Infatti prima ripetiamo la domanda.
0: Prima ripetiamo la domanda e poi dopo leggiamo i messaggini.
1: Anzi, possiamo iniziare a leggere almeno questo messaggino che è un po' lontano da adesso da quello che vogliamo raccontare, sì, per quanto riguarda il lavoro, ma è importantissimo perché è un risultato sportivo e ce ne parla appunto Fabio, che ci manda il messaggio e ci dice che la nazionale italiana femminile di ciclismo oggi medaglia d'argento ai mondiali su pista. Wow. Facciamoci un applauso perché sono veramente grandissime, brave. Guarda che il ciclismo ci dà sempre soddisfazione,
0: Sì.
1: Tutto sommato, guarda, nel bene e nel male se riusciamo sempre a avere soddisfazione dal ciclismo, cosa che per esempio, vabbè, dai, non tocchiamo il calcio perché lì sappiamo
0: sempre lì, vabbè. Dai che qualcosina abbiamo fatto ultimamente,
1: vabbè,
0: rispetto a prima.
1: Sì, vabbè, dai, col calcio
0: ci siamo un pochino meno buttati giù, cioè nel senso, vabbè.
1: Beh, però qui le ragazze sono grandissime, medaglia d'argento è grandissimo.
0: Ai mondiali su pista.
1: Vice campione del mondo, dai.
0: Che... Bello, grazie Fabio che ci hai dato anche la notizia.
1: E invece adesso andiamo a vedere.
0: Ripetiamo la domanda.
1: Il vostro lavoro, sì, dei sogni, no? Perché abbiamo visto che c'è un lavoro dei sogni che potrebbe piacere a parecchie persone, tra cui c'è per esempio Alessandro che ci dice: vado subito, ma mandatemi il link del lavoro, dell'annusare di qua e di là in Finlandia. Guarda Ale, devi semplicemente andare sul sito ufficiale dell'arcipelago, come si chiama già l'arcipelago?
0: Turku.
1: Arcipelago Turku, Finlandia. Vai lì, ti iscrivi.
0: Carichi il modulo, lo compili, mandi il tuo video, dici che sei tanto entusiasta e convinto di fare questa esperienza, il sogno della tua vita, ti senti la persona più adatta del mondo, e insomma tutte queste robe qui che diranno praticamente tutti gli altri 200.000 candidati e candidate.
1: Ma non devi dimostrare di saper annusare bene, ecco, perché se devi fare quello poi di lavoro devi dare una dimostrazione, no?
0: Secondo me tipo mentre fai il video io farei così, no? Durante la presentazione poi a un certo punto mi interrompo e dico...
1: Secondo me devi fare una prova
0: qua. Qualcuno non ha tirato l'acqua del water,
1: così,
0: esatto.
1: No, secondo me ti fanno fare una prova da tartufo, come canda trifule, no? Quindi vai a cercare i tartufi e vai ad annusare, se ne trovi uno allora sei indicato per andare in Finlandia a fare questo lavoro.
0: Hai capito, io ho paura di scambiare il tartufo con qualcos'altro che è molto profumato ma
1: che
0: forse
1: cosa?
0: meno appetibile.
1: Vabbè, insomma la domanda è questa,
0: ecco,
1: il vostro lavoro dei sogni, quel lavoro che vorreste tanto fare ma magari anche inventato, no? Che non esiste. Quindi questo lavoro dei sogni che tanto vi piacerebbe fare, magari un giorno lo raggiungerete e riuscirete anche a farlo, quale insomma?
0: 328 87 57 845.

0: Oh, ma è bella questa tromba, eh? Senti che roba, come sta concludendo alla grandissima questo pezzo, mamma
1: alla
0: mia,
1: grande,
0: che roba.
1: Veramente.
0: Ma era una tromba, era cos'era? Non lo so.
1: Un sax. No.
0: Può darsi, non lo so, non sono un esperto di queste cose.
1: Mi più tromba.
0: Più tromba che sax. Ma sai, il sax è più potente.
1: È un po' più potente, un
0: trombetta.
1: Acuto forse. Vabbè, chiediamo a chi ci ascolta, magari che ha
0: che cos'era? Era una tromba,
1: esatto.
0: Questa.
1: Un sax. Tromba.
0: Anch'io, non era troppo, non era, il sax è troppo potente.
1: Vabbè, abbiamo capito che il lavoro dei tuoi sogni non è fare il musicista,
0: neanche
1: il direttore d'orchestra, perché
0: anche se ho studiato piano, pianoforte per un paio d'anni.
1: L'hai studiato
0: un po'
1: piano
0: anni.
1: Però l'hai studiato
0: molto piano, poco forte.
1: Poco forte, un po' a rilento,
0: molto piano. Andiamo un po' a vedere quali sono i vostri lavori dei sogni. Allora,
1: io partirei subito dal messaggio di Alessandro.
0: Sì, vai.
1: Il lavoro dei sogni è non lavorare.
0: Eccolo qua.
1: Parole sante.
0: Aspetta, c'è qualcuno
1: che
0: ci dice. Fammi vedere. Qualcuno ci dice che il sax.
1: Chi è che ci dice? Ah, Ermanno,
0: ma è un esperto come Ermanno. Lui lo sa. Era il sax, Ermanno.
1: Grazie.
0: Ah, hai capito?
1: Non ne capiamo niente. Quindi, allora, proprio veramente, lavoro dei sogni. Lasciamo perdere la musica, ok?
0: Infatti.
1: Togliamoci. Grazie, Ermanno.
0: Vabbè, comunque.
1: Allora
0: c'è un messaggio da parte di Gianni che dice: mi piacerebbe fare il realizzatore di sogni, ma la gente dovrebbe pagarmi molto bene. Ecco, hai capito?
1: Cioè, lui procura i sogni alla gente.
0: Realizza i sogni.
1: Ah, ok, scusami.
0: Il realizzatore di sogni.
1: Ah, realizzatore.
0: Realizza i sogni, procurare i sogni alla gente. La gente sogna già per conto suo, no?
1: C'è anche chi non ha dei sogni. Guarda che a volte il problema è non aver dei sogni. Non è un problema che riguarda me, però so che ci sono persone che
0: è vero, sì.
1: Che anche a volte creare un sogno è difficile.
0: Allora aspetta, perché poi stiamo dialogando direttamente con Ermanno. Leggi
1: cosa,
0: tu.
1: Allora,
0: cosa sta scrivendo Ermanno?
1: Ermanno ci scrive: ho la nuora laureata in salata classico da lunedì. Ermanno, tutto bene?
0: Un sax. Tutto bene, Ermanno?
1: Tutto bene, allora.
0: Ermanno.
1: Allora, la nuora laureata fin qui, ok. Fin qui funzionava, musicalmente anche funzionava. Ora non abbiamo capito bene cosa c'entri l'insalata, se la nuora, oltre ad essere laureata, è anche appassionata di insalata. Insalata classica, quindi pomodori, olive, mais.
0: No, si è arrabbiato col correttore. Ha detto correttore delle balle.
1: Guarda che ne stava venendo fuori una bella cosa.
0: Un bel lavoro. Un lavoro del futuro.
1: Esatto.
0: Un'insalata di sax. Vabbè, senti, adesso io ti...
1: Scherziamo, Ermanno, ovviamente.
0: Chiaramente. Andiamo a vedere Luisa, il suo lavoro dei sogni. Il mio lavoro dei sogni sarebbe quello di viaggiare sempre per tutto il mondo e documentare i viaggi. Ecco, questo anche...
1: Bello, vedi?
0: Si può fare, tutto sommato. Sì. Ci sono tanti che... Come si chiamano quelli che poi pubblicano
1: su... Influencer.
0: Quello che io non riuscirò mai a fare.
1: Nemmeno io.
0: Non sono tanto influencer, anche se l'influencer...
1: Battuta,
0: l'ho appena fatta.
1: Prego, lo sapevo io che arrivava, lo sapevo. Ma come devo fare? Ma forse io, mettendo tutte le battute di Samuel insieme, potrei diventare un influencer.
0: Dipende da quante linee hai.
1: Allora andiamo avanti perché sono veramente catturata e in linea col pessimismo di Maurizio.
0: Maurizio
1: ci scrive e ci dice: il lavoro dei sogni non esiste, tutto quello che diventa lavoro non è più un sogno.
0: Oh, hai capito? Mamma mia, che pessimismo,
1: Maurizio.
0: Maurizio, ma no, c'è qualcuno che fa il proprio lavoro e che gli piace tanto.
1: Però guarda che Maurizio, una frase così la dici con tutta questa rabbia, no? Perché c'è rabbia proprio. Io la sento la rabbia di Maurizio, no?
0: La senti?
1: l'incazzatura di Maurizio, perché Maurizio secondo me è uno che nella vita si è dato da fare, ha sognato,
0: ma che ne sai,
1: si è dato da fare, ha fatto di tutto, mille sacrifici per realizzare i propri sogni che magari erano proprio incentrati sul lavoro, e poi si è accorto che era tutta una balla.
0: Ma vabbè, vabbè,
1: un po' come il correttore di Ermanno, correttore delle balle,
0: il correttore,
1: okay?
0: Il correttore di Ermanno, vabbè, tutto torna.
1: Quindi Maurizio dice anche che lavoro fai, ti prego, ti mandiamo un grande abbraccio.
0: Oh, poi andiamo a vedere il messaggino che è arrivato su Telegram, no? Da parte di Fabio. Il mio lavoro ideale sarebbe qualcosa che mi faccia andare in bicicletta tutto il giorno. Troverei una soluzione anche per la pioggia. Ecco, questo, beh, andare in bicicletta tutto il giorno sarebbe una grandissima cosa.
1: Una volta c'erano i postini che portavano la posta in bici, in bicicletta?
0: Sì, certo.
1: Però non ci sono più, ovviamente.
0: No, ci sono ancora. Io ho visto ancora dei postini che girano in bicicletta, sì.
1: Fabio, bisogna far domanda alle poste, allora. Però un ufficio postale che operi in un territorio piano.
0: Eh beh, certo.
1: Perché,
0: vabbè, ma che ne sai, magari Fabio è uno bravo ad andare in bicicletta, va anche in salita, eh?
1: Sì, no, però dico tutti i giorni, poveretto, già con la posta da carichetta, la volevo fare più semplice, Fabio. Ma se tu la vuoi complessa.
0: Guarda che gli amanti della bicicletta amano andare sia in salita che in discesa, in piano, dappertutto, è sempre ovunque. Oh.
1: Certo, ora non mi immaginavo proprio, diciamo, il postino vestito con la tutina attillata e la borraccia. Faticavo, però.
0: Cos'è la tutina attillata?
1: No, dico la tutina da ciclista.
0: Ah,
1: tutto,
0: sì.
1: Fabio, io ti vedevo di più in un completo più classico da postino. Però esiste
0: col frac, guarda. Col frac, non ho capito.
1: Ma comunque, come vuoi tu, Fabio?
0: Certo.
1: Come vuoi tu, veramente.
0: Ci sono altri messaggini?
1: Sì, io avevo un messaggino.
0: Vediamo un po'.
1: Vedi, aspetta. C'è scritto. Vedi, qua c'è una. Come si dice? C'è della solidarietà. Perché Enrico ci scrive su WhatsApp e ci dice: dite a Fabio di chiedere a Glovo.
0: Vabbè,
1: a Glovo.
0: Possiamo dirlo, per il delivery. Vanno in bicicletta, infatti.
1: Vanno in bicicletta.
0: È vero, anche questo è vero.
1: Enrico, hai detto una verità sacrosanta.
0: Sì, però magari Fabio voleva un lavoro più, non so, più elettrizzante, tipo da gara anche, magari, da ciclista, no? Da ciclista vero e proprio.
1: Beh. Uno può fare a gara col suo collega.
0: Ah sì, è vero.
1: Si possono creare comunque. Beh, poi uno se la gestisce, no? Allora, è arrivato un altro messaggino.
0: Allora, andiamo a leggere l'altro messaggino. Ancora stanno arrivando. Leggilo tu, che tu sei brava a leggere, perché io mi impappiocchio sempre. Ecco.
1: Allora, dunque, il lavoro dei sogni, dice Anna. Qua ci scrive Anna: l'insegnante. Quella vero, davanti alla. Alla cattedra. Scusate, oggi abbiamo dei correttori che veramente sono impazziti. Allora, quello vero davanti alla cattedra e non dietro, quello che trasmette, buca gli sguardi, accoglie ed è accolto, non quello che compila relazioni, redige progetti a più non posso, pensa alle certificazioni, forse impossibile.
0: Anna,
1: qua mi viene da dire che tu, Anna probabilmente ha dimestichezza col mestiere dell'insegnante, sì, che spesso tanti mestieri come quello dell'insegnante, che è tra i più preziosi che abbiamo, tra i più delicati, e che uno venga dirottato a fare cose che non sono di sua competenza o che soprattutto non sono quelle, no, anche la vera vocazione di quella professione lì, sì, Anna, hai pienamente ragione. Forse se era un sogno fare quel mestiere, poi dopo inizia anche un po' a svanire, no? Un po' come dice Maurizio, magari anche Maurizio intendeva questo, no? Comunque.
0: Ma Maurizio dobbiamo ancora capire, perché tutto sommato Maurizio ci ha scritto.
1: Aspetta, che Anna dice: no, nessuna dimestichezza. Ok, Anna, quindi tu. Ok, interessante. Scusate il correttore, non ti preoccupare.
0: Non ti preoccupare, Anna.
1: Ti preoccupare, tanto guarda, oggi hanno libertà i correttori. Forse sono nella loro giornata di sciopero e non lo sappiamo.
0: Ecco, infatti.
1: Però,
0: bene.
1: Grazie, molto prezioso il tuo messaggio, Anna. E leggiamo quello di Sabrina. Lei si. Guarda.
0: C'è un altro, Sabrina, dai.
1: Sabrina. Che però mi viene da dire, Sabrina, tu sei la perfetta candidata per la proposta che abbiamo fatto per la Finlandia.
0: Sì.
1: Perché dice: mi sarebbe piaciuto lavorare in farmacia Perché mi rilassa l'odore dei farmaci.
0: Io di fronte a questo. Vabbè, l'odore dei farmaci, quindi dice, l'olfatto, torniamo all'olfatto appunto della Finlandia. Diciamo che tra la Finlandia, dove l'olfatto è nella natura, qui l'odore dei farmaci, non so, a me non piace, certi farmaci non hanno proprio odore.
1: Allora,
0: anche.
1: Sai che io, ma forse l'ho già detta questa cosa?
0: Sì.
1: Io adoro l'odore e il sapore dei guanti da chirurgo, da dentista.
0: Ma cosa, li hai assaggiati anche?
1: Il sapore. Vabbè, quello che immagini possa essere il sapore.
0: Ma come? Ma li hai assaggiati? La verità, li hai assaggiati?
1: Vabbè, quando ti mettono le mani in bocca. Però il mio problema è che se poi faccio il dentista, non è che poi mi posso. Cioè, non funziona, capisci? Non funziona. Quindi niente, non ho studiato ortodonzia.
0: Vabbè, grazie per tutti questi messaggini che ci avete inviato. Sì. Alcuni sono arrivati subito in diretta, scusate se ci siamo un po' impapocchiati, però comunque con tutti questi correttori che stanno impazzendo, anche noi stiamo impazzendo un pochettino.
1: Sì, dai.
0: Vabbè, comunque grazie. Se avete ancora qualche messaggino da mandare, c'è ancora qualche minutino, anche poco, perché poi ci salutiamo.
1: Sì, li leggeremo dopo gli Europe.

0: Il tempo, mamma mia, gli Europe, mamma mia, sai che me li ricordo, io facevo terza media e mi ricordo una volta abbiamo fatto poi a fine dell'anno scolastico una pizzata e dentro mi ricordo di questo locale pazzesco dove si a palla si dava in Europe proprio, no? E tutti si saltava insieme con le pizze che saltavano insieme a noi ed eravamo tutti contenti, felici, beh erano gli anni 80, mamma mia.
1: Lo vogliamo dire che erano altri tempi.
0: Erano altri tempi. No, non ci sono più quei tempi lì,
1: ma c'è ancora un sogno che non svanisce mai e che ce lo regala Barbara, che ci dice: il lavoro dei sogni è fare il pensionato.
0: Ma non è un lavoro, Barbara.
1: Ma come non è un lavoro?
0: Non è un lavoro, stai, è un lavoro il pensionato.
1: È il coronamento del lavoro.
0: Vabbè, è un bellissimo, allora, se è un lavoro mi piace, stai, allora, tra tutti scelgo anch'io questo, posso
1: anch'io.
0: Dire? Lo scegliamo?
1: Anch'io.
0: Lo diamo per buono? Lo accendiamo?
1: E poi d'altronde è proprio un sogno, no?
0: È proprio un sogno. Allora chiamiamo a questo punto, aspetta, chi era?
1: Sì.
0: Gianni, che mi piacerebbe fare il realizzatore di sogni. Gianni, realizzaci questo sogno, vogliamo
1: Dai.
0: Fare i pensionati.
1: Ti prego, Gianni.
0: Ti paghiamo.
1: Esatto.
0: Non troppo, perché non ce ne ho
1: perché
0: tanti.
1: Perché non abbiamo poi la pensione, non possiamo fare strafare, ecco. Va bene, allora noi vi ringraziamo per tutto. Facciamo anche i complimenti alla nuora di Ermanno, che si è laureata, che ama tanto le insalate classiche, ma non è, e che si è laureata con 110 e lode. E allora auguri e complimenti.
0: Ah sì, Barbara ci dice grazie Gianni che ci rende tutti
1: grazie, Gianni,
0: che realizza i sogni.
1: Giusto ringraziare chi fa bene.
0: Rifatevi a Gianni
1: lavoro.
0: Che farà il realizzatore di sogni. Bene.
1: Allora, sei messo in una brutta situazione.
0: Un brutto pasticcio. Va bene, ma se vieni pagato bene, tutto sommato fare il realizzatore di sogni non è male.
1: Non è male. Forse delle persone stanno sognando che in questo momento io e te ci mettiamo a tacere.
0: Ah, è vero.
1: Perché sono le 19 passate.
0: Mamma mia, già, è vero, è tardissimo.
1: E quindi ci diamo appuntamento domani dalle 17 alle 19, sempre qui su RB. Mi ritorno in mente, grazie di tutto.
0: Un abbraccione, un salutone, a domani. Ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Quando si parla di Kanye West come uno degli artisti più importanti dell'epoca moderna, lo si fa per una ragione. Prendiamo per esempio 808s and Heartbreak, un progetto arrivato nel 2008 sotto UMG Recording e fortemente influenzato dalla morte della madre, figura chiave per l'artista di Chicago. I testi rispecchiano il particolare momento della vita di Kanye West e sono più che malinconici, quasi devastati. La musica si fa robotica, a tratti usa suoni lo fai combinati con archi e tastiere prorompenti e poi ovviamente i bassi 808 che compongono il titolo del disco insieme alla parola Heartbreak, cuore rotto. La prima canzone di oggi è Say You Will.

Say You Will è un intro piuttosto particolare, lenta, fredda e con una lunghissima outro che ci prepara subito all'anima del disco. Kanye sentiva che le proprie emozioni non potevano essere pienamente espresse semplicemente attraverso il rap, che secondo lui aveva delle limitazioni in questo. C'erano delle melodie che erano dentro di lui e, come dice lui stesso, ciò che era in me non poteva fermarsi. West rispose alle critiche rivolte all'album affermando che non può essere giudicato sulla base di ciò che riflette il suo cuore e la sua anima, perché sarebbe come cercare di giudicare l'amore di una nonna. Le dichiarazioni quando si parla di Kanye West non sono mai banali, insomma. Direi di passare al secondo brano della giornata, forse il più famoso del disco, Hurtless.

Heartless non passò inosservata, anzi anche Michael Jackson dichiarò che fosse una delle sue canzoni preferite del momento. Questo anche a dimostrazione di come l'autotune non fosse un aiuto nel cercare di cantare, che tra l'altro a Kanye West non servirebbe neanche, ma piuttosto uno strumento in più per cercare di far arrivare una voce più glaciale, più robotica, più distaccata, come capita in alcune canzoni come Robocop o Amazing. Quest'ultima è anche la nostra terza tappa della giornata, per voi, Amazing.

Il disco divise a metà la critica tra chi bocciava il modo di cantare di West, descritto come monotono e quasi privo di melodia, e chi invece ne rimaneva colpito, come lo scrittore canadese Stephen Marsh, che osservò come West utilizzò gli espedienti musicali superficiali dell'autotune, un programma concepito per eliminare l'individualità, realizzando un album di una personalità struggente. Insomma, senza pareri discordanti e controversie, non sarebbe neanche un disco di Kanye West. Che piaccia o no, ha rivoluzionato la musica nei decenni ad avvenire. Oggi a Giradischi abbiamo parlato di 808 and Heartbreak e ci lasciamo con un'ultima canzone, Street Light.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Brugherio in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

0: che rosa. Cosa?
1: Popolare Network.
2: A Bruxelles, scontro sul bilancio europeo. In corso il vertice sui piani economici dell'Unione. I paesi nordici spingono per tagliare le spese. Stallo sulle misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia. Il governo presenta il documento di bilancio. Mini manovra da 9 miliardi oltre al deficit per armi ed energia. Briciole per la sanità. Le misure definite dopo la trattativa in Europa sulla flessibilità. Le coperture dalle banche e ancora con tagli di spesa. Ucraina, almeno 17 morti nell'ultima giornata di attacchi. Zelensky annuncia la ripresa dei raid contro le raffinerie russe. Secondo la CNN, le forze di Kiev hanno finito i missili Patriot usati per difendere il paese. Anche oggi tre vittime sul lavoro. A Cagliari un camionista, nel Chietino un 21enne stagionale, un terzo operaio è stato schiacciato da un pilone nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Lavorava in appalto. L'ambasciatore israeliano in Italia prende tempo sulla revoca del visto all'inviata di Radio Popolare. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso, ma stiamo verificando. Solidarietà dal mondo della stampa alla nostra giornalista, il PD, il governo pretenda chiarimenti.

0: 19:31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Dall'Ucraina alle grandi questioni economiche. A Bruxelles è in corso il primo di due giorni di vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione, con un'agenda particolarmente densa che va appunto dei rapporti con Kiev, di cui si parlerà in particolare domani, a temi come i costi dell'energia e il prossimo bilancio europeo. In diretta con noi, da Bruxelles, Federico Baccini. Buonasera.
1: Sì, buonasera. È un primo giorno di Consiglio europeo che sta mostrando tutte le difficoltà ad arrivare a una risposta comune alle sfide economiche del continente, a partire dalla crisi energetica, perché la discussione sulle misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia si è trascinata fino a metà pomeriggio più o meno, ma le conclusioni sono ancora aperte. Si va verso misure di breve termine limitate agli aiuti di Stato, niente flessibilità sull'inflazione, e il punto che blocca tutto però è la revisione dell'ETS, cioè il sistema che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende. Quasi impossibile però che Italia, Germania e i quattro di Visegrad saranno accontentati sulla richiesta di sospensione parziale del sistema. I leader però ora sono sul vero punto di tensione tra i 27, che è il confronto sul bilancio comune post 2028. Ricordiamolo, da una parte ci sono i cosiddetti frugali, cioè nordici, Austria, Paesi Bassi e Germania, che vogliono tagliare in modo consistente il compromesso da 1.600 miliardi di euro proposto dalla presidenza irlandese del Consiglio, e dall'altra c'è l'Italia con gli altri 16 paesi del gruppo degli amici della coesione, che chiedono un bilancio all'altezza delle emergenze che l'Unione si trova costantemente a dover affrontare, ma senza togliere i fondi alle politiche fondamentali già esistenti come agricoltura e appunto coesione. A valutare dalle dichiarazioni pre-consiglio c'è poco però su cui sperare per un'intesa di massima né oggi né le prossime settimane, visto che entrambi i campi rimangono fermi sulle proprie posizioni. Addirittura la Svezia sostiene che non c'è fretta e che c'è tutto il 2027 per negoziare. Da Bruxelles per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico. Nella trattativa entrano anche le richieste degli Stati di margini di flessibilità per far fronte all'inflazione. Le richieste dell'Italia sull'utilizzo dei fondi della clausola di salvaguardia destinati all'energia, che incideranno sulla manovra. Nella notte il governo ha inviato a Bruxelles e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che delinea i confini della finanziaria. In attesa di capire cosa succederà a Bruxelles, sarà ben lontana da una manovra elettorale. Massimo Alberti.
2: C'è la cornice, ma la differenza la farà il contenuto, anche se molto si può già dire sulla manovra, che sarà tutt'altro che elettorale. Al di là dei 14 miliardi della clausola di salvaguardia, il resto sono circa 9 miliardi che il governo non ha ancora deciso come investire, in attesa di capire cosa uscirà dalla trattativa in Europa. 5 miliardi in una non meglio precisata spesa sociale, 2 miliardi sull'IRPEF saranno coperti da un contributo di natura ancora non chiara. L'ultima volta è stato sostanzialmente un prestito da restituire da parte di banche e assicurazioni, 5 miliardi già contestati dagli istituti, ed ennesimi tagli di spesa pubblica, cioè meno istruzione, welfare, trasporto pubblico, briciola alla sanità, poco più di 2 miliardi insufficienti a coprire anche solo l'inflazione. Strangolato dai vincoli europei, dal macigno dell'indebitamento per il riarmo, da una situazione internazionale virata al peggio dalla sua stessa ideologia a tutela dei più ricchi che impedisce di andare a prendere i soldi dove ci sarebbero, si conferma dunque per ora una linea di austerità che, a meno di miracoli da Bruxelles, nemmeno elezioni imminenti hanno scalfito, anche se il governo proverà a venderla diversamente, mentre per l'opposizione è il conto del fallimento di Meloni. Altre coperture arriveranno dal gioco d'azzardo, insomma si rasca dove si può. E tra imprese e famiglie si continua con la logica dei bonus, ancora senza alcun tipo di visione di politica economica. Non è detto basta raggranellare qualche voto in più l'anno prossimo.
0: E dicevamo che al centro del vertice europeo c'è anche l'Ucraina. Oggi a Bruxelles il capo della NATO ha incontrato quelli di Bulgaria e Romania, dopo gli attacchi che hanno colpito alcune navi nel Mar Nero al largo dei due stati, l'ultimo poche ore fa con 7 dispersi. In Ucraina nell'ultima giornata sono almeno 17 le vittime. Secondo l'agenzia Bloomberg, dal Regno Unito sono in arrivo a Kiev missili per contrastare gli attacchi russi, mentre la CNN dice che le forze ucraine hanno esaurito i Patriot statunitensi usati per la difesa aerea. L'allarme si aggiunge a quelli sulla mancanza di informazioni di intelligence, compresi i problemi con la rete Starlink di Elon Musk, che oggi ha chiesto le dimissioni di Zelensky. Da parte sua il presidente ucraino ha annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe. Ascoltiamo il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: L'ennesimo cambio di impostazione di Trump sull'Ucraina ha generato una serie di avvenimenti a valanga che si sono ripercossi tutti praticamente su Kiev. In questa fase Mosca ne esce sicuramente, almeno a livello mediatico, rafforzata, perché le richieste di Trump, i problemi eventuali e anche quelli creati, come quello di Elon Musk sulle dimissioni, ricadono tutti su Zelensky e sugli ucraini. Quindi è l'ennesimo caso, da quando Trump si è insediato, in cui in un momento di particolare necessità di Washington, si scarica Kiev e la si tratta come se fosse l'ostacolo principale al raggiungimento di una pace nella guerra, il che dipende in questo contesto solo dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.
0: Giuseppe Conte torna a mettere pressione sugli alleati del campo largo. Noi siamo pronti a sederci al tavolo del programma, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, specificando che è necessario definire la politica estera dell'alleanza. Ieri le opposizioni hanno votato mozioni diverse sull'Ucraina, ma per la prima volta nessuno ha bocciato la posizione dell'altro. Da Roma Anna Bredice.
4: Elly Schlein a Bruxelles, alla riunione del Partito Socialista, pochi passi da Meloni. La campagna elettorale si fa anche da lì. L'altro avversario della Presidente del Consiglio è a Roma, Giuseppe Conte, chiede di fare presto, discutere in fretta il programma e intanto critica una delle misure proposte da AVS, la patrimoniale sulle grandi ricchezze. Per Conte questa tassazione a livello nazionale non funziona. Bonelli e Fratoianni la difendono. È uno dei punti più importanti del loro programma che presenteranno domenica a Roma. I movimenti dei partiti del campo largo che si osservano in questi giorni dicono che si è messo in moto un confronto molto più attivo che potrebbe portare a breve ad un tavolo comune per il programma. Conte lo chiede, la sindaca di Genova Salis, in apparenza disinteressata, chiede anche lei di fare presto. Chi la sostiene, Renzi, non è favorevole alle primarie. Si attendono almeno due liste per i centristi al tavolo di un programma, Renzi da un lato e una formazione che comprenda Ruffini, Gabrielli e altri. Ma restando nel campo largo e guardando ai fatti concreti, si nota un certo avvicinamento tra Schlein e Conte. È vero che il leader dei 5 Stelle ha bisogno di calcare le posizioni del movimento per difendere una scelta, quella di stare nel campo largo, che comunque non è stata facile per gli iscritti ai 5 Stelle. Ribadisce la posizione sull'Ucraina, ma nella risoluzione in Parlamento si è scelto di non calcare la contrarietà all'invio di armi a Kiev. Così ha fatto anche AVS. È stato un modo per permettere astensioni incrociate dei testi e soprattutto per una prova di lavoro in vista di un passaggio importante, quando nel programma, oltre tra i temi economici, di cui si è avuto già una prova di unità con il testo sullo scostamento di bilancio, si dovrà trovare una sintesi anche sulla guerra in corso in Ucraina. Linea allo studio.
0: Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro. Nel pomeriggio un operaio 31enne di una ditta in appalto è morto nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, travolto da un pilone in fase di scarico. Non se ne conosce ancora il nome. Andrea Di Risio, 21 anni, era invece operaio stagionale in una cantina sociale a Chieti e si stava per laureare. È morto per cause ancora non chiare mentre ripuliva alcune vasche di vino. Si chiamava infine Carlo Spiga, il camionista di 61 anni morto stamattina al porto di Cagliari, schiacciato da alcuni tubi che stava caricando per il cedimento delle cinghie che tenevano il carico. Il governo ha convocato per il 27 ottobre i sindacati sulla situazione dell'ex Ilva, una data quindi che arriverà dopo la decisione della Cassazione sull'ordinanza di spegnimento dell'aria a caldo. Anche oggi ci sono stati manifestazioni e cortei, ad Alessandria contro la serrata degli stabilimenti del Nord, mentre a Genova la protesta è stata interrotta dopo l'assicurazione della continuità produttiva. A Taranto continua anche il blocco della raffineria Eni, con un duro impatto sulla rete di distribuzione, con metà dei distributori pugliesi senza carburante. Oggi l'Istat ha diffuso i dati annuali sulla povertà. Sono dati in chiaroscuro, c'è un lievissimo calo della povertà assoluta, concentrato soprattutto al Sud. Stabile la fascia di povertà relativa, mentre restano preoccupanti i dati sulla povertà minorile di chi lavora. Il tasso di povertà tra gli operai è doppio rispetto a quello generale. In totale 5 milioni e 200 mila persone sono in povertà assoluta, nell'impossibilità di sostenere le spese essenziali. L'altro dato preoccupante riguarda la cosiddetta intensità della povertà. In questo caso è il dato in crescita, chi è povero lo è sempre di più. Antonio Russo è portavoce di Alleanza contro la povertà.
5: Non c'è nulla da festeggiare, direi così, però meglio commentare qualche decimale in meno che commentare un incremento. I dati però sono quelli di una sostanziale, si sta lentamente cristallizzando la situazione. Il problema esiste, la povertà si è radicata, bambini e giovani restano naturalmente più esposti. Numeri così alti ricordano il dopoguerra, gli stranieri sono tra quelli che soffrono di più. Possiamo dire che purtroppo questo tipo di povertà che ogni anno ci troviamo a commentare è una povertà dei giovani che sono poveri, degli anziani poveri, ma anche delle donne, tanto per intenderci, ci sono situazioni nelle quali le donne risultano essere sostanzialmente più fragili, E c'è questa povertà territoriale delle aree interne, e questo prevalentemente nel mezzogiorno, seppure non solo nel mezzogiorno. Stiamo conoscendo molti diversi della povertà, pensi per esempio alla povertà energetica, della povertà sanitaria, che amplia quest'area dei quasi poveri, che sono quelli che stanno tra la povertà assoluta e la povertà relativa. Il lavoro non è più quella leva che quasi certamente dava dignità a una persona o a una famiglia. Oggi c'è poveri lavorando.
0: L'ambasciatore israeliano in Italia oggi ha parlato della revoca del visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che avrebbe dovuto seguire le prossime elezioni in Israele. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso a un cittadino straniero per svariati motivi, ha detto. Non so quale sia la situazione in questo caso, ma spero che a brevissimo ne verremo a conoscenza e potremo comunicarvelo. Così ha parlato il diplomatico, prendendo tempo in attesa di avere risposte da Tel Aviv. Al momento le autorità israeliane non hanno fornito alcuna spiegazione sui motivi del provvedimento. Il PD ha presentato un'interrogazione al governo per pretendere chiarimenti. Laura Boldrini, deputata del PD, è tra le firmatarie dell'interrogazione.
6: Per chiedere delle spiegazioni mi sembra almeno doveroso da parte delle autorità israeliane dare una giustificazione. Invece hanno detto una cosa vaghissima, tipo le circostanze relative al suo caso sono cambiate, che non vuol dire assolutamente niente. Tanto più vanno chieste spiegazioni perché gli israeliani che entrano in Italia non hanno bisogno del visto. Allora, perché gli italiani invece devono chiedere il visto? E per di più in questo caso si tratta di una giornalista, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che il governo israeliano ha impedito alla stampa internazionale di coprire quello che accadeva a Gaza, cioè quello che accadeva a Gaza è stato documentato solo dai giornalisti palestinesi che hanno rischiato la vita. Ci sono stati, penso, intorno ai 300 morti, quindi abbiamo ritenuto che questo diniego fosse un diniego inaccettabile e abbiamo chiesto al governo cosa intende fare. Deve fare una protesta, a mio avviso, deve contrastare la scelta di impedire l'accesso ai giornalisti.
0: Il mondo della stampa italiana ha espresso in queste ore la sua solidarietà alla giornalista di Radio Popolare. Parole di vicinanza sono arrivate dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione della Stampa Italiana, dall'Associazione Lombarda dei giornalisti e dall'USIGRAI, il comitato di redazione della RAI. Il comunicato del CDR di Radio Popolare.
7: Il comitato di redazione di Radio Popolare chiede al governo italiano di intervenire presso le autorità israeliane per chiarire le ragioni della revoca del visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che avrebbe dovuto seguire le prossime elezioni in Israele. Una decisione a cui non è seguita alcuna motivazione, che mostra ancora una volta l'intolleranza del governo di Tel Aviv verso la stampa libera e che ha il sapore di censura preventiva. Non è la prima volta che le autorità israeliane vietano l'ingresso ai media che chiedono di entrare nel paese per raccontare la situazione politica o provare a documentare le violenze a Gaza e in Cisgiordania. Il governo italiano si attivi affinché la decisione venga rivista e sia garantita alla nostra collega e a tutti gli altri giornalisti a cui è stato impedito l'accesso la possibilità di svolgere il proprio lavoro. Il CDR, a nome di tutta la redazione, ringrazia le associazioni della stampa, le redazioni delle altre testate e le forze politiche che hanno espresso alla nostra inviata la loro solidarietà. In Parlamento è stata presentata un'interrogazione al Ministero degli Esteri. Ci aspettiamo che, anche a fronte di questa mobilitazione, il governo pretenda chiarimenti e assuma una posizione chiara a tutela della libertà di stampa e del diritto all'informazione, come è dovere di ogni Stato che si definisce democratico.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Andrea Monti, Massimo Alberti, Mattia Guastafiero, Alessandro Principe, Alessandra Tommasino. Buona serata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Giovedì 15 di ottobre, la meditazione di oggi è curata da Chantal Rivoira, membro della Chiesa di Angrogna e partecipante al corso di predicazione delle Chiese Valdesi del primo circuito. Ascolteremo in chiusura il brano Somebody's Knocking at Your Door, qualcuno sta bussando alla tua porta. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro delle Lamentazioni al capitolo 3, versetto 25. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. E dal libro dell'Apocalisse leggiamo ancora al capitolo 3, il versetto 20. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
3: Cari fratelli e care sorelle, c'è qualcosa di sorprendente nel testo dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato. Forse siamo abituati a leggere «Ecco, io sto alla porta e busso» come una parola rivolta a chi ancora non conosce Gesù. Come se Cristo fosse davanti alla porta del cuore in attesa di essere accolto. Ma qui c'è qualcosa di più scomodo. Cristo non sta parlando a persone lontane dalla fede. Sta parlando a una chiesa. Si rivolge alla comunità di Laodicea, una chiesa diventata autosufficiente e con il tempo sempre più tiepida, convinta di non avere bisogno di nulla. Ed ecco, allora l'immagine è quasi paradossale. Cristo è davanti alla porta della sua stessa chiesa e bussa. È un'immagine che ci spinge a chiederci se al di là del nostro chiamarci chiesa, Cristo sia davvero al centro della nostra vita. Una comunità può avere le proprie attività, può avere un calendario pieno, organizzare culti, incontri, iniziative, può custodire la propria storia ed essere orgogliosa di ciò che ha costruito nel tempo. E tuttavia resta sempre la domanda: stiamo ancora ascoltando la sua voce? O rischiamo di essere come Laodicea, una comunità che dice «non ho bisogno di nulla»? Perché ciò che rende Chiesa la Chiesa non è soltanto ciò che siamo capaci di organizzare o ciò che siamo riusciti a conservare. La Chiesa non nasce dal nostro fare, ma da Cristo e dalla sua parola. E soprattutto, la Chiesa non è nostra, è di Cristo. Lo sappiamo e lo confessiamo, ma a volte rischiamo di darlo per scontato. E per questo, quando decidiamo qualcosa come comunità, potremmo provare a non fermarci soltanto a ciò che è più comodo, a ciò che abbiamo sempre fatto o a ciò che c'è possibile fare, ma lasciare aperta anche una domanda più profonda. Signore, qual è la tua volontà? Siamo chiamati a tornare alla sua parola, lasciarci mettere in discussione e rinnovarci. Nei versetti che precedono il passo che abbiamo ascoltato, Cristo fa proprio questo, mette la comunità di Laodicea in discussione. La comunità pensava di essere ricca, ma lui le dice che è povera. Pensava di vedere, ma le dice che è cieca. Pensava di essere vestita, ma le dice che è nuda. Le parole di Cristo sono severe, ma nascono dall'amore. Infatti, è proprio dopo questo richiamo così forte che arriva quella frase straordinaria. Ecco, io sto alla porta e busso. Cristo è lì e non sfonda la porta, non entra con la forza. Fa sentire la propria voce, attende una risposta. e non dice «se apri entrerò per vedere se ogni cosa è al suo posto». Dice «io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». È difficile trovare un'immagine più semplice e più bella. Cristo vuole sedersi con noi, vuole comunione, vuole relazione, vuole ristabilire una vicinanza che quella comunità aveva smarrito. E ricordiamoci ancora una volta, sta parlando una chiesa. Perciò possiamo immaginare quella tavola non solo come la tavola del singolo credente, ma come la tavola della comunità, con Cristo al centro. E intorno a Lui uomini e donne che tornano a riconoscere di avere bisogno della sua presenza e della sua parola. E allora portiamoci dietro questa immagine, una porta chiusa e Cristo che continua a bussare, non per entrare con la forza, ma perché desidera ancora sedersi alla nostra tavola. A noi resta aprire ed accoglierlo. Amen.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Abbiamo visto dunque che chi poteva esercitare un potere decisionale ha usato la tensione e la paura come strategia. Se vengono minati certi punti fermi nella natura umana, se si attua una disumanizzazione attraverso la violenza, si determina uno stato irrazionale e reattivo nelle persone, tale da poter innescare delle reazioni sociopatologiche e dei comportamenti nuovamente violenti. Si tratta di una dimensione che ci mette di fronte all'impatto collettivo di quegli anni, un impatto di forte violenza, di disgregazione e turbamento estremo dell'ordine pubblico. Si è parlato per quella stagione di una guerra civile a bassa intensità. Cosa vuol dire vivere all'interno di simili dinamiche? Vuol dire che la guerra entra in ogni aspetto normale della nostra vita, della quotidianità. Prendere un treno, andare al lavoro, andare in banca, comprare del cibo. Nella vita delle persone si insinua via via un senso di insicurezza, uno stato di allerta che tende a divenire quotidiano, permanente e che condiziona l'equilibrio fisico e psichico delle persone. Ci si abitua anche a essere fermati dalle forze dell'ordine per qualunque motivo, in uno stato continuo di minaccia e di controllo. Tutto questo genera conseguenze volutamente indotte di tipo politico, capaci di minare il funzionamento di uno stato democratico e che, come l'eco di un boato, per ricalcare l'espressione di un importante studio che Mirko Dondi ha dedicato a quegli anni, si dilatano nello spazio e nel tempo. Nella psicologia, ci dice ancora la psicoterapeuta Stefania Barzon, che cito fra virgolette, si fa riferimento al concetto di trauma. In questo caso però non siamo di fronte a dei traumi individuali, legati alle vicende personali e familiari. Siamo piuttosto di fronte a traumi collettivi, della storia collettiva, determinati da un'intenzionalità politica e quindi essi stessi intenzionali. E chiudo le virgolette. Dal 1969 al 1975 si contano in Italia 4.584 attentati, l'83% dei quali dichiara impronta della destra avversiva. Ogni giorno un pericolo, il rischio di finire coinvolti in qualche disgrazia, un'insicurezza diffusa, uno stress emotivo assai rilevante. 350 morti e più di 1.000 feriti. Questo è il bilancio del terrorismo italiano. Tutto espressione di una politica, dunque. Anche le bombe sono strumento di una politica che interviene con violenza perché vuole forzare la storia per raggiungere i propri obiettivi. La democrazia che abbiamo ereditato dal sangue dei nostri genitori e dei nostri nonni è esercizio di pazienza, di ricerca del consenso, di coinvolgimento. La violenza, al contrario, vuole raggiungere il suo obiettivo subito e ciò sarà uguale anche per l'altro terrorismo, quello rosso. Noi in quegli anni, ci dice Maglio Milani, che cito fra virgolette, abbiamo scelto di essere in piazza, abbiamo voluto starci per difendere i valori sanciti dalla Costituzione, l'eredità che ci ha tramandato chi ha sofferto o ha lasciato la vita per darci questa democrazia, che vedevamo minacciata ogni giorno da attentati, violenze, intimidazioni. Io credevo allora e credo oggi profondamente nella memoria intesa come un processo di conoscenza che sa guardare, che sa comprendere i fatti senza assolutamente giustificarli, ma cercando di dare a essi un senso. E chiudo le virgolette. Qui occorre fare un passo indietro per conoscere la nascita dell'espressione strategia della tensione, che è diventata la sintesi e la cornice di quel periodo di piena guerra fredda, di degenerazione di parte degli apparati dello Stato, di parte della classe politica e dirigente che sotto comando straniero e utilizzando sul campo folli estremisti hanno tentato ogni strumento per bloccare un reale processo democratico che potesse coinvolgere i partiti della sinistra nella partecipazione alle scelte decisionali. L'espressione viene coniata da tre giornalisti inglesi del settimanale The Observer subito dopo le bombe del 12 dicembre 1969, esplose a Milano e a Roma, che causano i 17 morti di Piazza Fontana nel capoluogo lombardo, la prima strage negli anni della strategia della tensione. Il 14 dicembre, in un articolo a firma Neil Huskerson, Michael Davy e Francis Kegnos, viene denunciato l'atteggiamento ambiguo dell'allora presidente della Repubblica Giuseppe Saragat,
e di una cerchia politico-militare che a lui si riferisce, per la messa in atto di una serie di azioni volte a far esplodere le violenze nel paese, per giungere rapidamente a nuove elezioni e liquidare in quel modo qualsiasi esperimento di centrosinistra. Vi si legge: i motivi per cui Saragat aveva provocato la scissione erano evidentemente sottili. Non stava cercando tanto di influenzare i suoi socialisti quanto di spostare a destra la Democrazia Cristiana. Il calcolo era che il governo Rumor sarebbe stato messo in ginocchio da tumulti industriali, che nel nuovo anno vi sarebbero state elezioni anticipate e che la paura del comunismo avrebbe annientato nelle elezioni la forte sinistra democristiana. Ciò avrebbe escluso ogni possibilità di una coalizione con le forze di sinistra. Ma la previsione non si avverò. Chi l'aveva fatta aveva sottovalutato la prudenza dei comunisti. Lungi dall'incoraggiare il caos, i comunisti italiani si erano caratterizzati come partito d'ordine. Per l'intero schioramento di destra, dai socialisti di Saragat e neofascisti, l'inattesa mitezza dell'autunno caldo minacciava di sgonfiare la rivoluzione su cui essi contavano. Chi ha messo le bombe ha riportato quella paura in Italia. E qua finisce la citazione dell'articolo dell'Observer. Ricordiamo che arresti e denunce per gli attentati del 1969, in quei mesi che poi diventeranno anni, riguardano solo anarchici e estremisti di sinistra, su cui si concentrano tutte le attenzioni delle forze dell'ordine e della magistratura. Per cui ai tre giornalisti, imbeccati da colleghi italiani che in patria non avrebbero potuto scrivere con tale libertà, va certo il merito di aver colto nell'immediato il reale scenario dietro le bombe di Milano e di Roma. Di quelle scelte pericolosissime del Presidente della Repubblica, quei salti mortali per spostare a destra il Parlamento, i tre vedono le conseguenze e dicono: nessuno è così pazzo da incolpare Saragat per gli attentati, ma tutta la sinistra oggi dice che la sua strategia della tensione ha indirettamente incoraggiato l'estrema destra a passare al terrorismo. Ecco, l'espressione è nata. Si tratta di un abile gioco di parole per contrapporre alla strategia dell'attenzione che pochi mesi prima, febbraio 69, Aldo Moro, gran tessitore, chiede ai membri del suo partito, la DC, di rivolgere al Partito Comunista con il fine ultimo e ancora lontano di liberarlo dall'influenza di Mosca, renderlo corresponsabile di politiche di governo e in questa maniera in qualche modo depotenziarlo nelle sue propagine estremiste. Strategia inconcepibile evidentemente sia a destra che a sinistra, come tragicamente dimostrerà il rapimento dello stesso Moro nel 1978, nel giorno in cui questa prospettiva politica prendeva corpo con il giuramento del governo guidato da Giulio Andreotti, il primo nato con l'appoggio esterno del PC. La strategia della tensione non sarà caratteristica solo italiana, ma schemi simili in quegli anni si vedranno in Sud America, in Grecia, in Indonesia, in Turchia. La regia di Washington in questi episodi non è più ipotesi, ma certezza, grazie alla desecretazione negli anni di molti dei documenti top secret già citati in precedenza. Alla guerra a bassa intensità, non dichiarata apertamente, che è stata appena descritta, si accompagna la guerra non ortodossa, in cui è prevista la pianificazione di strutture paramilitare segretissime, note ad élite militari e politiche, ma che operano al di fuori delle procedure istituzionali. In Italia sfocerà nella stagione delle bombe, decise spesso a tavolino nelle alte sfere militari e fisicamente collocate da una generazione di giovani fanatici pronta a tutto, sicura di poter godere di altissime coperture. Per dare ancora più corpo a questa strategia pianificata, vorrei portare l'attenzione su un testo rimasto segreto per molti anni, rivelato fra gli atti del processo proprio di Piazza della Loggia, una relazione riservata in cui il colonnello dei servizi segreti militari, Renzo Rocca, spiega al colonnello generale Giovanni Allavena, capo del controspionaggio militare, quali tecniche fossero più adeguate per operare una lotta anticomunista efficace. Un testo in cui sono evidenti le indicazioni che verranno effettivamente messe in atto dagli uffici che dovevano svolgere sulla carta ben altri compiti. Cito fra virgolette: bisogna creare gruppi di attivisti, di giovani, di squadre che possono usare tutti i sistemi, anche quelli non ortodossi, della intimidazione, della minaccia, del ricatto,
della lotta di piazza, dell'assalto, del sabotaggio, del terrorismo. La propaganda anticomunista deve essere continua, totale, pesante, massiccia, elementare e senza riguardi per nessuno. Non limitarsi alla sola stampa, ma utilizzare radio, televisioni, riunioni, raduni, convegni, fino ad arrivare alle fabbriche, ai mercati rionali o addirittura a domicilio. E chiudo le virgolette. Ma la propaganda non basta da sola, servono anche misure esecutive e operative, infiltrazioni, terrorismo. Una di queste tecniche capaci di gettare fumo negli occhi, di direzionare lo sguardo delle persone verso obiettivi errati, è passata alla storia come l'operazione dei manifesti cinesi. Si caratterizzò per la fissione di manifesti, appunto, illegali in varie città, che inneggiavano all'URSS ed erano firmati da supposti gruppi comunisti che chiedevano la rivoluzione. In realtà erano completamente inventati e promossi dall'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, un ibrido fra servizio segreto e polizia politica, in collaborazione con il direttore di un periodico, Mario Tedeschi, del giornale Il Borghese. Una parte del Ministero dell'Interno, dello Stato quindi, che assieme a un giornalista, che nel 1943 aveva scelto di combattere con i repubblichini di Salò, a fianco dei tedeschi contro le forze angloamericane, si inventano di sana pianta quei manifesti con il fine di creare un nemico, per far percepire alle persone l'imminenza di una rivoluzione violenta, di una guerra civile. L'altro obiettivo era creare tensioni interne alla sinistra, creare sospetti sugli autori di quelle azioni, su eventuali complicità per depotenziare le forze progressiste. Sempre nelle parole del colonnello Rocca si trovano molti degli altri schemi attuati in quegli anni. Si parla di propaganda, la diffusione cioè di informazioni volte ad aumentare il senso impellente di una minaccia. Un'altra tecnica più operativa in tal senso fu quella di provocare tensione ad arte nelle manifestazioni dei sindacati e dei lavoratori, in modo che la violenza avesse la meglio. Picchiare e dare la colpa al nemico. Altra tecnica esposta è infiltrare le associazioni della parte avversa, sempre con l'obiettivo di destabilizzarle, di portarle magari a compiere azioni violente al di là delle loro volontà o capacità. Si tratta dunque di una trama prefabbricata, in cui tutti i passaggi sono compiuti affinché l'opinione pubblica converga verso la visione prescelta. Alla guerra psicologica si salda la guerra non ortodossa, il passaggio all'azione armata di tipo terroristico con due obiettivi: la destabilizzazione del paese con azioni violente, eversive, per poi ristabilizzare la situazione cambiando gli equilibri politici e istituzionali. Un clima crescente di tensione si impone a tutti i livelli della società. E arriviamo così al tragico 1969 delle prime bombe. Tutto l'anno è attraversato da una catena di attentati considerati minori, artigianali, prove generali, che probabilmente soltanto per caso non provocarono vittime. Gli episodi principali sono le bombe alla stazione e alla Fiera Campionaria a Milano il 25 aprile, data non casuale che coincide con la festa della liberazione dal nazifascismo, e gli ordigni dell'8-9 agosto su ben 10 treni lungo tutta la penisola per creare panico e terrore fra la gente che si stava spostando per le vacanze. Solo per caso non ci sono vittime. Le indagini puntano decise sul mondo anarchico, e ci vorranno anni e tanto tempo perso prima di guardare dove bisogna guardare, nelle versioni di destra. Ma intanto molti dei protagonisti saranno fuggiti all'estero con la complicità dei servizi segreti, pronti a dotarli di documenti falsi dopo averli utilizzati.

e funerali delle vittime, silenziosa, non violenta, rappresenta la risposta che gli ideatori dei disegni di morte non speravano. La democrazia è ferita, ma non è piegata. Quanto stiamo raccontando lo spiegherà molto bene Carlo Maria Maggi, responsabile per il Veneto e il Nord-Est dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo. Imputato per la bomba a Piazza Fontana e condannato in via definitiva per quella di Brescia in Piazza della Loggia. Prima si fanno i botti piccoli, tanti piccoli attentati per creare insicurezza. E poi, quando la gente si è addirittura un poco abituata, si dà un colpo grande che deve rimanere anonimo, capace di generare un grande shock di impatto nazionale. L'anonimato è uno degli ingredienti fondamentali per generare la paura. Chi è stato? Può essere stato chiunque, quindi. Anche il mio vicino di casa, anche chi mi passa accanto. Una volta fatto il botto, dice ancora Maggi, ci si ferma, si annunciano vari attentati ma non si mettono in atto. Poi si ricomincia coi piccoli per arrivare di nuovo a un grande botto. E ha ragione, nel 69 botti minori sono quelli dell'aprile e quelli sui treni ad agosto. Nel 74, prima della strage di Brescia, sono una miriade di episodi di violenza e provocazioni di media dimensione, compresi falsi allarmi, false rivendicazioni, tutto per generare caos e smarrimento. Si tratta di un modello che ha la sua origine nel golpe dei colonnelli in Grecia nel 1967 e non a caso degli slogan preferiti degli eversivi di destra era Santiago, Atene, Roma ora viene. Ciò che è stato fatto là, dobbiamo farlo anche qui. In Italia lo sviluppo della democrazia doveva essere bloccato perché si doveva mantenere inalterata la divisione che era stata concordata fra le due superpotenze, con tutto il corollario di segreti e misteri che non potevano essere svelati e che certamente non potevano diventare materia nota alla controparte, che spesso li aveva subiti, dalla strage di Portella della Ginestra nel 1947 in poi, quando a sparare, quel primo maggio, sui manifestanti in Sicilia non furono soltanto dei banditi, ma mafiosi sotto lo sguardo di compiacenti forze di polizia e dei servizi segreti americani. Il 1974 è l'anno della bomba di Piazza della Loggia e poi neanche tre mesi dopo quello della strage sul treno Italicus, altra bomba senza nome, senza verità. Quell'anno a livello globale la storia pare subire una sterzata. Si dimette il presidente statunitense Nixon, conservatore e fautore dell'intervento dietro le linee negli USA delle vicende di molte nazioni. Il caso più noto è forse quello del golpe cileno del 1973. Ma in quel 1974 cadono anche i regimi dittatoriali fasciste in Europa. L'equilibrio sembra rompersi, sembra possibile l'apertura di una nuova stagione di distensione. Ecco che allora in Italia le regie occulte si rimettono all'opera nel loro tragico colpo di coda, nell'affannarsi a tentare di forzare la mano prima che l'orologio della storia vada oltre. Da qui la lunghissima catena di episodi di violenza che attraversano il paese.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. La selezione musicale di questa settimana è stata pensata da Daniela Grill. Buon ascolto.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: The music you're about to hear is above us. It's above us.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Finito a Bruxelles il primo dei due giorni del vertice europeo, Meloni chiede flessibilità per far fronte all'inflazione. Stallo sulle misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia. Il governo presenta il documento di bilancio, mini manovra da 9 miliardi oltre al deficit per armi ed energia, briciole destinate alla sanità. Una finanziaria che sarà ben lontana dalle manovre elettorali. Ucraina, almeno 17 morti nell'ultima giornata di attacchi. Zelensky annuncia la ripresa dei raid contro le raffinerie russe. Secondo la CNN, le forze di Kiev hanno finito i missili Patriot usati per difendere il paese. Anche oggi tre vittime sul lavoro, a Cagliari un camionista, nel Chetino un 21enne stagionale, un terzo operaio è stato schiacciato da un pilone nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso a un cittadino straniero, ma stiamo verificando. Così l'ambasciatore israeliano prende tempo sulla revoca del visto di Martina Stefanoni, giornalista di Radio Popolare. Solidarietà dal mondo della stampa, il governo pretenda chiarimenti, chiede il Partito Democratico. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Dall'Ucraina alle grandi questioni economiche. A Bruxelles è trascorso il primo dei due giorni del Consiglio europeo. Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione ha un'agenda particolarmente densa che va appunto dai rapporti con Kiev, di cui si parlerà domani, a temi come il costo dell'energia e il prossimo bilancio europeo. Il servizio del nostro inviato da Bruxelles, Federico Baccini.
1: È un primo giorno di Consiglio europeo che sta mostrando tutte le difficoltà ad arrivare a una risposta comune alle sfide economiche del continente, a partire dalla crisi energetica, perché la discussione sulle misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia si è trascinata fino a metà pomeriggio più o meno, ma le conclusioni sono ancora aperte. Si va verso misure di breve termine limitate agli aiuti di Stato, niente flessibilità sull'inflazione e il punto che blocca tutto però è la revisione dell'ETS, cioè il sistema che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende. Quasi impossibile però che Italia, Germania e i quattro di Visegrad saranno accontentati sulla richiesta di sospensione parziale del sistema. I leader però ora sono sul vero punto di tensione tra i 27, che è il confronto sul bilancio comune post 2028. Ricordiamolo, da una parte ci sono i cosiddetti frugali, cioè nordici, Austria, Paesi Bassi e Germania, che vogliono tagliare in modo consistente il compromesso da 1.600 miliardi di euro proposto dalla presidenza irlandese del Consiglio, e dall'altra c'è l'Italia con gli altri 16 paesi del gruppo degli amici della coesione che chiedono un bilancio all'altezza delle emergenze che l'Unione si trova costantemente a dover affrontare, ma senza togliere i fondi alle politiche fondamentali già esistenti come agricoltura e appunto coesione. A valutare dalle dichiarazioni pre-Consiglio c'è poco però su cui sperare per un'intesa di massima né oggi né le prossime settimane, visto che entrambi i campi rimangono fermi sulle proprie posizioni. Addirittura la Svezia sostiene che non c'è fretta e che c'è tutto il 2027 per negoziare.
0: Nella trattativa entrano anche le richieste degli stati sui margini di flessibilità per far fronte all'inflazione. Secondo fonti italiane, Giorgia Meloni ha sollevato il tema rimarcando come l'esecutivo debba considerare l'inflazione come fattore esterno, cioè come un imprevisto che non dipende dai governi e che i governi non possono controllare direttamente. E nel corso del dibattito Meloni è stata apertamente appoggiata dal suo omologo greco Mitsotakis. La notte scorsa il governo ha inviato a Bruxelles e al Parlamento europeo il documento programmatico di bilancio che delinea i confini della finanziaria. In attesa di capire le decisioni che prenderà il Consiglio europeo, la finanziaria sarà ben lontana da una manovra elettorale. Massimo Alberti.
2: C'è la cornice, ma la differenza la farà il contenuto, anche se molto si può già dire sulla manovra che sarà tutt'altro che elettorale. Al di là dei 14 miliardi della clausola di salvaguardia, il resto sono circa 9 miliardi che il governo non ha ancora deciso come investire in attesa di capire cosa uscirà dalla trattativa in Europa. 5 miliardi in una non meglio precisata spesa sociale, 2 miliardi sull'IRPEF saranno coperti da un contributo di natura ancora non chiara. L'ultima volta è stato sostanzialmente un prestito da restituire da parte di banche e assicurazioni, 5 miliardi già contestati dagli istituti, ed ennesimi tagli di spesa pubblica, cioè meno istruzione, welfare, trasporto pubblico, briciola alla sanità, poco più di 2 miliardi insufficienti a coprire anche solo l'inflazione, strangolato dai vincoli europei, dal macigno dell'indebitamento per il riarmo, da una situazione internazionale virata al peggio dalla sua stessa ideologia a tutela dei più ricchi che impedisce di andare a prendere i soldi dove ci sarebbero, si conferma dunque per ora una linea di austerità che, a meno di miracoli da Bruxelles, nemmeno elezioni imminenti hanno scalfito, anche se il governo proverà a venderla diversamente, mentre per l'opposizione è il conto del fallimento di Meloni. Altre coperture arriveranno dal gioco d'azzardo, insomma si rasca dove si può, e tra imprese e famiglie si continua con la logica dei bonus, ancora senza alcun tipo di visione di politica economica. Non è detto basta a raggranellare qualche voto in più l'anno prossimo.
0: Dicevamo che al centro del vertice europeo c'è anche l'Ucraina. Oggi a Bruxelles il capo della NATO, Rutte, ha incontrato il presidente della Romania e il primo ministro della Bulgaria dopo gli attacchi che hanno colpito alcune navi nel Mar Nero al largo dei due stati, l'ultimo poche ore fa con 7 dispersi. In Ucraina nell'ultima giornata sono almeno 17 le vittime dei bombardamenti. Secondo l'agenzia Bloomberg, dal Regno Unito sono in arrivo a Kiev missili per contrastare gli attacchi russi, mentre la CNN dice che le forze ucraine hanno esaurito i Patriot statunitensi usati per la difesa aerea. L'allarme si aggiunge a quelli sulla mancanza di informazioni tra le intelligence, compresi i problemi con la rete Starlink di Elon Musk, che oggi ha chiesto le dimissioni di Zelensky. Da parte sua, il presidente ucraino ha annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: L'ennesimo cambio di impostazione di Trump sull'Ucraina ha generato una serie di avvenimenti a valanga che si sono ripercossi tutti praticamente su Kiev. In questa fase Mosca ne esce sicuramente, almeno a livello mediatico, rafforzata, perché le richieste di Trump, i problemi eventuali e anche quelli creati, come quello di Elon Musk sulle dimissioni, ricadono tutti su Zelensky e sugli ucraini. Quindi è l'ennesimo caso, da quando Trump si è insediato, in cui in un momento di particolare necessità di Washington si scarica Kiev e la si tratta come se fosse l'ostacolo principale al raggiungimento di una pace nella guerra, il che dipende in questo contesto solo dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.
0: Giuseppe Conte torna a mettere pressione sugli alleati del campo largo. Noi siamo pronti a sederci al tavolo del programma, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, specificando che è necessario definire la politica estera dell'alleanza. Ieri le opposizioni hanno votato mozioni diverse sull'Ucraina, ma per la prima volta nessuno ha bocciato la posizione dell'altro. Da Roma, Anna Bredice.
4: Elly Schlein a Bruxelles, alla riunione del Partito Socialista, pochi passi da Meloni. La campagna elettorale si fa anche da lì. L'altro avversario della Presidente del Consiglio è a Roma, Giuseppe Conte, chiede di fare presto, discutere in fretta il programma e intanto critica una delle misure proposte da AVS, la patrimoniale sulle grandi ricchezze. Per Conte questa tassazione a livello nazionale non funziona. Bonelli e Fratoianni la difendono. È uno dei punti più importanti del loro programma che presenteranno domenica a Roma. I movimenti dei partiti del campo largo che si osservano in questi giorni dicono che si è messo in moto un confronto molto più attivo che potrebbe portare a breve ad un tavolo comune per il programma. Conte lo chiede, la sindaca di Genova Salis, in apparenza disinteressata, chiede anche lei di fare presto. Chi la sostiene, Renzi, non è favorevole alle primarie. Si attendono almeno due liste per i centristi al tavolo di un programma, Renzi da un lato e una formazione che comprenda Ruffini, Gabrielli e altri. Ma restando nel campo largo e guardando ai fatti concreti, si nota un certo avvicinamento tra Schlein e Conte. È vero che il leader dei 5 Stelle ha bisogno di calcare le posizioni del movimento per difendere una scelta, quella di stare nel campo largo, che comunque non è stata facile per gli iscritti ai 5 Stelle. Ribadisce la posizione sull'Ucraina, ma nella risoluzione in Parlamento si è scelto di non calcare la contrarietà all'invio di armi a Kiev. Così ha fatto anche AVS. È stato un modo per permettere astensioni incrociate dei testi e soprattutto per una prova di lavoro in vista di un passaggio importante, quando nel programma, oltre ai temi economici, di cui si è avuto già una prova di unità con il testo sullo scostamento di bilancio, si dovrà trovare una sintesi anche sulla guerra in corso in Ucraina. Linea allo studio.
0: Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro. Nel pomeriggio a Burabila Ayub, operaio trentenne di una ditta in appalto, è morto nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, travolto da un pilone in fase di scarico. Andrea Di Risio, 23 anni, era invece un operaio stagionale in una cantina sociale a Chieti. Chieti e si stava per laureare. È morto per cause ancora da chiarire mentre ripuliva alcune vasche di vino. Si chiamava Carlo Spiga, l'autotrasportatore di 61 anni, morto stamattina al porto di Cagliari, schiacciato dai tubi di grandi dimensioni che stava scaricando dal camion. Il governo ha convocato per il prossimo 27 ottobre i sindacati sulla situazione dell'ex Ilva, quindi dopo la sentenza della Cassazione sullo spegnimento dell'area a caldo. Anche oggi ci sono state manifestazioni, ci sono stati cortei. A Taranto continua anche il blocco della raffineria Eni, con un duro impatto sulla rete di distribuzione, con metà dei distributori pugliesi senza carburante. Oggi l'Istat ha diffuso i dati annuali sulla povertà. C'è un lievissimo calo della povertà assoluta, concentrato soprattutto al sud. In totale sono 5 milioni e 200 mila le persone che non riescono a sostenere neanche le spese essenziali. L'altro dato preoccupante riguarda la cosiddetta intensità della povertà, che è in crescita. Chi è povero lo è sempre di più. Questo è un segno dell'aumento delle diseguaglianze e di un'assenza di redistribuzione equa della ricchezza. Sentiamo Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la Povertà.
5: Non c'è nulla da festeggiare, direi così, però meglio commentare qualche decimale in meno che commentare un incremento. I dati però sono quelli di una sostanziale, si sta lentamente cristallizzando la situazione. Il problema è che la povertà si è radicata, bambini e giovani restano naturalmente più esposti. Numeri così alti ricordano il dopoguerra, gli stranieri sono tra quelli che soffrono di più. Possiamo dire che purtroppo questo tipo di povertà che ogni anno ci troviamo a commentare è una povertà dei giovani che sono poveri, degli anziani poveri, ma anche delle donne, tanto per intenderci, sono situazioni nelle quali le donne risultano essere sostanzialmente più fragili, e c'è questa povertà territoriale delle aree interne. E questo prevalentemente nel mezzogiorno, seppure non solo nel mezzogiorno. Stiamo conoscendo molti diversi della povertà, pensi per esempio alla povertà energetica, della povertà sanitaria, che amplia quest'area dei quasi poveri, che sono quelli che stanno tra la povertà assoluta e la povertà relativa. Il lavoro non è più quella leva che quasi certamente dava dignità a una persona e a una famiglia. Oggi c'è poveri lavorando.
0: L'ambasciatore israeliano in Italia oggi ha parlato della revoca del visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che avrebbe dovuto seguire le prossime elezioni in Israele. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso a un cittadino straniero per svariati motivi, ha detto. Non so quale sia la situazione in questo caso, ma spero che a brevissimo ne verremo a conoscenza e potremo comunicarvelo. Così ha parlato il diplomatico, prendendo tempo in attesa di avere risposte da Tel Aviv. Al momento le autorità israeliane non hanno fornito alcuna spiegazione sui motivi del provvedimento. Il PD oggi ha presentato un'interrogazione al governo per pretendere chiarimenti. Laura Boldrini, deputata del PD, è tra le firmatarie dell'interrogazione.
6: Per chiedere delle spiegazioni mi sembra almeno doveroso da parte delle autorità israeliane dare una giustificazione. Invece hanno detto una cosa vaghissima, tipo le circostanze relative al suo caso sono cambiate, che non vuol dire assolutamente niente. Tanto più vanno chieste spiegazioni perché gli israeliani che entrano in Italia non hanno bisogno del visto. Allora perché gli italiani invece devono chiedere il visto? E per di più in questo caso si tratta di una giornalista, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che il governo israeliano ha impedito alla stampa internazionale di coprire quello che accadeva a Gaza, cioè quello che accadeva a Gaza è stato documentato solo dai giornalisti palestinesi che hanno rischiato la vita. Ci sono stati, penso, intorno ai 300 morti, quindi abbiamo ritenuto che questo diniego fosse un diniego inaccettabile e abbiamo chiesto al governo cosa intende fare. Deve fare una protesta, a mio avviso, deve contrastare la scelta di impedire l'accesso ai giornalisti.
0: Il mondo della stampa italiana ha espresso in queste ore la sua solidarietà alla giornalista di Radio Popolare Martina Stefanoni. Parole di vicinanza sono arrivate dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione della Stampa Italiana, dall'Associazione Lombarda dei giornalisti e dall'USIGRAI, il comitato di redazione della RAI. Il comunicato del CDR di Radio Popolare.
7: Il comitato di redazione di Radio Popolare chiede al governo italiano di intervenire presso le autorità israeliane per chiarire le ragioni della revoca del visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che avrebbe dovuto seguire le prossime elezioni in Israele. Una decisione a cui non è seguita alcuna motivazione, che mostra ancora una volta l'intolleranza del governo di Tel Aviv verso la stampa libera e che ha il sapore di censura preventiva. Non è la prima volta che le autorità israeliane vietano l'ingresso ai media che chiedono di entrare nel paese per raccontare la situazione politica o provare a documentare le violenze a Gaza e in Cisgiordania. Il governo italiano si attivi affinché la decisione venga rivista e sia garantita alla nostra collega e a tutti gli altri giornalisti a cui è stato impedito l'accesso la possibilità di svolgere il proprio lavoro. Il CDR, a nome di tutta la redazione, ringrazia le associazioni della stampa, le redazioni delle altre testate e le forze politiche che hanno espresso alla nostra inviata la loro solidarietà. In Parlamento è stata presentata un'interrogazione al Ministero degli Esteri. Ci aspettiamo che, anche a fronte di questa mobilitazione, il governo pretenda chiarimenti e assuma una posizione chiara a tutela della libertà di stampa e del diritto all'informazione, come è dovere di ogni Stato che si definisce democratico.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio De Alessandri.

La canzone di oggi è Hell to Pay di Michael Chapman. Hell to Pay è una canzone di Michael Chapman dell'album Dreaming Out Loud del 1997, ma è stato successivamente registrato in una nuova versione acustica per l'album True North, pubblicato l'8 febbraio 2019 dall'etichetta Paradise of Bachelors. La carriera del cantautore britannico di Leeds Michael Chapman era cominciata nel 1969 con l'album folk Rainmaker, nel quale il giovane cantautore mostrava subito capacità di scrittura e una notevole attitudine per il finger picking, tecnica chitarristica usata dai grandi del new folk americano come John Fay, Leo Koftke, Robbie Basho, Dave Von Ronk. Michael Chapman era un chitarrista britannico consapevole che in America il patrimonio folk europeo si era evoluto e sincretizzato grazie al melting pot che ormai da secoli frullava tradizioni provenienti da ogni parte del mondo, senza dimenticare quelle già presenti prima dell'arrivo dei coloni. Un britannico innamorato dell'America e soprattutto della musica americana. Michael Chapman ha proseguito la sua altalenante ma comunque gloriosa carriera con più di 50 album prima di morire nel 2021 a 80 anni. Per focalizzarci sul brano di oggi dobbiamo ripercorrerne gli ultimi anni, in particolare quando nel 2008 un chitarrista e cantautore altrettanto bravo, quasi 40 anni più giovane di lui, Steve Gunn, finalmente ha l'occasione di incontrare di persona uno dei suoi miti. Tra Steve e Michael nasce così un'amicizia e una collaborazione musicale profonda, una collaborazione intergenerazionale, già solo per questo commovente, che avrà il merito di confezionare due dischi meravigliosi, 50 e True North, dove troviamo la nuova versione di Hell to Pay, quella che ascolteremo tra poco. Il progetto si basa su una divisione dei ruoli adatta al contesto e all'età dei suoi protagonisti. Steve conduce le registrazioni in presa diretta e la post-produzione, suona la chitarra e la batteria. Tutto avviene nei suggestivi e in quanto gallesi assolutamente impronunciabili Mumsy Studios, dove vengono invitati musicisti di prim'ordine. Michael è libero di cantare, di suonare, di reinterpretare nuovi e vecchi brani, rassicurato dalla presenza di Steve, libero di poter seguire solo il suo vecchio cuore di songwriter mai domo. Il risultato è emozionante, ineccepibile, unico. Purtroppo True North è l'ultimo album di inediti pubblicato da Chapman prima della sua scomparsa. Il giovane e il vecchietto, Steve così pacato, gentile, riflessivo, e Michael vulcanico e instancabile, beone, scherzoso, un americano molto europeo ed un europeo diventato americano. Due esseri umani diversi in tutto ma perfettamente complementari. Due grandi artisti insieme per un patto generazionale di corde pizzicate e belle canzoni. Hell to Pay è un'espressione che nella lingua anglosassone significa che ci saranno guai seri, conseguenze gravi derivanti da un'azione. This could be heaven, but there had be hell to pay. È l'unica frase del testo che viene ripetuta due volte, ma non è un ritornello, questa non è una canzonetta. La voce di Michael grattugia una pioggia di malinconia e rimpianto. Il finger picking di Steve è un mulinello, lento ma inesorabile, e si affoga, felici di affogare. Il 5 novembre 2019 decisi di saltare la diretta di Day Night Radio Show. Non mi era mai successo di rinunciare alla radio fino a quella sera. Venni a sapere che a Savona, al mitico Rainbow, c'era Michael Chapman. C'era lui, la sua chitarra, il suo cappellino, le sue mani stanche che a volte dovevano ripetere un passaggio difficile. C'era la testardaggine, la passione di un vecchietto con il fuoco nel cuore. Eravamo in pochi, ma tutti quelli che c'erano non lo dimenticheranno mai. Ricordo che dopo qualche colpo di tosse tra un brano e l'altro, disse «Don't worry guys, I'm just dying». «Non preoccupatevi ragazzi, sto solo morendo». Ridemmo tutti e soprattutto lui, che sapeva di dire qualcosa di molto più probabile di una battuta scherzosa. Al termine di quasi due ore di concerto, quel 78enne scese dal palco con il sorriso di un fanciullo, si avvicinò al bancone e si fece versare vino rosso in un generoso bicchiere da bibite. Poi un abbraccio per tutti noi, uno ad uno.
Una vita da musicista, la Michael Chapman avrà avuto tutti i suoi hell to pay, ma credo ne sia valsa la pena se a quell'età hai ancora così tanto da dare con una chitarra in mano. Hell to pay è un gioiello da custodire in minuteca.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.